ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona. Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose, che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Starboy, you're my hero.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. I get

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: basta.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto. Siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico. Come si viveva senza una certa tecnologia? Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come organizzare un progetto complicato. La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia, l'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione, in amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato. Capricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano. Un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
6: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
5: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
9: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Radio Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.
11: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sono le 7:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Park Genovesa, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadige Capuletti, passando per Fiera, stazione Piazza Bra. Chi sale alla Genovesa può chiedere all'autista il tagliando gratuito da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 23 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Aperto ieri a Verona Fiere la 60esima edizione di Marmomac, il Salone Internazionale della Pietra Naturale, che proseguirà fino a venerdì. Oltre 1300 le aziende espositrici da 54 paesi. All'inaugurazione anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, reduce dall'incidente dei giorni scorsi. Sentiamo Lucio Salgaro.
5: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato.
6: Il presidente del Veneto Alberto Stefani, con le gambe doloranti e una microfrattura sugli zigomi, si è presentato regolarmente a Marmomac dopo alcune ore passate ieri sera in ospedale. Ci racconti che cosa è successo e come sta?
5: Incidente in autostrada, quindi ovviamente anche per questo molto pericoloso, che ha distrutto l'automobile, ma insomma l'importante è che le ferite siano lievi e assolutamente superabili. Però ci tenevo ad essere qui oggi, insomma avevo dato parola, ho una serie di appuntamenti tra l'altro proprio qui e quindi ci tenevo a tornare subito al lavoro e soprattutto essere qui insieme a voi.
4: Un appuntamento che conferma Verona al centro di una filiera fortemente orientata all'export. Il settore italiano della pietra naturale conta 3.200 aziende e 34.000 addetti. A Marmomac sono attesi operatori e buyer da oltre 140 paesi. Al microfono di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
6: 60 anni di storia per una manifestazione che ha fatto del marmo e della pietra naturale un linguaggio internazionale. Marmomac è la fiera leader mondiale per l'intera filiera, dalla cava al prodotto finito, fino a tecnologie, macchinari e strumenti per la lavorazione.
7: Una fiera che negli anni è cresciuta sempre di più, è diventata un punto di riferimento assoluto a livello mondiale. È qui che si fa il mercato. Abbiamo buyer che provengono da tutti i continenti, da 140 paesi diversi, e sono anche la stragrande maggioranza di questi buyer sono i decisori finali negli acquisti, dunque davvero diventa un momento strategico anche per quelle che sono le attività appunto di vendita delle aziende che espositrici.
4: Cambio al vertice della Questura di Verona, si è insediato il nuovo vicario Antonio D'Urso, primo dirigente della Polizia di Stato, che subentra Girolamo Lacquaniti, promosso dirigente superiore. D'Urso arriva da Milano, dove ha maturato una lunga esperienza tra volanti, squadra mobile, centrale operativa e direzione di diversi commissariati. Focus sulla criminalità, quella che coinvolge abitualmente le persone. Sentiamo proprio questo suo intervento, sentiamolo.
8: però forse quello che è più appagante è che restituisce una soddisfazione nel reagire con il cittadino è quello della microcriminalità, cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti che ovviamente impensierisce i genitori nelle scuole, l'andare nelle scuole a parlare con i giovani e soprattutto cercare di evitare quelle o di prevenire quelle azioni criminali da metropolitana o da piazza, che sono lo strappo delle collanine, i furti in appartamento, le truffe agli anziani, che sono proprio quegli aspetti che incidono, diciamo, più pesantemente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
4: Domegliara ha dato ieri l'ultimo saluto a Gianluigi Gigi Zantedeschi, il 56enne morto domenica a Cima Valdritta sul Monte Baldo. Una folla ha partecipato ai funerali nella chiesa parrocchiale, stringendosi alla famiglia. Zantedeschi, grande appassionato di montagna, era vicepresidente della sezione CAI di Caprino ed era già stato presidente. Resta aperto il confronto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi annunciato dal governo. La presidente del Consiglio Meloni ha precisato ieri sera che il limite del 30% riguarderebbe gli studenti stranieri che non parlano italiano. Il provvedimento dovrebbe approdare domani in Consiglio dei Ministri. Anche a Verona non mancano le reazioni. Giovanni Salvatori.
9: In provincia di Verona si attesta poco sopra il 17% la percentuale di studenti non italiani, con concentrazioni assai diverse però da scuola a scuola e da quartiere a quartiere della città. E proprio sulla concentrazione si ravviva il dibattito tra gli operatori dell'educazione dopo l'annuncio della Premier Meloni di un decreto che fisserà al 30% il tetto agli studenti stranieri in ogni classe. Annuncio rispetto al quale fioccano anche le reazioni politiche. Sinistra Italiana, componente di Alleanza Verdi Sinistra, Verona, invita a sostenere maggiormente l'accompagnamento all'istruzione di una società profondamente cambiata. Il tema vero, dice, la necessità di più insegnanti di italiano come lingua seconda, mediatori culturali e risorse alle scuole. Mentre anche i presidi scaligeri spiegano le difficoltà di applicare il tetto e spostare gli studenti da una classe all'altra.
4: Uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 26 settembre al Teatro Modus di Verona la compagnia Tavola Rasa porta in scena Red Stories, donne violate, per la regia di Alessandra Marognoli. Parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera, che sostiene sul territorio donne fragili e vittime di maltrattamenti. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
4: Per quel che riguarda le autostrade non ci sono segnalazioni, il traffico è scorrevole così come si presenta, sostenuto ma scorrevole anche sulla viabilità ordinaria cittadina, già con qualche rallentamento e coda sulla statale 12 tra Cadi Ralfaldo e Cadi David in direzione di Verona e sull'ultimo tratto della 434 Transpolesana prima dell'immissione su Verona e a tratti su via Legnago in direzione Verona. Verona fino a Borgo Roma. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
15: Meteo.
4: Correnti secche fanno il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rastrellamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono nubi sparse e schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rastrellamenti in serata. Non avremo piogge, temperatura massima fino a 24 gradi, la minima scende a 17, non ci sono allerte meteo.
15: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Verona, alle amiche e agli amici che si stanno mettendo in movimento. Sono le 7:15 minuti 26 secondi di mercoledì 23 settembre. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e come ogni mattina questo spazio è anche vostro. 335 60 11 610 il nostro numero WhatsApp per messaggi scritti e vocali, per raccontarci quello che vedete, quello che succede nel vostro quartiere, sulle strade, ma anche per intervenire sui temi di cui parleremo insieme. E partiamo da New York, perché dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite arriva un Donald Trump che alterna minacce e aperture, una sorta di show nel quale il presidente americano ha detto che mentre gli altri parlavano di pace lui l'ha realizzata, non si capisce bene dove l'abbia realizzata, e soprattutto manda un messaggio molto duro all'Iran. Un accordo, sostiene, potrebbe arrivare dopo le elezioni di metà mandato americane, altrimenti gli Stati Uniti potrebbero, parole sue, annientare la Repubblica Islamica. Da Teheran la risposta dei militari è altrettanto pesante: siamo pronti a colpi devastanti e imprevedibili. Eppure proprio a New York resta aperto uno spiraglio diplomatico. Washington si dice disponibile a colloqui con gli iraniani, anche se per ora non risulta fissato alcun incontro. Insomma, un'amministrazione Trump che non sa più che pesci prendere di fronte ad una crisi che essa stessa ha provocato. Trump parla anche della guerra in Ucraina e davanti a Zelensky invita Putin a mettervi fine. Intanto l'Unione Europea trova un'intesa sulle nuove sanzioni alla Russia, mentre Zelensky torna a dirsi disponibile ad incontrare Putin. E dall'ONU arrivano ancora le parole di Macron su Gaza, sul massacro che Israele sta compiendo a Gaza. Ci fa vergognare tutti, dice il presidente francese. Veniamo all'Italia, scuola e immigrazione continuano ad accendere lo scontro politico. Meloni difende il progetto del governo per limitare al 30% la presenza nelle classi degli studenti stranieri che non parlano italiano, e chiama in causa perfino Sergio Mattarella quando era ministro dell'istruzione. Ricorda la premier, firmò lui le circolari che invitavano ad evitare la concentrazione degli alunni stranieri. I documenti esistono, sono del 1989 e del 1990. Il contesto naturalmente era quello dell'Italia di oltre 35 anni fa. Dal Quirinale nessun commento. Le opposizioni attaccano il governo, mentre il ministro Valditara annuncia 14 milioni per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri. Oh, e c'è qualcuno che tra l'altro si è preso anche la briga di andare a vedere effettivamente e a paragonare la circolare del 2010, appunto, che fissa un tetto agli studenti stranieri, quindi già esistente dal 2010, con le nuove parole della premier Meloni, e praticamente il risultato è identico. Cioè praticamente sembra che sia stata semplicemente rispolverata la circolare del 2010, che evidentemente è già applicata. Ma su questo sentiremo cosa ci ha detto ieri, torneremo a sentirla perché vale la pena a questo punto sentirla, Elisa Lapaglia, dicendo: ma veramente a Verona già questo si applica? Cioè, quindi ecco, c'è questa cosa che non si riesce bene a capire, insomma, che cosa ci sia di nuovo poi di fatto rispetto a quanto già fatto nel 2010. Cambiamo argomento, perché invece c'è uno zero virgola che pesa sulla prossima manovra di bilancio. Il deficit italiano del 2025 viene confermato al 3,1% del PIL, appena sopra la soglia europea, dunque niente uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti punta ora al 2027 per risistemare i conti, ma nella maggioranza si apre il confronto. Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per finanziare investimenti e interventi. Forza Italia invita invece alla prudenza sui conti. Nella crescita 2025 intanto è stata rivista leggermente al rialzo, ma stiamo sempre parlando di poca roba, insomma siamo allo 0,6%. Arriviamo a Verona, Marmomac che entra oggi nella sua seconda giornata a Verona Fiere, il grande appuntamento internazionale dedicato alla pietra naturale in città. Si è insediato ieri il nuovo vicario della questura Antonio D'Urso, che prende il posto di Girolamo Lacquaniti. Resta al centro dell'attenzione anche la mobilità. La giunta ha formalizzato la gratuità della linea 51 per chi parcheggia la Genovesa e vuole poi raggiungere il centro e tornare al parcheggio, una misura appunto pensata per favorire l'uso del trasporto pubblico in attesa della prossima filovia. Di fatto una formalizzazione di un provvedimento che è già in vigore dal 10 settembre scorso. E questa mattina vediamo se avremo lo spazio anche di allargare lo sguardo anche ad un'altra vicenda veronese che sta per diventare nazionale. Report infatti mette nel mirino la casa di Giulietta con un post su Facebook, anticipa la prima puntata dell'8 novembre, andando a scoprire che per la casa di Giulietta si pagano, anche gli studenti pagano, cioè per il cortile di Giulietta anche gli studenti pagano 5 euro. Vedremo se riusciremo anche a sentire, ma non ve lo prometto, l'assessore alla cultura Marta Ugolini, anche perché insomma il post è di poche ore fa, quindi mi sono accorto da poco insomma dell'esistenza di questa puntata dedicata a Verona, alla scoperta della casa di Giulietta da parte di Report. Dunque questa è la giornata che comincia, tra pochissimo mettiamo in ordine titoli, commenti, punti di vista con la nostra rassegna stampa ragionata. Siamo a Tempo Reale su Radio Verona.
3: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
4: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
3: Vuoto.
4: Ma no, il sotto...
3: Marino.
4: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Non mi sai imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la Pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 0455615500 Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Risparmiare in bolletta.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E questa mattina sui quotidiani locali, cominciando proprio dal giornale L'Arena, gli occhi sono puntati sul nuovo nomenclatore tariffario della sanità regionale, che sarebbe in vigore ma la Regione Veneto lo ha sospeso. Il titolo è questo: visite ed esami, il Veneto sospende il nuovo tariffario, cambia il costo delle prestazioni mediche ma il Veneto congela quasi tutto. Le novità sono scattate lunedì, viene spiegato in questo occhiello di Erle, che poi viene approfondito a pagina 10. Da una parte in vigore a livello nazionale il nuovo nomenclatore che fissa tariffe da pagare anche ai privati convenzionati, dall'altra il Veneto vuole verificare ogni voce per varare una norma nel 2027. Cercheremo di capire appunto come sia possibile sospendere un nomenclatore tariffario e quali sono, diciamo, le perplessità o comunque le voci oggetto di verifica da parte della Regione. Intanto ieri il presidente della Regione Stefani, reduce da questo incidente in autostrada mentre andava al Consiglio federale della Lega a Milano, si è presentato all'inaugurazione di Marmomac e qualche dichiarazione l'ha rilasciata anche a livello locale. Tra le dichiarazioni più interessanti c'è questa che riporta L'Arena stamani. Stefani difende i negozi di quartiere, dice Stefani, e questo è un virgolettato raccolto da Chiara Bazzanella. E questo occhiello, poi l'articolo è a pagina 21. Il commercio di prossimità è un presidio sociale contro la solitudine. Così il presidente della Regione Stefani ha posto la prima firma alla proposta di legge per sostenere i negozi di vicinato. Si parla poi di trasporti in città, sempre di spalla sul giornale L'Arena, autobus gratis dal Park della Genovesa. Gli utenti del Park Genovesa potranno utilizzare gratis la linea 51 per recarsi in città e tornare poi al proprio veicolo. La Giunta ha approvato l'agevolazione per incentivare l'uso del trasporto pubblico. Giardini, a pagina 18. Centropagina, tornando all'argomento Marmomac, che viene appunto reso centrale anche dal giornale L'Arena. A Marmomac da tutto il mondo il salone punta all'estero, aperta l'edizione numero 60, due ministri in fiera, uno dei due appunto era il ministro Urso. Un'installazione a Marmomac, la fiera del settore lapideo, sarà aperta fino a venerdì. Francesca Lorandi a pagina 13. Un momento importante anche per l'economia veneta e veronese, soprattutto in un momento in cui nel mondo anche cambiano i rapporti commerciali tra i grandi paesi e tra i continenti dopo i dazi imposti da Donald Trump. C'è anche un caso di cronaca giudiziaria che riguarda in questo caso, perché diciamo viene alla luce questa cosa? Perché di mezzo c'è anche la psicologa forense Roberta Bruzzone, che di fatto interviene come perito in un processo. Il titolo è questo: morte dei genitori, il figlio a processo. Un uccellino che non ha mai spiccato il volo, incapace di intendere di volere, così Roberta Bruzzone, psicologa forense, ha definito Antonio Monticelli, 61 anni, veronese, imputato davanti alla Corte d'Assise di Sondrio per l'occultamento del cadavere della madre. All'epoca era il marzo del 2024, la madre aveva 91 anni, e per l'abbandono di persona incapace, il padre novantenne Giorgio, con conseguente morte. Così appunto viene raccontata questa episodio di cronaca giudiziaria che, diciamo, torna un po' agli onori della cronaca, forse anche per la visibilità della presenza di Roberta Bruzzone. Emanuela Trevisani a pagina 22 dell'Arena. Tra poco tutti gli altri titoli. Let's go.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o l'annientamento. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, è in aumento il traffico sulle arterie principali che portano in città e in particolare su via Legnago, dove sono 13 i minuti di ritardo in direzione di Verona a partire da San Giovanni Lupatoto fino appunto a Borgo Roma. Viene segnalato anche un incidente, tra le altre cose. Vediamo a che altezza. È all'altezza dell'incrocio, diciamo, dell'intersezione con via Porto Tolle e via Campagnol di Tombetta. Poi abbiamo anche degli incolonnamenti che riguardano il tratto della Transpolesana 434, 6 minuti di ritardo sempre in direzione di Verona, e sulla statale 12 Cadi David, tra Cadi Raffaldo e Cadi David in particolare. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove al momento in direzione di Venezia troviamo una colonna a causa di ostruzioni sulla strada tra Peschiera e Somma Campagna, sempre in A4 in direzione ancora di Venezia. Si rallenta per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Non ci sono segnalazioni sulla 22, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA immessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
4: Torniamo in diretta con l'edicola di questa mattina alle 7.41, 40 secondi su Tempo Reale, su Radio Verona, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Eravamo e restiamo ancora sul giornale L'Arena. Sapete che c'era stato questo episodio a Soave di due ragazzini che avevano dato a fuoco la siepe dietro al monumento ai caduti. Bene, rogo al monumento, due ragazzi si pentono, scuse al sindaco assieme ai genitori, avevano anche danneggiato le fiamme, la croce e l'asta portabandiera, si sono presentati al sindaco così Denis Adami assieme ai genitori, i giovani hanno ammesso la loro colpa, si sono scusati, un gesto che ha dato i suoi frutti, la giunta ha deciso di dare vita al progetto educativo Soave è la mia casa per contrastare appunto il vandalismo. Ogni tanto c'è anche qualche reazione giusta, insomma, da parte degli adulti. Sul giornale L'Arena poi c'è l'editoriale di Armando Savignano, Vannacci e la retorica neofascista, vedremo se avremo il tempo di leggerlo. Vi porto su altri quotidiani, vi porto sul giornale di Vicenza adesso, dove si racconta di una storia di cronaca, va in coma dopo la chirurgia estetica, muore dopo 8 mesi, a Marostica, una maestra di 56 anni è riuscita a salutare il compagno all'uscita dalla sala dopo un intervento di chirurgia plastica in una clinica privata di Marostica, ma in breve è finita in coma e dopo un calvario di 8 mesi è morta. Ora il compagno e la figlia chiedono giustizia per la vittima, si tratta di una maestra 56enne di Pergine Valsugana, stessa notizia data con qualche ulteriore particolare dal Corriere del Veneto, l'operazione al seno finisce in tragedia, l'hanno ammazzata e sono morto anch'io, prima le convulsioni, poi la ventilazione manuale senza somministrazione di ossigeno per circa mezz'ora e solo dopo 2 ore dal malore la chiamata al 118. E questa, secondo quanto emergerebbe dalla cartella clinica scarabocchiata in più punti, la sequenza dei soccorsi prestati a Clara Palaoro, trentina di 56 anni, morta nella notte tra domenica e lunedì dopo 8 mesi trascorsi in stato vegetativo a seguito di una mastoplastica eseguita in una clinica privata di Marostica nel Vicentino. Due medici sono ora indagati, il compagno di Clara, Alessandro Avi, chiede giustizia, me l'hanno ammazzata e io sono morto con lei, così appunto sul Corriere, che poi pubblica i nuovi dati del meteo.it, il Veneto si riscalda più in fretta, è una delle regioni, la nostra, che registrano l'aumento più significativo del caldo, non solo d'estate, ma anche durante tutto l'anno. Anche a causa degli acuti di Venezia e Treviso, che nella bella stagione del 2025 hanno toccato picchi massimi rispettivamente di 36 gradi e di 38, emerge dallo studio del meteo.it sull'evoluzione climatica in Italia, basato su 9 indicatori dal 75 al 2025 in 108 città. Tra poco ancora altri quotidiani da leggere. Ah no, ma aspettate, c'è questa notizia sul Corriere che vorrei darvi: il Lido di Venezia ha deciso bagni aperti fino a novembre e le brandine, le sdraio a 5 euro nei weekend. Il cambiamento climatico, a proposito di Veneto che si riscalda, prolunga la stagione estiva e così al Lido di Venezia hanno scelto di tenere i bagni aperti fino all'inizio di novembre. Ma che cosa è previsto fino all'inizio di novembre? No, mi chiedo, no, perché lo chiederemo al nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, perché insomma non si era mai vista comunque una cosa di questo tipo. Tra poco gli altri titoli dei quotidiani.
3: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Sono benvenuti i vostri messaggi al 335 60 11 610. C'è un nostro ascoltatore che ne sa più di me per quel che riguarda il meteo e spiega così la notizia dei lettini a 5 euro al Lido di Venezia fino a novembre. Dice: è prevista un autunno caldo e un inverno freddo per il Niño. Molto semplice, è cambiato tutto, hai visto? Cioè, perché lui ha ascoltato con attenzione quello che ha detto Azzoni, che dice: quando c'è il Niño bisogna pensare che ci saranno meno precipitazioni. Comunque, sempre questo ascoltatore dice: mi spiace che Bruzzone abbia definito un assassino come un uccellino incapace di intendere e di volere, credo sia un po' troppo e che sia anche ridicolo. Certo, allora, può sembrare un ossimoro, effettivamente, si parla del vizio di mente per la notizia che troviamo sull'Arena questa mattina nei confronti di un uomo di 61 anni veronese imputato per abbandono di incapace il padre novantenne e dell'occultamento del cadavere della madre all'epoca, appunto, che era deceduta. Dunque, il padre novantenne, la madre novantunenne, insomma, sì, ma dice, però io vorrei dire una cosa a questo nostro ascoltatore: sì, effettivamente è vero, è l'ossimoro, e anche l'articolo giornalistico si gioca su questo. Non è detto che la fragilità non produca delle mostruosità, cioè, o delle aberrazioni, attenzione, non è che una cosa esclude l'altra. Giusto per essere chiari anche tecnicamente quando si descrivono certe dinamiche psichiche. Detto questo, io vi porto su altri quotidiani questa mattina, perché si parla molto di abitazione e di abitare. Si comincia dal Mattino di Padova, che racconta di case ATER vendute a 40.000 euro. Si parla di quelle case fatiscenti, attraverso la vendita poi si finanzia l'acquisto o la costruzione di altre case o il riatto di altre case. Il valore medio delle abitazioni in 50 comuni del Padovano ha portato un incasso di 2 milioni e mezzo l'anno da investire in ristrutturazioni, venduti 200 alloggi sui 500 previsti dal piano di alienazione tra gli oltre 7.000 appartamenti del patrimonio. Le aste e il nodo degli invenduti. Il saldo sarebbe, insomma, interessante capire il saldo tra le vendite e il riatto o la costruzione poi di case nuove. Sempre di ATER si parla sulla Nuova Venezia Mestre, e cioè questa operazione di ATER al comune altre 490 case. Il progetto di legge regionale sul social housing, norme contro lo spopolamento di Venezia, ATER da a Cafarsetti, quindi al municipio veneziano, un pacchetto di abitazioni, affitti a prezzo calmierato per le famiglie che non hanno diritto ad alloggi popolari, ma non possono permettersi nemmeno i canoni di mercato, che poi questo è un problema insoluto anche a Verona. Però qui ATER interviene. Ricordiamo che ATER è comunque un ente regionale. Su Verona sembra non esserci stato al momento un intervento di questo tipo. La Tribuna di Treviso: stangata bollette estive, energia elettrica, privati e imprese denunciano rincari fino al 90% per bimestre luglio-agosto. Treviso tra le province con i maggiori aumenti. Viaggio nei supermercati assieme ai clienti che fanno la spesa, verdure sempre più care e difficili da trovare, non ce la facciamo più. È vero, a volte mancano anche le verdure dagli scaffali, questo a causa dell'ondata di caldo, così come ci hanno spiegato le commesse, le cassiere. Gli altri quotidiani a questo punto ve li do tra pochissimi istanti, perché andiamo sui quotidiani nazionali per tutti i fatti nazionali ed esteri.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 0455615500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Occasioni di settembre, da tutte tutte a Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Addosso Buono, vicino al semaforo.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
3: C'è il sotto?
1: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
1: Marino!
2: Sì, come no?
3: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
5: Radio Verona, tempo reale.
6: Ah, io non vorrei che questa vicenda del tetto ai figli di genitori stranieri che non parlano l'italiano nelle classi ci distraesse troppo da quello che invece sembra essere il vero problema che comunque era destinato a scoppiare da qui a pochi giorni per il nostro paese. Lo troviamo sul Corriere, sul Sole 24 Ore. Deficit 2025 al 3,1%, quindi la conferma, diciamo, dei dati che sono stati passati alla revisione dei conti. Ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e per la difesa, scrive il Sole 24 Ore. E stessa cosa, grosso modo, la spiega il Fatto Quotidiano, con un'enfasi diversa ovviamente. Elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat. Manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati, e sull'Unione Europea lite Chigi Giorgetti. Il decreto della pubblica amministrazione ingaggia 150 nuovi dirigenti, ennesima buffata dei forchettoni, ogni portavoce assunto dai ministeri, poi ci mette la chiosa il Fatto Quotidiano. Tornando invece ai titoli degli altri giornali, che sembrano ancora molto attratti da questo annuncio di Meloni fatto ai giovani di futuro, di Fratelli d'Italia. E, stranieri in classe e tensione, questo è il titolo del Corriere della Sera. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, e lei che replica a Mattarella, ma da ministro fece una circolare pure lui. Deficit intanto sopra il 3,1, resta il vincolo UE, Salvini ora lo scostamento di bilancio, una richiesta che difficilmente potrà essere evasa. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. Su Repubblica titolo: Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente. Da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro intanto, quindi il Quirinale che tira dritto, accende un faro sul decreto domani in CDM, un confronto aperto con il governo. Prima viene il bambino, questa è l'analisi di Franco Lorenzoni su Repubblica. Le prime parole di Lorenzoni, che scrive: Giorgia Meloni ha annunciato a gran voce che vuole stabilire per legge un tetto alle presenze di figli di immigrati nelle nostre classi, perché i bambini italiani non siano mai più in minoranza. Sempre più il tratto comune delle destre in Europa si caratterizza per l'attacco alla scuola pubblica. Sulla Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella. L'Istat appunto che conferma il rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma dunque resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso, ma poi sapete che c'è, che questa cosa annunciata a gran voce è la stessa cosa della circolare del 2010, che è già applicata, e a Verona ce l'aveva spiegato ieri Elisa Paglia. Sentiamola in questo brevissimo passaggio.
7: Il tema del 30% era stato posto nel 2010 con una circolare, dove però si faceva esplicito riferimento al livello linguistico, che è poi il tema, cioè le classi vanno in difficoltà se il livello di apprendimento dell'italiano, sì, non è buono, ma bambini bambini che sono nati qui anche senza cittadinanza, ma sono nati qui, hanno fatto già il percorso nei vivi infanzia, nelle scuole dell'infanzia, arrivano agli elementari che hanno già padronanza dell'italiano e spesso anche del dialetto.
6: Ecco, quindi, insomma, io mi fermo qui perché non ve la faccio riascoltare tutta, ma così si era espressa ieri a Tempo Reale l'assessora comunale all'istruzione Elisa Lapaglia. Sì, non è che ci stiamo dimenticando invece la cosa più grave, cioè appunto il fatto che adesso non ci sono più soldi per le nuove spese per l'energia e per la difesa, come appunto scrive il Sole 24 Ore, lo pongo così come interrogativo. Qui si chiude la prima parte di Tempo Reale, che torna alle 8.45 con un ulteriore approfondimento. Adesso le ultime news locali con me, io sono Luca Del Ponte.
0: Sono le 8 in punto.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Parc Genovese, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadige Capuleti, passando per Fiera, stazione Piazza Bra. Chi sale alla Genovese può chiedere all'autista il tagliando gratuito da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Radio Verona Notizie.
6: È mercoledì 23 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Aperto ieri a Verona Fiere la 60esima edizione di Marmomac, il salone internazionale della pietra naturale, che proseguirà fino a venerdì. Oltre 1300 le aziende espositrici da 54 paesi. All'inaugurazione anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, reduce dall'incidente dei giorni scorsi. Sentiamo Lucio Salgaro.
10: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac, che a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato.
11: Il presidente del Veneto Alberto Stefani, con le gambe doloranti e una microfrattura sugli zigomi, si è presentato regolarmente a Marmomac dopo alcune ore passate ieri sera in ospedale. Ci racconti che cosa è successo e come sta?
10: Un incidente in autostrada, quindi ovviamente anche per questo molto pericoloso, che ha distrutto l'automobile, ma insomma l'importante è che le ferite siano lievi e assolutamente superabili. Però ci tenevo ad essere qui oggi, insomma avevo dato parola, ho una serie di appuntamenti tra l'altro proprio qui e quindi ci tenevo a tornare subito al lavoro e soprattutto essere qui insieme a voi.
6: Un appuntamento che conferma Verona al centro di una filiera fortemente orientata all'export. Il settore italiano della pietra naturale conta 3.200 aziende e 34.000 addetti. A Marmomac sono attesi operatori e buyer da oltre 140 paesi. Al microfono di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
11: 60 anni di storia per una manifestazione che ha fatto del marmo e della pietra naturale un linguaggio internazionale. Marmomac è la fiera leader mondiale per l'intera filiera, dalla cava al prodotto finito, fino a tecnologie, macchinari e strumenti per la lavorazione.
12: Una fiera che negli anni è cresciuta sempre di più, è diventata un punto di riferimento assoluto a livello mondiale, è qui che si fa il mercato. Abbiamo buyer che provengono da tutti i continenti, da 140 paesi diversi, e sono anche, la stragrande maggioranza di questi buyer sono i decisori finali negli acquisti, dunque davvero diventa un momento strategico anche per quelle che sono le attività appunto di vendita delle aziende che espositrici.
6: Cambio al vertice della Questura di Verona, si è insediato il nuovo vicario Antonio D'Urso, primo dirigente della Polizia di Stato, che subentra a Girolamo Lacquaniti, promosso dirigente superiore. D'Urso arriva da Milano, dove ha maturato una lunga esperienza tra volanti, squadra mobile, centrale operativa e direzione di diversi commissariati. Domegliara ha dato ieri l'ultimo saluto a Gianluigi Gigi Zantedeschi, il 56enne morto domenica a Cima Valdritta sul Monte Baldo. Una folla ha partecipato ai funerali nella chiesa parrocchiale, stringendosi alla famiglia. Zantedeschi, grande appassionato di montagna, era vicepresidente della sezione CAI di Caprino ed era già stato presidente. Resta aperto il confronto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi annunciato dal governo. La presidente Meloni ha precisato ieri sera che il limite del 30% riguarderebbe solo gli studenti stranieri che non parlano italiano, cioè i neo arrivati. Il provvedimento dovrebbe approdare domani in Consiglio dei Ministri. Anche a Verona non mancano le reazioni. Sentiamo Giovanni Salvatori.
13: In provincia di Verona si attesta poco sopra il 17% la percentuale di studenti non italiani, con concentrazioni assai diverse però da scuola a scuola e da quartiere a quartiere della città. E proprio sulla concentrazione si ravviva il dibattito tra gli operatori dell'educazione dopo l'annuncio della Premier Meloni di un decreto che fisserà al 30% il tetto agli studenti stranieri in ogni classe. Annuncio rispetto al quale fioccano anche le reazioni politiche. Sinistra Italiana, componente di Alleanza Verdi Sinistra, Verona, invita a sostenere maggiormente l'accompagnamento all'istruzione di una società profondamente cambiata. Il tema vero, dice, la necessità di più insegnanti di italiano come lingua seconda, mediatori culturali e risorse alle scuole, mentre anche i presidi scaligeri spiegano le difficoltà di applicare il tetto e spostare gli studenti da una classe all'altra.
6: Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
14: Buongiorno Luca, non cercherà il De Verona nell'immediato, nel mercato degli svincolati, un difensore per l'infortunio di Coraz, intervento e legamenti per lui a breve del ginocchio destro dopo un infortunio con il Vicenza, intervento e legamenti dello stesso ginocchio anche per Compagnon, sottrazione per l'Hellas anche in attacco e non soltanto in difesa. L'Hellas attenderà il mercato di gennaio per intervenire, intanto aspetterà il rientro di Frese, così come proverà ad adattare in una difesa 4 dove è già stato Calabrese, di inserire al meglio Calabrese, finora soltanto terzino di destra, vice di fatto di Zappa, con la sosta adesso a Darmanforte al lavoro di Baroni in ogni zona del campo. Per l'Hellas anche i rientri vicini di Sardar, al di là di quello di Frese, importante per la fascia sinistra ma anche da secondo o centrale, al di là di quello che è stato il valore aggiunto rappresentato da De Battisti in questo inizio di stagione fra le partite di Cagliari in Coppa Italia, proprio di domenica con il Vicenza. Dal calcio maschile al calcio femminile, con la grande giornata oggi che attende Martina Bressan, la giocatrice dell'Inter passata dal Verona, primi calci all'Aurora Cavalponica, oggi in campo con l'Italia Under 20 ai mondiali di Polonia nella semifinale, una storica semifinale contro la favoritissima Spagna, si gioca alle 15, nell'altra semifinale in campo alle 18:30, subito dopo la partita dell'Italia, la Corea del Nord e la Colombia. Ed è tutto per lo sport.
6: Oggi alle 8:20, quindi tra poco, a dammi un consiglio, il medico oculista dell'ospedale di Negrar, il dottor Prigione, Guido Prigione, e invece alle 8:47 ritorniamo con Tempo Reale e ci occuperemo della casa di Giulietta con alcune polemiche sorte intorno al prezzo del biglietto e all'accessibilità.
15: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
16: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
15: Ancora no, manca l'illuminazione.
16: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
15: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
16: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
17: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
6: Correnti secche fanno il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi a Verona sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, temperatura massima fino a 24 gradi, minima che scende a 17. Non ci sono allerte meteo.
5: Radio Verona, flashback.

0: Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico. Come si viveva senza una certa tecnologia? Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come organizzare un progetto complicato. La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia, l'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione, in amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato. Capricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano, un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.

0: Radio Verona. Radio Verona. Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno da Francesca Pellegrini. L'Europa, l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo. Gli anziani di oggi hanno almeno 80 anni, 75-80 anni, i 50 anni di oggi sono gli anziani di una volta. E parliamo di questo proprio per capire quanto questo dato incida sulla salute dei nostri occhi. Per farlo abbiamo in studio un oculista, ovviamente il dottor Guido Prigione, che è direttore del servizio dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Pederzoli di Peschiera. Buongiorno dottore, benvenuto nei nostri studi.
2: Buongiorno Francesca, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Lo è per noi sicuramente, anche perché affronteremo tutti i problemi della vista, quindi se volete prenotarvi al 335 60 11 610 potete farlo subito, oppure se volete intervenire in diretta a 045 96 00 103, sia che ci sentiate dalla radio, sia che ci vediate dalla televisione. Lo ricordo, siamo in diretta, potete già iniziare a prenotare i vostri messaggi. Dottore, abbiamo fatto questa premessa perché per voi si tratta di un lavoro piuttosto, no, piuttosto intenso, piuttosto pesante, perché ormai sì, gli ultra sessantenni quanti sono
2: tanti,
1: dottore?
2: Sono tanti, diciamo che le stime attuali sono di una popolazione che sta invecchiando sempre di più. La popolazione ultra 65enne supera i 15 milioni e quindi, se togliamo anche i bambini, la percentuale di questa che si rivolge a noi per problemi di vista che sono esattamente legati all'età è veramente significativa, quindi ci stiamo trovando ad affrontare problemi che probabilmente in passato i nostri colleghi non avevano.
1: Sicuramente. Dottore, quando è che si incomincia a avere, per questioni di età, problemi alla vista? Ovviamente è una domanda molto generica, perché poi dipende da situazione a situazione, da persona a persona, però mediamente quando ci si deve preoccupare, diciamo, del calo della vista, che è fisiologico, no?
2: Certo, allora in questo caso, se noi parliamo della presbiopia, prevalentemente è un problema che coinvolge tutte le persone, è ubiquitaria, non è una malattia.
1: Presbiopia significa non vedere da vicino?
2: Significa perdere progressivamente la capacità di messa a fuoco da vicino, per cui è un problema che tutte le persone vivono, tutte affrontano. Ovviamente magari il miope lo vive meno perché, togliendosi gli occhiali, è in grado di leggere, ma chi ha sempre visto molto bene invece lo vive come un trauma, perché è sempre stato libero dagli occhiali, e da quell'età, quindi circa 45 anni, comincia a perdere la sua indipendenza, quindi comincia ad allontanare il foglio, il telefono da sé, fino a che non finiscono le braccia. Da quel momento in poi
1: sì,
2: per esatto. Forza servono gli occhiali.
1: Esatto, lo facciamo tutti dal resto,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Ecco dottore, 45 anni ha detto, poi ci sono le persone che arrivano anche un po' più in là, iniziare a mettere gli occhiali da vista, quelli così da lettura, cosiddetti da lettura, per che ne so, vedere in quanti minuti cuoce la pasta,
2: certo.
1: O ecco quelle semplici indicazioni. Dottore, però c'è anche chi non vuole dipendere dall'occhiale, no? Anche se è una questione fisiologica, perché cos'è che avviene fisiologicamente? Cosa avviene all'interno del nostro occhio?
2: Allora, noi all'interno dell'occhio abbiamo una lente,
1: sì,
2: che si chiama cristallino.
1: Che
2: quando nasciamo è trasparente ed è super elastica, per cui è in grado di muoversi costantemente seguendo i piani visivi che noi abbiamo, mantenendo l'immagine a fuoco.
1: In modo elastico.
2: Col passare degli anni diventa sempre più rigida, ha un processo sclerotizzante, quindi si irrigidisce la sua struttura interna e non è più in grado di mettere a fuoco, per cui tutto ciò che avviene da vicino, se noi siamo perfettamente corretti da lontano, non è più a fuoco, e quindi noi a quel punto diventiamo totalmente dipendenti da un mezzo correttivo che ci deve supportare per darci il fuoco che ci serve alla distanza opportuna. E questo è il tema che noi affrontiamo quotidianamente, perché oramai la persona di 50-60 anni è nel pieno della sua attività
1: come dicevamo,
2: lavorativa.
1: I 50 anni di oggi sono i 30 anni,
2: certo,
1: di una volta.
2: Certo, sono tutti attivi, leggono, lavorano, viaggiano, fanno sport, e tutto questo comporta il fatto che molte più persone al giorno d'oggi, sapendo della possibilità di poter eventualmente eliminare gli occhiali, cercano una strategia,

0: diventare chirurghi per questa persona.
1: Quindi anche un po' di psicologia ci vuole.
0: Ci vuole psicologia, ci vuole capacità di ascoltare le persone, capire esattamente quali sono le loro esigenze, porre dei limiti molto chiari sulle potenzialità che noi abbiamo per correggere questi difetti e creare le giuste aspettative. Ci sono alcuni casi in cui le aspettative sono eccessive, perché è ovvio che tutti vorrebbero essere sempre totalmente indipendenti dagli occhiali, con una qualità visiva pari a quella di un ventenne. Sì. Questo non è possibile, madre natura è perfetta, la tecnologia, per quanto faccia passi da gigante di anno in anno, ancora non lo è in tutto.
1: Magari.
0: E quindi dobbiamo fronteggiare sempre dei piccoli compromessi, e queste sono le cose che noi dobbiamo sempre puntualizzare. Il nostro lavoro quindi consente al nostro paziente di poter ascoltare tutte le soluzioni, che possono andare dalle diciamo più superficiali, quindi noi possiamo correggere la presbiopia con il laser,
1: sì.
0: Oppure ci sono casi in cui magari c'è già un'opacità del cristallino, quindi il laser non è più indicato, e allora possiamo lavorare sostituendo il cristallino, quella lente appunto che è diventata sclerotica dura, poi comincerà ad opacizzarsi quando inizia la cataratta vera e propria, che è lo stesso problema, è sempre la stessa lente che man mano che evolve, prima diventa rigida e poi diventa opaca. Quando diventa opaca chiamiamo cataratta questo problema,
1: sì,
0: qua. Prima invece soltanto presbiopia, e quindi in quel momento noi sostituiamo il cristallino.
1: E si può fare con assoluta tranquillità e sicurezza, soprattutto.
0: Come tutta la chirurgia, il 100% di sicurezza non c'è mai, non è possibile averlo, ed è realistico pensarlo.
1: Anche semplicemente quando si va dal dentista per togliere un dente, la sicurezza non lo si può mai avere.
0: Certo, è che lì sono 32,
1: sì.
0: Gli occhi sono due,
1: e quindi
0: dobbiamo essere molto prudenti, perché poi anche la binocularità è molto importante, quindi noi dobbiamo sempre lavorare con la massima sicurezza. Il rischio zero, dico sempre a tutti, che non esiste, però le percentuali di problemi gravi sono molto molto poche. Quindi quando facciamo chirurgia superficiale, quindi con il laser, i rischi più importanti sono i rischi di infiammazione di un certo tipo, che possono essere comunque sempre gestite. Quindi facendo un laser, problemi gravi che portino alla cecità non ne possiamo avere.
1: Dottore, abbiamo già una domanda di un ascoltatore. Dottore, buongiorno, ha una blefarite, mi spiega cos'è, se è sufficiente curarla con il collirio? Ho 61 anni, quindi nel range che ha definito per i problemi agli occhi, tra presbiti e miopi.
0: Ecco. Assolutamente. Allora, la blefarite, esistono vari tipi di blefariti. La blefarite è una infiammazione del bordo palpebrale, che può essere data da un non più perfetto funzionamento di alcune ghiandole che abbiamo all'interno delle palpebre, che sono quelle che producono il nostro film lacrimale. E ci sono dei pazienti che vanno incontro ad una forma di infiammazione che crea una secrezione più grassa, più sebacea, che lascia un secreto che si deposita. Questo può portare da una parte a frequenti infiammazioni e a volte infezioni. In altri casi ha un problema che è ancora più noioso da gestire, che è quello dell'occhio secco, cosiddetto.
1: Mm.
0: Quindi un occhio che ha poca...
1: Al contrario di quello che uno potrebbe pensare, no?
0: Sì, assolutamente sì. Ed è un problema che affligge tantissime persone. Per cui con la blefarite fondamentalmente i rimedi, quando ci sono forme che noi definiamo seborroiche o sebacee, va gestito anche con rimedi molto semplici. Ci sono anche dei kit, dei device, tutta una serie di strumenti che possiamo utilizzare, però per la normalità della nostra gestione, la cosa più importante, che è l'80% della terapia, è fare sugli occhi degli impacchi con acqua calda, perché il caldo umido favorisce la dilatazione dei dotti escretori di queste ghiandole, fluidificano un pochino di più la parte sebacea, e poi sempre con un cotone bagnato riusciamo a detergere la superficie del bordo palpebrale e quindi a rimuovere i residui. E poi tutto durante il resto della giornata.
1: Collirio, fa bene l'ascoltatore.
0: Vanno utilizzate delle lacrime artificiali, che sono anche di tantissime, ce ne sono di vario tipo. E vanno applicate costantemente durante il giorno, proprio per mantenere l'occhio sempre umido ed evitare che continui a infiammarsi.
1: Quindi prima impacchi di acqua tiepida, diceva.
0: Tiepida, sì.
1: Tiepida calda.
0: Mattina circa 40 gradi sarebbe la temperatura corretta, quindi un caldo piacevole che non bruci ovviamente, e questo sarebbe per circa 5 minuti, perché bisogna dare tempo che questo calore agisca, e dopodiché durante il resto della giornata bisogna utilizzare lacrime artificiali. Questo per i casi più semplici. Poi i casi più complessi vanno visti e gestiti
1: ovviamente,
0: a volte anche con terapie un po' più aggressive.
1: È fastidioso, comunque è un disturbo fastidioso. Che è diverso dalla congiuntivite, vero dottore?
0: È diverso dalla congiuntivite. Le congiuntiviti sono proprio delle vere e proprie infezioni che si possono verificare per vari motivi, quindi possono esserci congiuntiviti di tipo batterico, quindi con una secrezione importante, gli occhi appiccicati, congiuntiviti di tipo virale, quindi un all'occhio rosso che lacrima molto, e in quel caso è importantissimo comunque essere visti, perché poi dobbiamo fare una diagnosi precisa, perché la congiuntivite è una cosa, l'occhio rosso generico è un'altra, quindi distinguere tra una cosa e l'altra, sì, è un lavoro da oculista, che quindi conviene sempre essere

0: visti in tempi molto rapidi per cominciare la terapia più appropriata. A volte il tempo fa la differenza sull'esito proprio della congiuntivite.
1: Quindi il fai da te, insomma, è un po' sconsigliato, ecco, chiedere in farmacia eventualmente, farsi dare un consiglio, meglio sarebbe farsi vedere.
0: I farmacisti fanno sicuramente un grande lavoro, sì, perché sono un po' un avamposto, però tecnicamente non hanno neanche la possibilità di vederlo un occhio, lo vedono esteticamente da fuori che è rosso, ma se ne accorge già il paziente che è rosso,
1: sì,
0: ma scegliere esattamente il collirio, quindi nella maggior parte dei casi fanno una scelta prudenziale, danno un prodotto in attesa che il paziente si faccia vedere, si faccia visitare, però è fondamentale a quel punto fare una visita. E l'automedicazione no, perché poi spesso uno ha in casa
1: il collirio usato
0: scaduto
1: 3-4 anni
0: da 3 anni che magari sì, è carico di batteri e uno se lo mette negli
1: peggiora
0: occhi
1: la situazione,
0: il problema, quindi sì, sì.
1: Dottore, l'abbiamo anticipato prima, la cataratta, che è uno dei grandi temi di questi tempi, soprattutto anche per le liste di attesa infinite. Mi dicono però che ci dobbiamo fermare, quindi io le faccio già la domanda, ecco, cataratta, e poi ci spiega esattamente cos'è. Ce l'ha già accennato prima, è lo stesso problema del cristallino, che però a questo punto diventa opaco, no?
0: Ne parliamo tra pochissimo,
1: ci fermiamo. Se volete già prenotarvi al 335 611 610 potete farlo. A tra poco.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona. Su Radio Verona, dammi un consiglio Med, il medico risponde.
8: Eccoci qui, seconda parte. In studio abbiamo il direttore di oculistica dell'ospedale Pedersoli di Peschiera, il dottor Guido Prigione. Dottore, avevamo anticipato l'argomento prima della pausa, quello della cataratta, ma abbiamo una telefonata. Sentiamo chi abbiamo in linea prima di parlare della cataratta. Buongiorno. Buongiorno.
9: Buongiorno, dottore. Ho sentito la televisione. Sì. Io c'ho un problema, sono diabetica da 60 anni ormai. Ho cominciato, ero piccola quando mi è venuta la diabete, e prendo l'insulina 3 volte al giorno.
10: Sì.
9: E mio, ecco, e da poco, da una settimana, neanche una settimana, ho cominciato con l'occhio a lacrimare, poi ho fatto il prurito e il mio occhio è diventato rosso, tutto rosso.
8: Sì,
9: tutto
8: sì.
9: Rosso, che sembra che si sia rotta cosa. Non so.
10: Allora, può essere possibile. Allora, lei è partita con un sintomo di prurito e di fastidio, e poi l'occhio è diventato rosso. Allora, se è un occhio rosso che ha, e lei se lo riesce a percepire con chiarezza, un livello rosso, quindi da metà occhio per esempio in giù è completamente rosso, ma proprio rosso, e il resto è bianco, allora quello è facilmente un capillare che si è rotto, e quindi è una cosa tutto sommato non preoccupante, può capitare e non è certamente un tema che possa compromettere la vista. Conviene magari verificare col medico curante la pressione, che non ci siano sbalzi o non ci siano problemi di natura differente, però normalmente non è un problema per l'occhio. Se invece è un rosso diffuso associato a questo tipo di sintomi, allora potrebbe effettivamente essere una congiuntivite, in quel caso conviene essere vista in modo tale da poterla gestire al meglio, come dicevamo prima.
8: Ecco, signora, se vuole ascoltare poi appunto la risposta, che mi pare sia esaurita, può pure riattaccare, il dottore la completerà. Grazie per aver chiamato, signora, buona giornata.
9: Grazie a lei.
8: Quindi, dottore, meglio si faccia vedere nel caso.
10: Sì, diciamo nel dubbio sì, perché poi l'autodiagnosi è sempre
8: può
10: molto
8: influire
10: complessa.
8: Il fatto che abbia il diabete la signora?
10: Allora, non tanto su questo tipo
8: di problema.
10: Il problema del diabete è un problema molto, molto importante, molto grave, perché la retinopatia diabetica è una delle manifestazioni del diabete, quindi è una malattia che coinvolge, quando è scompensata, tutti i capillari del corpo. Noi come oculisti vediamo quelli all'interno dell'occhio, e quando questi capillari vanno contro proprio un processo chiamiamolo degenerativo, legato al fatto che le parti, diciamo, esterne delle arteriole vengono deteriorate proprio dalla malattia, non diventano più continenti, per cui si hanno degli stravasi di siero inizialmente, di sangue dopo, e si crea proprio un problema circolatorio all'interno dell'occhio che ne riduce la circolazione, e l'occhio poi tende a reagire formando dei nuovi capillari. Quindi noi dobbiamo intervenire sempre il prima possibile, proprio per evitare che l'occhio, tendendo ad autoguarirsi, ad autocurarsi, possa innescare una serie di meccanismi che poi diventano gravissimi per la natura stessa dell'occhio. Si può arrivare a perdere la vista. Quindi,
8: però mi pare non sia il caso della signora, probabilmente è solo una questione.
10: Nel suo caso è un problema di superficie esterna, poi magari c'è anche un problema dietro, ma per la sua domanda era solo un fatto superficiale.
8: Farsi vedere. Certo. Dottore, allora veniamo alla cataratta. Ovviamente le linee sono sempre aperte, se volete chiamare 9600103 045, il prefisso 335 6011 610. E abbiamo già un'altra domanda, dottore. Per prevenzione del glaucoma con angolo stretto prendevo glamidolo, può essere, faccio pubblicità,
10: giusto, sì,
8: ecco,
10: sì.
8: Al momento non è disponibile, sto prendendo
10: Drapilton,
8: sì. 2%,
10: sì.
8: Non è troppo per fare prevenzione, chiede questo ascoltatore o ascoltatrice?
10: Allora no, non è troppo, il problema dell'angolo stretto o angolo occludibile cosiddetto è legato al fatto che alcuni pazienti hanno una porzione anteriore dell'occhio più piccola del normale, quindi gli spazi che normalmente dovrebbero avere una determinata ampiezza non ce l'hanno, e il problema è contrastare il movimento naturale dell'iride, la parte colorata dell'occhio all'interno della quale c'è la pupilla, che noi sappiamo che di notte si dilata perché col buio cerchiamo di vedere di più e facciamo entrare più luce. Questo movimento di apertura dell'iride fa sì che il tessuto periferico vada a impacchettarsi nella parte proprio periferica di questa zona del nostro occhio e chiude l'angolo, che è la zona che drena il liquido che il nostro occhio produce per mantenere il proprio volume.
8: Sì.
10: Allora in questo caso questi pazienti rischiano quello che noi chiamiamo attacco acuto di glaucoma, perché se noi chiudiamo completamente la via di drenaggio e continuiamo a mantenere il liquido all'interno dell'occhio, l'occhio in un ambiente chiuso aumenta la pressione, diventa un problema urgente, un problema molto grave. Quindi noi dobbiamo combattere la dilatazione della pupilla.
8: E quindi
10: l'uso del collirio è sempre fondamentale. Adesso il glamidolo non si trova più, il Dropilton attualmente è possibile, per cui l'importante è avere un farmaco sempre presente che mantenga la pupilla
8: quindi
10: stretta.
8: L'ascoltatore fa bene a curarsi con questo così. Dice non è un po' troppo il 2%, ecco, questa era la domanda.
10: È la concentrazione attualmente disponibile sul mercato, e quindi quella si deve utilizzare.
8: Quindi prosegua così.
10: Assolutamente sì.
8: Bene, dottore, allora veniamo a parlare della cataratta. Come si può correggere questo problema, difetto, condizione, come si può dire, patologia?
10: Sì, la cataratta
8: che come bene o male prima o poi interesserà tutti noi, se abbiamo la fortuna di invecchiare prima.
10: Esatto, esattamente. È un'opacità, e in passato si diceva che la cataratta doveva maturare, ma si parlava di tecniche molto vecchie in cui dovevamo estrarre un cristallino quando era già diventato molto duro, perché le tecniche precedenti erano obsolete, quindi prevedevano questo tipo di chirurgia. Oggi invece la cataratta diventa un problema anche molto più precoce, perché qualunque persona ormai abituata ad avere un'esposizione a mezzi visivi sempre più performanti, quindi schermi, smartphone, e la guida notturna eccetera, vogliono vedere bene, quindi anche forme iniziali di cataratta deteriorano molto la visione, e quindi in realtà intervenire anche precocemente senza aspettare che uno abbia proprio un decadimento importante aiuta a recuperare la propria indipendenza visiva e la qualità visiva, che è fondamentale per i pazienti.
8: Ecco, dottore, poi ci arriviamo a specificare, ho già una domanda. Buongiorno, ho avuto un'operazione per cataratta con l'installazione di cristallini multifocali. Al di là del collirio prescritto, avrebbe consigli per il periodo post-operatorio?
10: No, normalmente la prescrizione che viene data è una prescrizione abbastanza standardizzata, proprio perché noi dobbiamo agire sulla componente infiammatoria, sulla componente antibiotica per ridurre, abbattere il rischio di infezioni, e poi eventualmente utilizzare dei lubrificanti qualora, come spesso capita, permanga per qualche periodo post-operatorio una sensazione di granellino di sabbia di corpo estraneo, perché noi comunque abbiamo fatto un intervento, non dimentichiamocelo, c'è una micro cicatrice. E soprattutto la superficie oculare, che viene prima dell'intervento sottoposta a un'azione disinfettante importante, perché dobbiamo appunto ridurre il rischio di avere infezioni, che è la cosa più grave che può capitare, deve riadattarsi, deve ripopolarsi di una popolazione microbica normale, e quindi questo periodo crea proprio una cosiddetta disacrimia, una superficie oculare non perfettamente autoumettante, la sensazione è fastidiosa, e quindi conviene lubrificarlo a volte per un mese, per
8: quindi il collirio in sostanza
10: sono lacrime artificiali in questo caso, sì. Quindi la terapia normalmente è molto breve, quella proprio legata all'intervento, e invece la
8: post-intervento diceva è sufficiente il collirio?
10: Sì, sì, le lacrime artificiali dopo che è finita la terapia antibiotica e eventualmente cortisonica o antinfiammatoria, si può procedere per anche un paio di mesi con lacrime artificiali.
8: E salutiamo Francesco che ci manda il messaggio da Lussemburgo.
10: Grazie Francesco, ecco, per ascoltarci.
8: Esattamente, gli auguriamo buona giornata. Dottore, allora, cataratta, come avviene l'intervento? Quanto è sicuro? E mi dica lei che cosa dire circa le liste di attesa, perché davvero purtroppo ci si deve prenotare, anni prima.
10: Anni prima, e effettivamente le liste d'attesa sono diventate un problema, ma a differenza di quello che si possa pensare, noi lavoriamo tantissimo. Non c'è nessun ospedale in cui non ci sia un'attività improntata soprattutto sulla chirurgia della cataratta, che è quella che ha i numeri più alti, dove non si lavori incessantemente mattina e pomeriggio. Il tema è che sono tanti pazienti da operare. In passato si operavano pazienti molto anziani con cataratte avanzate, ma una persona che vedeva 6-7 decimi non si faceva operare. Tornando al discorso di prima, oggi tante persone hanno un'esigenza precoce, quindi i numeri
8: già
10: sono
8: su 60 anni
10: sono aumentati
8: anche prima.
10: Quindi nel momento in cui noi ci troviamo ad affrontare un carico di numeri così elevato, siamo necessariamente sottoposti a una pressione, e poi si crea un secondo problema che per tante persone è diventato comunque un fatto di scelta: affrontare la chirurgia in centri di alta specializzazione, dove comunque si sa di essere operati da un personale molto preparato, un personale esperto, perché comunque dicevamo prima, gli occhi sono due, quindi la gente tendenzialmente vorrebbe anche andare in posti dove l'esito chirurgico è garantito. Noi fortunatamente in Veneto siamo dotati di centri di altissimo livello in qualunque posto. Io dico sempre che in Veneto veramente per i problemi degli occhi ovunque uno vada, bene o male, sta bene, quindi
8: casca bene. Il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa l'intervento di cataratta,
10: sì,
8: dottore?
10: Sì, l'intervento di cataratta è totalmente rimborsato. Quello che spesso ci viene chiesto anche dai pazienti però è un upgrade, è un optional, come dire, noi vi diamo la macchina, voi avete il problema, noi vi diamo la macchina, ma io vorrei il tettuccio apribile non è compreso, quindi se
8: sono
10: uno,
8: le cosiddette lenti,
10: sì, se uno o vuole abbinare all'intervento di cataratta normale, che corregge, toglie l'opacità, corregge il difetto visivo principale, ma normalmente di difetti ne abbiamo tre contemporaneamente da correggere, uno viene corretto ma per gli altri uno deve continuare a portare gli occhiali. Chi invece vuole abbinare a questo anche il raggiungimento di un'indipendenza piena o quasi totale dall'uso dell'occhiale, effettivamente può chiederlo, ma è un intervento che viene fatto in regime di libera professione e che non toglie spazio, anzi dà spazio in più a chi fa l'intervento col sistema sanitario, perché si seguono dei canali fuori dagli orari di lavoro, quindi sono pazienti che vengono gestiti diversamente e possono scegliersi questo tipo di chirurgia, che però appunto va
8: e sono le cosiddette lentine, diceva.
10: Sì, le lentine sono lentine presbiopiche che sono in grado di correggere completamente i nostri difetti visivi, e quindi nei pazienti predisposti, che non sono tutti, portare di nuovo l'indipendenza dagli occhiali.
8: Abbiamo un'altra telefonata, dottore, poi dobbiamo chiudere, il tempo è volato. Pronto? Buongiorno. Buongiorno? È in linea? L'ascoltatore o ascoltatrice, no, probabilmente è caduta la linea, a meno che appunto non riesca ad intervenire, a rifare il numero velocemente. 045 96 00 103, anzi lo liberiamo subito, così vediamo se riusciamo a rispondere a questa ascoltatrice. Dottore, queste lentine premium cosiddette, su che cifra si aggirano, anche per dare un'indicazione ai nostri?
10: Allora, questo è un tema che varia molto da struttura a struttura, da tecnologia a tecnologia. Diciamo che sono interventi che possono avere un range intorno ai 3.000 euro a occhio come tipo di intervento, compreso, cioè tutto compreso, nel senso non è un pago la lentina, pago tutto l'intervento. E l'intervento più o meno poi si aggira grosso modo su una cifra media di questa entità. In questo caso utilizziamo anche il laser, è un laser a femtosecondi che ci consente di aumentare tantissimo la precisione chirurgica, e quindi proprio perché in questi interventi noi dobbiamo essere perfetti in tutto, perché noi abbiamo fatto un patto con i nostri pazienti, gli abbiamo dato una certezza, una promessa di risultato, e tutto quello che ci può aiutare per raggiungerlo per noi diventa essenziale, quindi anche questa chirurgia.
8: Dottore, ma è vero che alcuni hanno paura del laser? Scusi se la interrompo, dobbiamo proprio chiudere.
10: Tantissimi
8: quali
10: hanno paura
8: sono
10: del
8: le domande che le fanno?
10: Ma la domanda più divertente che ho ricevuto è: dottore, ma se usate il laser non c'è il rischio che mi buchiate l'occhio e il cervello?
8: Addirittura
10: perché
8: sono paura in fondo. infondate.
10: Sono paure infondate,
8: però
10: sì.
8: È giusto chiedere.
10: Non è il laser che buca le casseforti,
8: no, certo.
10: Usiamo dei laser con un'energia ben calibrata che va esattamente a agire solo nei punti, è focalizzato in
8: sì,
10: modo
8: certo,
10: perfetto,
8: certo.
10: Ma abbiamo una tecnologia enorme.
8: Però come dicevamo, non bisogna vergognarsi di fare alcun tipo di domanda,
10: nessun tipo
8: perché
10: di domanda.
8: È lecito.
10: Anzi. Non tutti sono preparati su tutto, io se vado da un altro professionista sono nudo e quindi
8: chiaro,
10: chiedo quello
8: chiaro.
10: Che non so e noi ascoltiamo le domande, più le domande ci vengono fatte, più uno riesce anche a sconfiggere delle paure a volte motivate,
8: sì, sì,
10: perché poi arrivare a farsi operare sereni di aver scelto il professionista giusto e di aver comunque già chiarito a se stessi le paure principali ci consente di affrontare il percorso con molta più serenità e molto
8: dottore,
10: più
8: piacevole. Dobbiamo chiudere davvero, però lei ci promette che tornerà a
10: volentieri,
8: parlare ovviamente dei problemi
10: certo.
8: della nostra vista. Ringraziamo il dottor Guido Prigione, direttore all'ospedale di oculistica ovviamente all'ospedale Pedersoli di Peschiera. Grazie a voi tele e radio ascoltatori, ovviamente dammi un consiglio, ritorna domani. Domani si parla di sicurezza stradale. Buona giornata. Grazie.
7: Avete ascoltato Dammi un consiglio Med. Il medico risponde solo su Radio Verona. Radio Verona Tempo Reale.

0: L'ultima parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E a proposito di Verona, prepariamoci. Report ha scoperto la casa di Giulietta. La nuova stagione del programma di Rai 3, dopo l'allontanamento di Sigrido Ranucci dalla conduzione, partirà l'8 novembre e la prima puntata, secondo un'anticipazione lanciata poche ore fa sui social, accenderà i riflettori anche sul sito veronese, chiedendo tra l'altro 5 euro per entrare nel cortile, una gallina dalle uova d'oro, ma per chi? Proviamo allora a rispondere partendo dai numeri e soprattutto da come funziona davvero il nuovo sistema. Marta Ugolini, assessora alla cultura del Comune di Verona, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, assessora Ugolini, cominciamo proprio dalla domanda di Report. Una gallina dalle uova d'oro, ma per chi? Quanto incassa il nuovo sistema e tolti i costi di gestione? Dove finiscono concretamente quei soldi?
1: Allora, stiamo parlando dell'accordo pubblico-privato che il Comune di Verona ha sottoscritto con i comproprietari del cortile, ma soprattutto con il Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide. Perché ricordiamo che il tema del cortile di Giulietta, gli affollamenti e le situazioni pericolose è un tema assolutamente annoso che risale ad almeno 20 anni, ma che poi negli anni ultimi di flussi turistici importanti è diventato via via più grave e quindi presenta dei problemi di sicurezza che poi sono stati affrontati nei Natali precedenti, nei periodi di punta, mettendo guardiania e del personale di accoglienza e di assistenza a questi flussi importanti, ma che non poteva più andare avanti perché in quel caso le spese erano completamente a carico dell'ente locale e quindi sì, sulle tasche dei cittadini veronesi.
0: Quindi c'è una ripartizione tra comune, cioè poi dei proventi, tra comune e enti privati che gestiscono tutta l'accesso al sito.
1: Gestiscono sia l'accesso attraverso il teatro, perché ricordiamo che il Teatro Nuovo una parte della propria attività ha accettato di non sacrificarla, ma comunque doverla completamente riorganizzare, perché loro svolgono anche parecchie attività di matinée, di riunioni anche durante il giorno, e quindi c'è stata disponibilità a ragionare su questo. E poi il cortile, ricordiamo che non è un luogo pubblico, ma è una comproprietà pubblico-privato.
0: Quindi vanno indennizzati anche i residenti, cioè i proprietari.
1: Vengono indennizzati anche i comproprietari e poi ovviamente il grosso delle spese viene dalle spese di guardiania. Ci sono dalle 13 alle 18 persone che in base ai vari momenti dell'anno ci lavorano, assunte con un contratto Federculture. È stato fatto un primo allestimento nella zona del foyer, ecco, e nell'accesso, e adesso stiamo per bandire, perché ovviamente siamo partiti ma il processo sta andando avanti, stiamo per bandire il concorso di idee per il ridisegno del cortile, della casa, del volto e di quelle che sono le situazioni. Quindi ci stiamo lavorando in silenzio, ma ci sta lavorando.
0: Già lei mi anticipa il secondo tema affrontato. Chiedo scusa un attimo perché si è partita la base. Allora mi anticipa il secondo tema affrontato in questo caso da Report, che riguarda anche la riqualificazione del cortile per le persone con disabilità, eccetera. Però prima di questo appunto le chiedo, ma sostanzialmente il volume di incassi che al netto rimangono al comune vengono in qualche modo reinvestiti, cioè come vengono utilizzati questi soldi? Perché avete comunque deciso di mantenere una tariffa anche per gli studenti, quindi una tariffa a prezzo pieno?
1: Allora, gli studenti, come vengono ripartiti, tolti i costi, stiamo parlando della gestione del cortile, perché invece quella che è la casa di Giulietta rimane di proprietà pubblica. E gli incassi vanno poi a sostenere sia la gestione stessa, ma soprattutto tutto il sistema dei musei civici. Ricordiamo che ci sono 13 musei di proprietà comunale. Per quanto riguarda gli incassi della casa, quello che rimane una volta detratte le spese viene diviso in due quote: la metà va al comune e la metà va all'insieme dei comproprietari privati, Teatro Nuovo e Fondazione Atlantide, che gestisce i servizi. Quindi è un partenariato pubblico-privato.
0: Ecco, sì, ma il comune, appunto, questi soldi che i proventi di questi incassi come vengono poi utilizzati?
1: Ecco, tutto è partito con un accordo fatto a luglio del 25 tra il comune e la soprintendenza, in cui la soprintendenza ha autorizzato a cambiare l'accesso e quindi a consentire l'accesso dal teatro e l'arrivo al cortile attraverso il foyer, con l'accordo che quello che poi rimane viene investito nella valorizzazione anzitutto della Casa di Giulietta, che ha un grandissimo bisogno di essere rimessa al passo coi tempi, anche per quanto riguarda l'accessibilità. È una casa medievale, ci sono le scale, quindi in questo momento non è accessibile,
0: sì,
1: il progetto dovrà anche tener conto di questo.
0: Ecco, questo infatti proprio il secondo punto. Comunque prego concluda, sì, che poi le chiedo. Prego.
1: Ecco, quindi c'è un lavoro complessivo a cui ovviamente si mette mano, avendo iniziato a poter raccogliere anche una parte di ricavi che prima erano dei costi a carico della collettività.
0: Ecco, il secondo punto infatti che viene poi toccato dalla trasmissione è il cortile, che presenta una pavimentazione ancora irregolare, la casa non è interamente accessibile a chi ha difficoltà motorie. Che tipo di progetti sono in corso, in nuce? C'è già un progetto e c'è già una data magari per l'avvio degli interventi?
1: Allora, la data non ce l'abbiamo, ma ci stiamo lavorando, ma sarà l'esito del concorso di idee, perché del concorso di idee ovviamente il tema dell'accessibilità viene posto tra i requisiti del nuovo racconto che dovrà essere fatto della vicenda di Giulietta Romeo ambientata in questo luogo magico. Quindi ci stiamo lavorando. Sicuramente già oggi per una persona su sedia a rotelle l'accesso è migliore di prima, perché prima doveva passare dal volto, che è anche quello ha tutto la parte, e passava senza assistenza. Adesso c'è l'assistenza delle persone, per cui mi risulta che non ci siano stati problemi. Se uno ha bisogno di aiuto può essere aiutato ad entrare. Abbiamo ricevuto una richiesta di un gruppo di disabili che erano in 50 carrozzine per essere accolti. Ci eravamo messi al lavoro per comunque gestire questa situazione particolare, e poi sono stati loro che hanno rinunciato al viaggio. Però voglio dire, c'è una disponibilità anche da parte del personale lì presente e di organizzare qualcosa di particolare che va colta. Sì, stiamo lavorando, sì. Stiamo migliorando, diciamo che sappiamo che la situazione non è ottimale, nessuno sta sostenendo questo.
0: Certo, insomma il tutto è subito magari anche difficile da ottenere. Io intanto ringrazio l'assessora alla cultura Marta Ugolini per averci dato in tempo reale proprio delle risposte in merito alle questioni sollevate da questa trasmissione, appunto, che riparte. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro, assessora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
12: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto.
12: Ma no, il sotto...
11: Marino.
12: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
0: Abbiamo parlato anche del disavanzo di bilancio che resta al 3,1% in questo tempo reale di oggi. Ora le ultime news locali. Io sono Luca Del Ponte.
13: Sono le 9:03.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
16: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
14: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
17: Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 23 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Parc Genovesa, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadige e Capuleti, passando per Fiera, Stazione e Piazza Bra. Chi sale alla Genovesa può chiedere all'autista il tagliando gratuito da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. È aperto ieri a Verona Fiere la 60ª edizione di Marmomac, il Salone Internazionale della Pietra Naturale, che proseguirà fino a venerdì, un appuntamento che conferma Verona al centro di una filiera fortemente orientata all'export. Il settore italiano della pietra naturale conta 3.200 aziende e 34.000 addetti. A Marmomac sono attesi operatori e buyer da oltre 140 paesi. Al microfono di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
18: 60 anni di storia per una manifestazione che ha fatto del marmo e della pietra naturale un linguaggio internazionale. Marmomac è la fiera leader mondiale per l'intera filiera, dalla cava al prodotto finito, fino a tecnologie, macchinari e strumenti per la lavorazione.
19: Una fiera che negli anni è cresciuta sempre di più, è diventata un punto di riferimento assoluto a livello mondiale. È qui che si fa il mercato, abbiamo buyer che provengono da tutti i continenti, da 140 paesi diversi, e sono anche, la stragrande maggioranza di questi buyer sono i decisori finali negli acquisti, dunque davvero diventa un momento strategico anche per quelle che sono le attività appunto di vendita delle aziende che espositrici.
0: Uno sguardo alla borsa, l'Europa parte con slancio, più 0,5% Milano, è tutto, ora il traffico.
17: Viabilità.
0: Subito sulla 4 Milano-Venezia, dove in direzione di Venezia si rallenta per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera, ancora in A4 sempre verso Venezia si continua a rallentare per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. Più avanti nel veneziano in direzione opposta, dunque verso Milano, c'è una coda tra il bivio A57 e Arino Dolo. Sulla tangenziale di Mestre anche in direzione di Trieste si rallenta tra Marghera e Castellana. Anche in direzione Padova troviamo invece una colonna tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, code per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1, sono di 2 km. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, ancora sostenuto il traffico, ma si va normalizzando. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
17: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
20: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
21: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 23 settembre 2026 e questo è l'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Partiamo allora dall'Ariete. Un oggetto che consideravate rotto o inutile tornerà a funzionare grazie a un vostro tocco intuitivo. Questa piccola vittoria della tecnica sulla materia vi metterà di buon umore. Toro, in amore sarete meno gelosi del solito perché vi sentirete profondamente centrati. La vostra sicurezza attirerà il partner come un magnete. Gemelli, vi troverete a fare un calcolo mentale complesso riguardo a una spesa futura. Riuscire a far quadrare i conti senza l'aiuto della calcolatrice vi darà una piccola ma intensa scarica di autostima. Cancro, oggi sceglierete la via della discrezione totale. Farete un favore a qualcuno senza firmarlo, godendovi la sensazione di aver spostato l'energia positiva del mondo senza averne preso il merito pubblico. Leone, sarete attratti dal passato, ma in modo tecnico, come si viveva senza una certa tecnologia. Sperimentare un'ora di vita analogica vi farà riscoprire i sensi che avevate assopito dietro uno schermo. Vergine, qualcuno vi chiederà un consiglio su come organizzare un progetto complicato. La vostra risposta sarà un diagramma o una lista così chiara che vi sentirete quasi degli architetti della vita altrui. Bilancia, l'equilibrio oggi si gioca a tavola. Cercherete il sapore perfetto tra salato e dolce o tra caldo e freddo. Questa ricerca dell'armonia culinaria sarà la vostra meditazione personale della giornata. Scorpione, in amore sarete attratti dal mistero delle parole non dette. Un messaggio interrotto o uno sguardo furtivo accenderanno la vostra immaginazione. Sagittario, riceverete una critica che solitamente vi avrebbe fatto arrabbiare, ma oggi la analizzerete come se fosse un dato statistico. Questa freddezza vi permetterà di trarne un vantaggio insperato. Capricorno, deciderete di mettere ordine in un cassetto della scrivania o in una cartella di documenti legali. Trovare tutto al suo posto vi darà una calma olimpica, permettendovi di dormire sonni più tranquilli. Acquario, sarete i primi a notare un cambiamento nel paesaggio urbano, un nuovo graffito, un albero potato o una vetrina cambiata. Questa attenzione ai minimi mutamenti vi farà sentire molto presenti nel qui e ora. Pesci, in amore oggi sarete voi a dare sicurezza. Il vostro partner si appoggerà alla vostra stabilità emotiva e voi sarete felici di essere il porto sicuro in una giornata altrimenti tempestosa per lei o per lui. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
17: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
26: And now, the moment you've all been waiting for.
17: Radio Verona gira voce.
26: Gira voce.
17: Radio Verona flashback.

0: quanto grinta! Lei è Rosé, New Trick! 9 e 20 minuti, questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò, avete vissuto la mattinata con la voce del nostro Luca Del Ponte, a seguire la nostra Francesca Pellegrini, l'appuntamento col Med, il medico risponde, nell'ambito di Dammi un consiglio, poi ancora Luca Del Ponte, ora tocca a noi vivere insieme la mattinata della prima unica radio di Verona fino alle 13, fino all'arrivo di Chiaria Tira. Buongiorno, 335 60 11 610, il numero per interagire, per scriverci, radioverona.it è il nostro sito, c'è anche l'app, basta cercare Radio Verona, e vi ricordo che ci sono anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook. Tra poco Ernia dedica
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
13: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
14: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
13: Vuoto.
14: Ma no, il sotto
13: marino.
14: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
13: Galassia!
14: L'iperrisparmio per tutti.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica 9:29 minuti. Questa è Radio Verona. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Arrivano gli Swedish House Mafia.

0: La voce che accompagna il nuovo singolo degli Swedish House Mafia è quella di Licky Lee. 9:32 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Tra poco parliamo anche del meteo. Ancora buon mercoledì! Ah, 7 giorni alla fine di settembre, come volano le giornate. Ora torniamo subito in redazione per scoprire quali sono le ultime notizie che noi arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce, poi avverte Teheran. Dopo gli a Mediterm ho un accordo o lo annienterò. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti e imprevedibili. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Poi su Cuba ha detto, è uno stato fallito che cadrà, con i delegati della Havana che hanno lasciato l'aula. La cronaca, un operaio è morto nella notte a Roma precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi, chiuso il settore del Colosseo in cui è avvenuto l'incidente. Ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. L'uomo è stato allontanato dall'abitazione. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in 4 paesi europei. Un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna, con arresti e perquisizioni anche a Bologna. Il calcio si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine che affronteranno l'Ostik a Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Radio Verona Super Estrella, 9:47 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. E pian piano le temperature continueranno ad abbassarsi, ce lo dicono gli esperti, questa è l'evoluzione. Al sud temporali, per ciò che concerne il nord no, restiamo all'asciutto, ma con clima più fresco un po' in tutto il nord Italia. Clima che sarà ancora più freddino a partire da domani sera, dopodomani, quindi le temperature che incominciano pian piano a scende un po' in tutto il territorio, soprattutto proprio da noi al nord-est della penisola. Questo quanto viene per l'appunto annunciato, prepariamoci a vestirci un po' di più. Alex Warren.

Alex Warren, 9:50 minuti, questa è Radio Verona. Parliamo anche di una notizia che riguarda il trasporto pubblico. Corse gratuite, per ciò che concerne Verona, dal parcheggio scambiatore Park Genovesa per raggiungere il cuore della città, e si potrà utilizzare gratuitamente la linea 51 per recarsi in città e tornare poi al proprio veicolo parcheggiato nel Park Genovesa. Una convenzione che riguarda gli utenti del parcheggio genovese della città è stata approvata, questa agevolazione tariffaria per gli utenti della linea 51 in partenza dalla fermata Park Genovesa, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale e in questo momento in cui il servizio è ancora garantito con mezzi tradizionali, in attesa dell'entrata in esercizio del nuovo sistema della filovia. A proposito di filovia, si continua a lavorare, tra poco vi annuncio qualche dettaglio, perché pian pianino si arriva verso la meta, nel vero senso della parola, all'utilizzo della filovia a Verona, al Castellano.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
6: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Pequeño Veleno su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo quali sono le notizie che riguardano non solo Verona, ma anche la provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. 9 DASPO per altrettanti giovani ultras dell'Hellas Verona appartenenti al gruppo Hellas Army. Il provvedimento del questore dopo quanto accaduto prima di Verona Arezzo del 6 settembre. Circa 80 giallo-blu avevano tentato di raggiungere, armati anche di bottiglie, caschi e cinture, una ventina di tifosi veronesi del Trentino scambiati per sostenitori avversari. I 9 sono stati identificati dalla Digos attraverso le telecamere. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 23 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Telecamere pronte ad accendersi in via Santo Stefano nel quartiere di Veronetta. Dal 28 settembre partirà il preesercizio del nuovo varco voluto per ridurre il traffico nella zona ai piedi delle Torricelle, collocata tra Ponte Pietra, il Teatro Romano e la Valdonega. Le multe scatteranno dal 2 novembre per i non residenti, transito vietato dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 17.30. E dalle 20 alle 7, esentati moto e scooter. E sempre a Veronetta gli autobus urbani tornano in via 20 settembre a partire dal 28 settembre dopo il completamento dei nuovi semafori per la filovia. I passaggi dei mezzi pubblici scenderanno dai circa 900 precedenti al cantiere ai 500 al giorno. Sempre dal 28 cambiano anche i percorsi delle linee 21 e 22 a Borgo Roma per essere instradate sulle nuove corsie preferenziali. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore, entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. 8 mesi di carcere per l'uomo che lo scorso gennaio si aggirava con un macete davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Il giudice Luciano Gorra ha condannato per violenza e minacce a pubblico ufficiale Ahmed Abel Fattah, egiziano di 49 anni, durante un controllo aveva estratto l'arma dalla manica del giubbotto davanti ai poliziotti. Dopo il confronto sull'industria europea alla Camera di Commercio di Verona interviene la CGIL. Per il sindacato il Made in Europe non deve tutelare soltanto le imprese ma anche la qualità del lavoro. Gli aiuti pubblici, chiede la CGIL veronese, vadano vincolati al rispetto dei contratti, della sicurezza e della qualità dell'occupazione dopo un anno segnato da chiusure e centinaia di posti persi. Uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne. Sabato 26 settembre al Teatro Modus di Verona la compagnia Tabula Rasa porta in scena Red Stories, donne violate, per la regia di Alessandra Marognoli. Parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera, che sostiene sul territorio donne fragili e vittime di maltrattamenti.
6: Si intitola Red Stories, lo spettacolo che la compagnia Tabula Rasa riporta a teatro per dare voce a tante storie di donne. Vicende difficili di violenza, non solo fisica, ma anche verbale, emotiva, situazioni che non sempre vengono denunciate per paura o per vergogna, ma che non devono mai essere ignorate. Il ricavato della serata al Teatro Modus andrà in parte alla Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera di Verona, che dal 1994 collabora con servizi sociali, Caritas, Centro Diocesano Aiuto Vita ed altre realtà sociali per prendersi cura di donne sole e fragili.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima raggiunge i 24 gradi, la minima scende a 17, non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Bruno Mars, Still, 10:15 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme, ancora ben trovati, siete in compagnia di Nadia, insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara Tira. Buon mercoledì a tutti.

0: tornati insieme nel 2015. Francesca Michelin, nessun grado di separazione. Alle 10:20 minuti sulla prima unica radio di Verona. Siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in questa giornata. Sabato 26 settembre dalle 16:30 alle 19:30 e sabato 3 ottobre dalle 15:30 in poi, i Giardini Bastione delle Maddalene di Verona ospiteranno la terza edizione di Ti aspetto al parco. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli. Torniamo anche col mondo gold.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: Se stiamo insieme,
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto...
8: Marino.
9: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti.
5: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Auto Strada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.
1: Radio Verona, giravoce.

rapido, 10-30 minuti, un'altra novità discografica. Il prossimo sabato, il 26 settembre, nel pomeriggio, dalle 16.30, ma anche sabato 3 ottobre, dalle 15.30, i Giardini Bastione delle Maddalene di Verona ospiteranno la terza edizione di Ti aspetto al parco, un pomeriggio intero dedicato ai bambini e alle famiglie, promosso proprio per animare uno dei spazi verdi più importanti della prima circoscrizione nella città di Verona. Protagonisti dell'iniziativa saranno, beh, ovviamente i bambini, e poi il Ludobus di Armete, con tantissimi giochi in legno, le attività ludiche all'aria aperta, il laboratorio delle trottole, gli aquiloni, un evento pensato per coinvolgere i più piccoli in un'esperienza creativa, divertente, di condivisione. Ci sarà questo bel evento per tutte le famiglie, iniziativa gratuita aperta a tutta la cittadinanza, sia il 26 di settembre che il 3 ottobre, in questa magica location delle Maddalene, dei Giardini Bastione delle Maddalene di Verona, terza edizione di Ti aspetto al parco. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un singolo nuovo, un altro top record.

0: Corda e poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara lancia sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Prova, prova.
1: Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
3: qualcosa. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, Teletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi,

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: E da qui la voce di Necca alle 10:50 minuti sulla prima unica radio di Verona. Ancora buona mattinata, buon mercoledì on air in diretta. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiarity Rai, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche sul canale 16 di Telearena. Vasco Rossi col Marrakesh.
1: Ehi, ma di che segno sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Occasioni di settembre, da tutte tutte a Dosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontati. Ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte a Dosso Buono, vicino al semaforo.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Subaru su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato per noi da Luca Del Ponte. Scopriamo cosa è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 9 DASPO per altrettanti giovani ultras dell'Hellas Verona appartenenti al gruppo Hellas Army. Il provvedimento del questore dopo quanto accaduto prima di Verona Arezzo del 6 settembre. Circa 80 giallo-blu avevano tentato di raggiungere, armati anche di bottiglie, caschi e cinture, una ventina di tifosi veronesi del Trentino scambiati per sostenitori avversari. I 9 sono stati identificati dalla Digos attraverso le telecamere. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 23 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Telecamere pronte ad accendersi in via Santo Stefano nel quartiere di Veronetta. Dal 28 settembre partirà il preesercizio del nuovo varco voluto per ridurre il traffico nella zona ai piedi delle Torricelle, collocata tra Ponte Pietra, il Teatro Romano e la Valdonega. Le multe scatteranno dal 2 novembre per i non residenti, transito vietato dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 17.30. E dalle 20 alle 7, esentati moto e scooter. E sempre a Veronetta gli autobus urbani tornano in via 20 settembre a partire dal 28 settembre dopo il completamento dei nuovi semafori per la filovia. I passaggi dei mezzi pubblici scenderanno dai circa 900 precedenti al cantiere ai 500 al giorno. Sempre dal 28 cambiano anche i percorsi delle linee 21 e 22 a Borgo Roma per essere instradate sulle nuove corsie preferenziali. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore, entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. 8 mesi di carcere per l'uomo che lo scorso gennaio si aggirava con un macete davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Il giudice Luciano Gorra ha condannato per violenza e minacce a pubblico ufficiale Ahmed Abel Fattah, egiziano di 49 anni, durante un controllo aveva estratto l'arma dalla manica del giubbotto davanti ai poliziotti. Dopo il confronto sull'industria europea alla Camera di Commercio di Verona interviene la CGIL. Per il sindacato il Made in Europe non deve tutelare soltanto le imprese ma anche la qualità del lavoro. Gli aiuti pubblici, chiede la CGIL veronese, vadano vincolati al rispetto dei contratti, della sicurezza e della qualità dell'occupazione dopo un anno segnato da chiusure e centinaia di posti persi. Nuovi vertici per l'Accademia di Belle Arti Statale di Verona. Con l'avvio dell'anno accademico 2026-27, Marco Giaracuni assume la presidenza e Luca Francesco Maria Orlandi la direzione. Lo comunica all'Accademia, entrambi resteranno in carica per un triennio. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona gira voce.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: bella voce graffiante di Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Verona, 11 e 16 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Giunge negli studi la nostra Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia, pronta per un importantissimo aggiornamento.
1: A te radio ascoltatori, la sicurezza e le giovani generazioni, torna venerdì la legalità in piazza con tutte le scuole edili del Veneto. In piazza Bracci sarà un villaggio diffuso dedicato appunto alla sicurezza e alla legalità, dove appunto le scuole edili della nostra regione si danno appuntamento. È un'iniziativa che ha l'obiettivo ovviamente di promuovere una cultura condivisa della giustizia e del rispetto delle regole. La legalità, ha detto il prefetto di Verona Demetrio Martino poco fa durante la conferenza stampa di presentazione, non è un concetto astratto né un insieme di regole da rispettare per dovere, è un modo di vivere in armonia con la comunità. Ed è proprio questo l'intento di questa iniziativa che si svolge a Verona per il secondo anno consecutivo. Aiutare e sensibilizzare i giovani proprio alla legalità e alla solidarietà soprattutto.
0: Un evento davvero importante da vivere nel cuore della città di Verona. Grazie Silvia, appuntamento al prossimo collegamento, gentilissima come sempre. Su Radio Verona arriva anche Zed, Happy Now.

11:19, ancora ben trovati, questa è Radio Verona. A Verona arrivano 2 giorni per celebrare il dono e guardare il futuro. Torna la giornata del donatore, ne parliamo insieme tra pochissimo, e arriva anche Caigo

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy. www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
12: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

Miti Chetani, Kimmy Age, goodbye su Radio Verona, 11:29 minuti. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. A Verona arrivano a 2 giorni per celebrare il dono e guardare al futuro. Sia sabato che domenica, Avis Comunale di Verona porterà la cultura della donazione nel cuore della città durante proprio la giornata del donatore. Sarà una grande festa, ci sarà musica, tantissimi spettacoli, DJ set, tribute band, e la festa continuerà anche domenica 27 settembre con iniziative dedicate alla sensibilizzazione e la promozione della cultura del dono, con ancora tanta musica, mercatini homemade e un concertone a chiusura delle 2 giornate. Quindi arriva a Verona questa bella possibilità da vivere insieme anche in famiglia. Giornata del donatore con partenza alle ore 16 sabato, con ritrovo a Porta Borsari, poi continuazione verso Piazza dell'Arsenale, tutte le vie limitrofe. Galantis, ora 1, 2, 3, 4.

0: singolo di Galantis, 1, 2, 3, 4, 11:32 minuti prima dell'informazione nazionale e internazionale. Ci colleghiamo con Francesca Pellegrini. Buongiorno Francesca, ben ritrovata.
1: Buongiorno Nadia, io ovviamente mi occupo spesso di medicina, come sanno i nostri ascoltatori, ed è per questo che volentieri parlo dell'ottobre in rosa, che sta per iniziare, un mese di iniziative per promuovere la prevenzione femminile contro il tumore al seno. Ovviamente, come sempre, l'arena si illuminerà di rosa, accadrà il 1° ottobre a partire dalle 17, tempo permettendo.

0: soprattutto buio, permettendo, visto che è molto suggestiva l'arena colorata di rosa, ovviamente se c'è il buio. E poi, ma soprattutto volevo ricordare, oltre 70 eventi in città, in provincia, perché un ottobre rosa cui collabora l'azienda ospedaliera l'ULS 9, l'ospedale di Negrar, l'IRCS Sacro Cuore di Negrar, insomma tutte le realtà sanitarie della provincia tutte insieme per lottare contro il tumore al seno. E notizia di oggi: sempre più donne aderiscono allo screening, e questa è davvero una cosa importante, Nadia, perché se in passato anche il Covid aveva frenato un po' l'adesione, ora invece sono tantissime le donne, la maggior parte aderisce allo screening inviato dalla Regione Veneto, che ha abbassato l'età dai 45 ai 74 anni. Ecco Nadia, questo per ricordare un appuntamento importante per la salute di tutte le donne e di tutti noi, perché alla fine le donne sono madri, figli, nonne, per cui è una notizia davvero che interessa tutta la società.
1: Grazie Francesca per questo importantissimo aggiornamento e buon lavoro.
0: Grazie a te Nadia, buon pomeriggio, grazie.
1: Noi torniamo subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiudere rapidamente le guerre con l'Iran in Ucraina, difendere la leadership statunitense nell'intelligenza artificiale, aumentare la pressione su Cuba fino alla caduta del regime comunista. Sono stati questi i principali temi affrontati da Trump nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrandolo all'ONU, il leader ucraino Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno. Chiuso il Colosseo a Roma dopo la morte di un operaio specializzato 22enne precipitato mentre lavorava all'impianto di illuminazione. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, ritrovate dopo una notte in un negozio di abbigliamento. La Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube e denominata Tutta la notte in un negozio. Economia: il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate oggi a Parigi? Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente outlook di giugno, quando si prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5% per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di felicità.
1: Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Flash su Radio Verona, 11:51 minuti. Ancora ben trovati. Buon mercoledì a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia De Nicolò. Ad Affi ci aspetta un weekend davvero interessante, quindi sia sabato che domenica, perché c'è un weekend che prevede tante tradizioni, sport e anche la mostra West Star. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli. Subito arrivano gli Imagine Dragons, torniamo insieme nel 2012 on Top of the World.

0: sarà un weekend davvero bello da vivere ad Duffy, una grande festa. Dal trail del Moscal al West Raid, passando per il terzo compleanno di Verona Brick e l'Open Day degli Sbandieratori, sabato 26 e domenica 27 settembre, Duffy, in provincia di Verona, ospiterà un fine settimana ricco di appuntamenti in occasione di tante manifestazioni che faranno vivere tantissime emozioni. Ci sarà anche la modifica degli orari di apertura della West Star and Stone, dalla Roccia alla Forma, la mostra ospitata nella esclusiva ex base NATO, che è organizzata proprio dal comune di Duffy con il consorzio dei marmisti veronesi. Sabato 26 settembre il protagonista sarà il trail organizzato da Atletica Baldo Garda e comune di Duffy, con un percorso di 18 km, 512 metri di dislivello positivo, che attraverserà anche proprio il tunnel dell'ex base NATO West Star. La partenza della gara è prevista per le 17:30, preceduta dalle 14:30 della camminata non competitiva di 8 km, adatta a tutti. Sempre sabato nel pomeriggio dalle 14 alle 19 la biblioteca di Duffy ospiterà i festeggiamenti per il terzo compleanno di Verona Brick, con esposizioni di opere realizzate con mattoncini Lego, concorsi e tante attività per bambini e appassionati. Domenica 27 invece sarà la volta della West Star Raid, la marcia organizzata dai paracadutisti d'Italia, sezione Baldo Garda, in collaborazione con i comuni di Duffy, Cavaglion e Lazzise. Il percorso da 13 km sopra e dentro il Monte Moscal prevede anche l'attraversamento del tunnel di accesso alla storica base NATO. Quindi sarà un weekend sportivo di festa ed emozionante quello che vivremo ad Duffy, in provincia di Verona. Tra poco, prima dell'informazione, su Radio Verona torniamo con Lady Gaga.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
13: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
14: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
13: Vuoto?
14: Ma no, il sotto...
13: Marino!
14: Sì, come no?
15: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
16: Galassia!
17: L'iperrisparmio per tutti!
18: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
19: Radio Verona, gira voce.

0: Prince e Germanotta, Lady Gaga, 911 su Radio Verona. Canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte, completato dagli ultimi di sport e dalle viabilità.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Piazza Bra diventa venerdì un villaggio dedicato a sicurezza e legalità. Torna per il secondo anno Legalità in Piazza, l'iniziativa delle scuole edili veronesi che coinvolgerà studenti, cittadini, associazioni e forze dell'ordine. Obiettivo: portare fuori dalle aule il rispetto delle regole e avvicinare soprattutto i giovani alle buone pratiche della vita quotidiana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Hanno tentato di aggredire tifosi della loro stessa squadra scambiandoli per avversari. Daspo per 9 ultras del Verona dopo quanto accaduto prima dell'incontro con l'Arezzo. Tiziana Bronzato.
4: L'imboscata era decisa per il 6 settembre, prima della partita tra le squadre di Verona e dell'Arezzo, fuori dal Bentegodi. Pronta all'assalto un'ottantina di tifosi dell'Hellas, ripresi dalla polizia. 9 sono armati, hanno cinture, bottiglie di birra, caschi. Il branco arriva alla rotonda di Via Da Vinci, viene intercettato un gruppo di ragazzi, una ventina, proviene da fuori Verona. Il branco è pronto alla battaglia, l'atmosfera è rovente, ma irrompe la polizia ed evita lo scontro. E a questo punto si scopre la beffa. Le vittime predestinate in realtà sono colleghi della Curva Sud, tifosi sì, ma trentini e comunque dell'Hellas. Uno sbaglio che costa caro a 9 ultras caligeri. Dapprima vengono individuati grazie alle attività investigative condotte dagli agenti della Digos attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e poi con gli ulteriori riscontri acquisiti. E una volta identificati, per i 9 ultra responsabili di avere oggetti pericolosi in un contesto di ordine pubblico, scatta il DASPO disposto dal questore di Verona. Tutti appartengono al gruppo ultra Hellas Army, la maggior parte di loro ha precedenti di polizia per reati contro la persona commessi in ambito sportivo e 2 di loro erano già stati destinatari di precedenti DASPO.
3: Telecamere pronte ad accendersi in via Santo Stefano nel quartiere di Veronetta. Dal 28 settembre partirà il preesercizio del nuovo varco voluto per ridurre il traffico nella zona ai piedi delle Torricelle, collocata tra Ponte Pietra, il Teatro Romano e la Valdonega. Le multe scatteranno dal 2 novembre. Per i non residenti, transito vietato dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 17.30 e dalle 20 alle 7, esentati moto e scooter. E sempre a Veronetta gli autobus urbani tornano in via 20 settembre a partire dal 28 settembre dopo il completamento dei nuovi semafori per la filovia. I passaggi dei mezzi pubblici scenderanno dai circa 900 precedenti al cantiere ai 500 al giorno. Sempre dal 28 cambiano anche i percorsi delle linee 21 e 22 a Borgo Roma per essere instradate sulle nuove corsie preferenziali. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore, è entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. Dopo il confronto sull'industria europea, alla Camera di Commercio di Verona interviene la CGIL. Per il sindacato il Made in Europe non deve tutelare soltanto le imprese, ma anche la qualità del lavoro. Gli aiuti pubblici, chiede la CGIL veronese, vadano vincolati al rispetto dei contratti, della sicurezza e della qualità dell'occupazione, dopo un anno segnato da chiusure e centinaia di posti persi. Tomorrowland sbarca venerdì sera all'Arena di Verona, già sold out. Oltre 50 musicisti porteranno nell'anfiteatro Symphony of Unity, trasformando alcuni grandi successi della musica elettronica in versioni sinfoniche. Attesi a Verona, appassionati da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Luca. Rimarrà così com'è il Verona, almeno fino a gennaio, la riapertura del mercato di gennaio, senza rincorrere elementi svincolati dopo gli infortuni di Compagnone, soprattutto di Coraz, che asciuga ulteriormente una difesa già non proprio estesissima in partenza. Per il Verona il lavoro come miglior medicina, soprattutto la adattabilità di giocatori capaci comunque di stare nella difesa 4 di Marco Baroni, in primis calabrese, così come Frese, che presto tornerà a disposizione di Baroni, così come lo stesso Zappa. Tutte ipotesi da valutare in questa lunga sosta del campionato. Verona che tornerà in campo l'11 di ottobre per la trasferta al Braglia in casa del Modena, con i rientri sempre più vicini di Serdar. Entro la gara con il Modena avrà già un mese di allenamento con la squadra, dopo la settimana scorsa in cui si è unito per la prima volta al gruppo, lavorando come tutti gli altri dopo l'infortunio e l'intervento del 23 di febbraio scorso. Per il Verona sosta serena dopo la vittoria con il Vicenza, la doppietta di Moschera ad aggiungere un ulteriore tassello per l'attacco, al di là di Mulattieri, al di là di quello che sarà anche il ritorno di Ekuban, preso svincolato da Genoa a fine mercato, pronto a dare una mano proprio alle spalle di Mulattieri, così come Baroni l'ha già inquadrato in quello che potrà essere un attacco con tante frecce per il Verona a partire da Modena. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona.
10: Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia ci sono rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Verona Sud. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra Grisignano e Montebello. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord, quindi verso il Brennero, 2 km di code tra Egnaora e Bolzano Sud per un incidente avvenuto attorno alle 11.40. A Verona infine incolonnamenti in Viale del Lavoro verso il centro, dall'Adigeo alla rotatoria di Viale dell'Industria e nella direzione opposta traffico in fila da Via Scopoli alla stessa rotatoria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.
13: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away, but my hands all messed up.

voce particolarissima, graffiante di Macy Gray Still. 12:15 minuti, si apre così un'altra ora con un altro flashback su Radio Verona. Ultima ora da vivere insieme. Giusy Ferreri.

novità firmata da Giuseppe Ferreri su Radio Verona, 12 e 17 minuti. Andiamo a Peschiera del Garda, dove ci sarà una rievocazione storica nei prossimi giorni davvero emozionante. Peschiera del Garda, infatti, in provincia di Verona, sulla sponda veronese del lago di Garda, questa bellissima location si trasformerà in un palcoscenico vivente della storia italiana, con la grande rievocazione storica dedicata al 1866 e alla caduta del Quadrilatero. Quindi dal 25 di settembre, mancano due giorni, per tutto il fine settimana ci saranno tre giorni da vivere che porteranno tutti quanti noi a proprio rivivere uno dei momenti cruciali del Risorgimento italiano, quando il territorio veneto era teatro di conflitti storici che avrebbero poi cambiato il corso di tutta la nostra nazione. Una rievocazione storica da vivere a Peschiera del Garda nel prossimo fine settimana. Torniamo nel 2017, lo facciamo con Pink, Beautiful Chama.

0: Le notizie, quelle belle da condividere, che riguardano il nostro territorio, l'Italia, il mondo. A proposito del nostro territorio, rimaniamo in provincia di Verona. Avviati i lavori di valutazione per Bolca e la Val d'Alpone per far entrare questa splendida località nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Grazie alle straordinarie ricchezze di queste location di Bolca, i fossili, le ricchezze geologiche, il verdetto è atteso tra il prossimo 27 giugno e 9 luglio, quindi 27 giugno e 9 luglio 2027, in quelle settimane sapremo se ce l'abbiamo fatta a far entrare questa splendida location storica nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Noi tra poco torniamo insieme con Robbie Williams.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: My Life, Robbie Williams su Radio Verona, 12:30 minuti, siete con Nadia, ancora ben trovate tutti quanti voi, quasi buon pranzo perché si avvicina, sì, per tantissimi la pausa pranzo, meritatissima in questa giornata un po' nuvolosa, in questo mercoledì con le temperature leggermente in discesa. Noi ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: agosto sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: niente ci divide.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, l'accoppiata che assolutamente non ci aspettavamo, ma che giunta. Giunge anche il momento in cui dobbiamo salutarci. Vi ricordo che noi ci ritroviamo domani, come sempre, dopo l'informazione delle 9, per vivere insieme in diretta la mattinata di Radio Verona con i vostri messaggi al 335 6011 610, le vostre chiamate, le notizie più belle da condividere che riguardano Verona, la città, la provincia, la nostra regione, ma anche le curiosità dall'Italia e dal mondo. Tra poco ci sarà qui su Radio Verona, ma on air, in diretta anche in TV sul canale 16 del digitale terrestre, su Telearena, l'appuntamento sportivo della metà giornata, Che aria tira. Altro appuntamento sportivo, ve lo ricordo, quello delle 19, Fuori gioco con il nostro Alessandro De Pietro. In arrivo anche Desi dopo le ore 14 e dopo le 17 il nostro Matteo Sambugaro a farvi compagnia. A proposito di eventi in arrivo anche l'informazione locale di Radio Verona curata dal nostro Luca Del Ponte. Vi aspetto domani mattina, un abbraccione radiofonico, buon pomeriggio a tutti quanti voi da Nadia De Nicolò. Concludiamo con un successone firmato da Coldplay e torniamo insieme nel 2022. A domani!

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
12: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
13: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate, migliaia di presenze a Veronetta per la 24esima edizione del Toccati, chiusa domenica dopo oltre 100 appuntamenti. Lo rende noto l'associazione Giochi Antichi, protagonista quest'anno l'Irlanda con i suoi sport tradizionali, e l'esperienza continuerà. A Verona nascerà un club di giochi galeici già costituito e destinato a diventare operativo nel 2027. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Parco Genovesa, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadige Capuleti, passando per Fiera, Stazione e Piazza Bra. Chi sale alla Genovesa può chiedere all'autista il tagliando gratuito, da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. Un party con ospiti da tutto il mondo ha concluso la prima giornata di Marmomac. L'evento informale è stato preceduto dall'investitura dei nuovi maestri della pietra, un riconoscimento al padre del sindaco Damiano Tommasi, nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo.
4: 60 anni di storia andavano festeggiati con gli espositori e il mondo che ruota attorno a Marmomac. Così ieri sera il padiglione 10 si è trasformato in un salone delle feste attorno ad Alessandro Ristori e i Portofinos, in grado di far ballare e cantare il pubblico in modo informale, come avviene da alcuni anni per il mondo del vino. La fiera ha offerto un momento di condivisione.
5: Un traguardo molto importante, dove questa fiera, che è nata a Sant'Ambrogio, si è trasferita poi a Verona, ha saputo crescere negli anni per diventare un punto di riferimento assoluto nel mondo, e poi anche per coinvolgere tutti i nostri espositori, i buyer che sono qui presenti. Una festa che facciamo all'interno proprio dei padiglioni della fiera il primo giorno, per accogliere tutti, per stare insieme, tantissime persone di popoli diversi, di paesi diversi, che si trovano comunque qui con la possibilità di parlare, di scambiarsi un'opinione, oltre alla giornata che hanno vissuto oggi facendo business, lavorando.
2: Primo passo verso la nuova bretella per alleggerire il traffico a Dossobuono. Il collegamento tra la tangenziale sud di Verona e la statale 62 della Cisa è stato inserito tra le opere previste dal nuovo piano di assetto territoriale del capoluogo, una richiesta sostenuta dal comune di Villafranca per ridurre traffico e inquinamento. Ai nostri microfoni il vice sindaco Riccardo Maraia.
6: L'inserimento della bretellina come opera strategica a completamento della viabilità che ha previsto l'amministrazione comunale di Verona è per noi motivo di grandissima soddisfazione. Via Cavour, che è molto, molto sollecitata da un traffico di attraversamento, ovviamente sarà la zona principale a trarre i benefici. Ricordo che già due volte assieme ad ARPA abbiamo monitorato i flussi del traffico e la qualità dell'aria in una zona che è altamente critica, sia, come dicevo, per il traffico di attraversamento, sia per la vicinanza degli svincoli e del percorso dei tracciati, sia autostradali che di tangenziale, ma anche per il corridoio.
2: È pronta ai ranghi di partenza la 59esima stagione del Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa. Il cartellone autunnale si apre il 9 ottobre con la nuova produzione Ossa di Carta. Tra gli appuntamenti, spettacoli dedicati a Grazia Deledda e Don Milani, una piccola Iliade riletta attraverso il calcio e iniziative contro il bullismo. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Viabilità.
2: Al momento sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano, situazione critica per un incidente, 10 km di coda tra Montecchio e Verona Est. Questa è l'unica segnalazione per ora, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Sono le 12:58.
11: Come state vivendo?
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.

0: Aria Tira. Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Telearena e di Radio e di Radio Verona. Siamo all'interno di questa lunga sosta di campionato. Ci saranno le nazionali, ma ci sono tanti argomenti ovviamente di cui parlare. Tireremo le fila, ma vi faremo anche conoscere Samuele Mulattieri, uno degli uomini più attesi di questo Verona, l'attaccante deputato poi a fare gol, anche se nel derby contro il Vicenza è stato un altro l'assoluto protagonista, Daniel Moschera, con la doppietta che ha ribaltato il derby. Mulattieri però sulla carta è il titolare di questa squadra. Ieri ci sono state le sue prime parole, quindi ci faremo accompagnare anche da Mulattieri in questi minuti insieme di Cariatira. Parto però ricordando i numeri per interagire con noi: telefono 045 96 00103, mentre WhatsApp 335 6011 610. Buongiorno. Credo che di infortuni il Verona sia una delle squadre in cima alla lista. Mai un inizio campionato con tutti a disposizione per una decina di partite. Sogliano potrebbe andare sul mercato svincolati. Grazie da Nicola. C'è una regola da questo punto di vista. Non è semplicemente un'opzione, è anche regolamentata questa cosa, perché c'è la possibilità per infortuni di durata più lunga di 60 giorni, e quelli di Korac e di Compagnon evidentemente rientrano in questa categoria, c'è la possibilità per il Verona di pescare dal mercato degli svincolati entro il 2 gennaio per prendere un giocatore ed inserirlo nella lista over. Quindi adesso è abbastanza scontato che uscirà uno tra Compagnone e Korac dalla lista ed entrerà Martin Frese nella lista. Poi il posto vacante potrebbe essere preso prima del 2 gennaio da un giocatore svincolato, anche se al momento non ci risultano movimenti da questo punto di vista. La sosta è lunga e quindi le valutazioni di Sogliano possono anche essere profonde da questo punto di vista. Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Moise Kean, quanto farebbero comodo adesso al Verona, almeno ora la soddisfazione che sono convocati in nazionale. Peccato che la maglia giallo-blu non ce l'hanno più da Luke. Sono ragazzi che hanno spiccato il volo, sinceramente va così nel calcio di adesso. Sarebbe stato bello vedere soprattutto il veronese Coppola, ma anche Ghilardi, un anno in più secondo me a Verona, e probabilmente questa cosa avrebbe anche permesso all'Hellas, dal mio punto di vista, di monetizzare di più, ma anche di avere dei risultati importanti sul campo. Senza Coppola, senza Ghilardi, sicuramente l'anno scorso la difesa ha ballato e non poco. Però ritorniamo a parlare di attacco, parliamo di Mulattieri, sentiamo questo primo estratto dove ha parlato appunto degli infortuni dei compagni e anche del suo ruolo dell'attacco, con chi potrebbe combinare anche meglio, duettare meglio proprio a livello di coppia offensiva. Sentiamo questo primo Mulattieri.
2: Mi dici come state vivendo nello spogliatoio questo doppio infortunio tremendo di Compagnone e Korac, perché insomma è pesante.
3: È una situazione brutta, purtroppo capita, può capitare. Dispiace tanto, perché sono due giocatori importanti che sicuramente ci avrebbero dato una mano. Adesso cerchiamo un modo di sopperire alle loro assenze e niente, gli auguriamo una buona guarigione e li aspettiamo poi quando saranno di nuovo disponibili.
2: Anche in virtù delle loro assenze, per quanto riguarda l'attacco, quella di Compagnon, insomma, Baronizza ha spiegato che sta pensando anche a un cambio di modulo là davanti e potrebbe, ad esempio, anche se l'ha già fatto a volte, giocare con due attaccanti. Allora la domanda banale, non dirmi con tutti, ma ti troveresti meglio per caratteristiche con Moschera, con Ekuban, con Sar, con Livramento, con chi là davanti?
3: Io sono del parere che sì, conta il modulo, però conta di più il modo che il modulo, quindi con qualunque modulo giochi devi avere sempre quell'atteggiamento, quella predisposizione a dominare la partita, a portare a casa sempre i tre punti. Poi penso che mi troverei bene con tutti gli attaccanti, sono tutti giocatori forti, Sar è un giocatore forte, Moschera, Ekuban, quindi non lo so, deciderà il mister, però io dove mi fa giocare gioco.
4: Ma un gol come quello di Moschera, me lo commenti il gol di tacco di Moschera, mi dai un tuo giudizio proprio da attaccante, l'azione e tutto.
3: Attaccato bene il primo palo, si è mosso bene, e ci ha regalato questa vittoria che era molto molto importante.
4: È un colpo così, ce lo aspettiamo quasi più da Mulattieri che non fa da
3: Dani. Ma non importa chi il colpo, chi lo fa, l'importante è portare a casa i 3 punti e trovare il modo di portare a casa tutte le partite con qualunque giocatore.
4: Ci dici la verità, sei una prima o una seconda punta? Grazie.
3: Prima punta, sempre giocato prima punta, 4-3-3, 4-2-3-1, ho fatto anche la seconda punta, però il mio ruolo naturale è prima punta.
1: E queste le parole di Mulattieri, che sul finale aveva anche l'occhietto vispo, vuole essere la prima punta di questo Verona, con un uomo vicino. Gioca probabilmente meglio, almeno così ha detto il suo storico, però Mulattieri si sente una prima punta, ed è una delle cose su cui sta lavorando anche Baroni da questo punto di vista, perché non è scontato che il Verona si ripresenti poi a Modena il prossimo 11 ottobre con questo modulo, questo vestito tattico. Secondo me potrebbero esserci dei cambiamenti, ma Baroni ci sta lavorando, e sicuramente vi diremo nei prossimi giorni, diventerà argomento anche questo. Alessio, un tuo giudizio su Davidovic come giocatore uomo squadra da Nicola. A Davidovic dobbiamo aggrapparci un po' tutti adesso, a maggior ragione dopo l'infortunio di Korać. Può essere un giocatore molto importante per la Serie B. Deve stare bene sicuramente per rendere. Sappiamo i pregi, sappiamo i difetti di questo giocatore sul campo. Come uomo squadra invece lo è sempre stato, uno di quelli che poi porta leadership, porta una certa autorevolezza anche all'interno dello spogliatoio. È un uomo squadra, è anche uno che non si arrende mai, è emblematica poi l'immagine che abbiamo tutti nella testa di Venezia con Davidovic che, nonostante l'infortunio al crociato, continuò la sua partita. Quindi come uomo squadra sicuramente il voto è parecchio alto. Come giocatore adesso, al di là dei giudizi personali, al di là di vedere quelli che sono i difetti del ragazzo che ci sono, dobbiamo aggrapparci a Davidovic, perché lì in mezzo avremo bisogno assolutamente di lui. Abbiamo un personaggio con Mulattieri, risposte precise già da decano, ottimo giovane che sapevamo già, attaccante che meno male abbiamo acquistato noi. È un attaccante sicuramente che a livello realizzativo può migliorare, lo dice la sua carriera, perché ha tutto per scavallare anche la doppia cifra, per essere davvero un attaccante importante per una squadra di Serie B. È un giovane fino a un certo punto, perché nello storico ha già 3 promozioni, Sassuolo, Frosinone, Deportivo La Corugna, è stato allevato dall'Inter, è giovane fino a un certo punto, è già un protagonista importante, riconosciuto da tutti del campionato di Serie B. È stato sicuramente un colpo importante messo a segno da Sogliano nell'ambito dell'operazione Bowie, un'operazione che ha tolto al Verona gol, quelli dello scozzese, che sicuramente in Serie B sarebbe stato un fattore per la fisicità, per come e poi sa muoversi in campo. Mulattieri però nell'operazione è stata sicuramente una bella consolazione. Ci fermiamo un attimo, poi insieme seconda parte di Chiaratiri, i vostri messaggi, le vostre chiamate, siamo qua tra poco.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Eccoci qui insieme, seconda parte di Caria Tira. Leggo ancora dei messaggi, intanto ben ritrovati da parte mia, da Alessio Faccincani. Davidovic, per me non si discute, è l'unico giocatore veramente duro che abbiamo in squadra, nel senso di ruvido come giocatore. Farà qualche errore come tutti, ma non è un bravo ragazzo in campo, ed è giusto così, sintetizzo da Paolo. In questo momento Su Davidovic, secondo me, non c'è aperto nessun dibattito. Sappiamo benissimo cosa può dare, cosa magari sbaglierà anche nel corso della stagione. Un giocatore che conosciamo talmente bene, di cui sappiamo, come ho detto prima, pregi e difetti, e servirà assolutamente a questo Verona. Strano che Mulattieri non sia stato convocato in nazionale, avrebbe fatto comodo a Mancini da provare. Con tutto il bene che vogliamo a Mulattieri, insomma, la nazionale non credo che debba ripartire da Samuele Mulattieri. Ci sono giocatori magari giovani da provare. La carriera di Mulattieri mi sembra che vada in un altro senso. Ce lo godiamo qui a Verona, sperando davvero possa diventare un fattore, soprattutto in fase realizzativa. Torniamo a Mulattieri, che ha parlato del campionato, ha parlato ovviamente anche di quella che sarà la corsa poi in questa stagione. Quindi ritorniamo da questo Mulattieri un po' più lungo dello scorso, ma poi ritorniamo qui subito.
2: Allora, tu sei sicuramente uno specialista di qualcosa che è poi l'obiettivo del Verona, dichiarato più o meno, ecco, quello che è il punto di salire in Serie A. Hai fatto una promozione, non dico sorpresa, con il Frosinone, però poco ci manca. Una invece che era assolutamente quello che voleva cogliere il Sassuolo, e poi hai fatto anche l'esperienza Deportivo, che è tornato super Depor, è tornato nella Liga. Ecco, quindi quali sono, cosa serve per salire di categoria, anche alla luce di questo inizio del Verona, così in altalena?
3: No, la Serie B è un campionato molto difficile, perché tutte le squadre se la possono giocare dalla prima all'ultima. E quindi serve grande concentrazione in tutte le partite, cercare di noi siamo una squadra che abbiamo tanta qualità, quindi dobbiamo pareggiare, se non superare, diciamo, la voglia anche degli avversari, magari anche ad esempio le squadre anche neopromosse, che hanno una voglia incredibile di far bene. Quindi noi dobbiamo pareggiare quel livello lì, serve quello, rimanere sempre concentrati, avere diciamo un mix tra tranquillità anche determinazione, però rimanere tranquilli qualunque cosa succede. Se vinci una partita non è successo niente, se la perdi pensi alla prossima, e diciamo pensare così di partita in partita. Poi con i giocatori che abbiamo penso non ci saranno problemi per ottenere buoni grandi risultati.
2: È presto, molto presto, per fare qualche conto, definiamolo tale, su 5 partite, però c'è questa lunga pausa. E dunque, che cosa ha detto questo inizio di campionato? Probabilmente va a confermare quello che sono state le tue affermazioni, quindi che Verona si è presentato fin qui.
3: Siamo tanti giocatori nuovi, quindi adesso stiamo cercando di apprendere al meglio i meccanismi anche proposti dal mister, e vedo una squadra in crescita. Abbiamo avuto anche una buona reazione alla scorsa partita, una buona reazione contro il Padova, con l'Arezzo abbiamo fatto una grande partita. Anche la partita con l'Ascoli che abbiamo perso, secondo me avevamo fatto una buona partita, poi ci sono stati degli episodi che poi abbiamo migliorato. Quindi niente, dobbiamo continuare a migliorare partita dopo partita, vedere, anche imparare da quello che ci succede, e penso che poi sarà tutto in discesa.
4: Cosa rappresenta per te l'Hellas Verona? Mi spiego meglio, dal punto di vista professionale come tappa, ma anche a livello umano, tu che comunque hai girato tanto anche in Europa.
3: Io sono contentissimo qui, sicuramente vedo un progetto a lungo termine, però secondo me ora è importante il presente, quindi poi il futuro si delineerà anche in base a quello che succede ora, quindi dobbiamo stare concentrati in quello che si fa ora. Ora abbiamo la sosta, quindi la usiamo per riaccumulare energie. Questo dobbiamo fare per mettere dentro, anche livellare alcune cose, e poi ripartiremo.
1: Eccoci qui insieme, abbiamo ascoltato le parole di Samuele Mulattieri, ottimista sul futuro. e lo vogliamo essere tutti quanti dopo il derby, che davvero speriamo sia stata la svolta da questo punto di vista. Mi domando perché Suslov non riesca a ritornare il bel giocatore che credo sia ancora, e credo farebbe bene anche a lui. Forse è solo questione di testa, mi scrive Nicola. Su Suslov io ho una mia personale opinione, questione anche di posizione. Quando Suslov gioca sulla destra, gioca sulla corsia, a me sembra intristito come giocatore, anche un po' indisponente a tratti, ma secondo me proprio perché non gli piace giocare lì. L'impressione che ho io è che Suslov voglia essere nel vivo del gioco, voglia essere il trequartista centrale e poi del Verona. Tra l'altro anche in un'intervista, se non vado errato, disse questo un paio di stagioni fa, che lui ama essere lì al centro, non gli piace giocare più di tanto sulla fascia, al centro può incidere di più, può toccare più palloni, vuole essere più presente nella partita. Con Baroni Suslov ha già un vissuto, la migliore stagione di Suslov in Italia fu con Baroni in Serie A, quindi speriamo che Baroni poi tocchi le corde giuste. Sicuramente confinarlo sulla corsia mi sembra che non sia la strada per riavere il miglior Suslov. Sappiamo l'estate che ha passato, con il mercato che ha bussato alla sua porta, con la Turchia che davvero sembrava ad un passo, perché il Verona aveva messo in conto la cessione di Suslov, poi questa non è avvenuta, adesso va rimesso dentro, come si dice in questi casi. Lo scrivo in grande: Davidovic è da amare, proteggere, difendere, coltivare, non a caso nella lista dei giocatori bandiera, lo ricorderemo un giorno nell'Olimpo dei grandi uomini Hellas. Non capisco perché oggi abbiate preso poi le difese di Pavel, non abbiamo detto assolutamente nulla su Pavel. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha fatto Pavel a fine partita, ho avuto l'impressione che fosse lui a trascinare la squadra sotto la curva e ad omaggiare Compagnon. Mi sorprenderei se Sanchon, vista la situazione, mi facesse arrivare un nuovo giocatore. Confido in Pavel. Tra l'altro non è detto che arrivi un giocatore difensivo con il crociato Compagnon, magari arriva un altro tipo di giocatore. Sulla destra poi non abbiamo interpreti così definiti nel modulo di Baroni, non abbiamo un esterno destro così definito, abbiamo più alternative probabilmente sulla sinistra che sulla destra, almeno così ha detto l'inizio di questa stagione, l'inizio di questo campionato. Quindi non è detto che per forza debba arrivare un profilo difensivo, vedremo nelle prossime giornate. Non è nemmeno detto che arrivi qualcuno, perché è una possibilità, c'è la possibilità, l'abbiamo detto nel corso della nostra diretta, di inserire un giocatore, visto che si tratta di infortuni superiori ai 60 giorni, però è solo una possibilità, non c'è nulla di scritto. Ci dobbiamo fermare, ci fermiamo e poi ovviamente vi rimando agli appuntamenti di oggi, il nostro TG Sport che state imparando a conoscere, rivisitato, più lungo, con più approfondimenti, alle 20:10, e poi ovviamente qui su Radio Verona Fuori Gioco con Alessandro De Pietro. Da parte mia, da Alessio Facincani è tutto e buon pomeriggio.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
12: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
13: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
14: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
13: Vuoto?
14: Ma no, il sotto...
13: Marino!
14: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragico incidente nella notte al Colosseo di Roma, dove un giovane operaio di appena 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Andrea Moretti era specializzato per lavori in fune in quota ed è precipitato per circa 10 metri. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. A Lamezia Terme sarebbero stati i compagni di classe a segnalare agli adulti un comportamento strano da parte del 14enne che stava pianificando un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'aggressione con una lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma, colpita da un suo alunno di 13 anni. Intanto continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Meloni per la scuola e in particolare sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri domani, atteso un decreto legge. Si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi 4 mesi.

0: Mesi dopo a Washington Trump e Xi Jinping che difficilmente farà concessioni al tycoon. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale tra i due paesi. La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: La musica nuova, le nuove hit, la voce degli artisti tutta da scoprire. Nuovi suoni con Matteo Sambugaro, solo su Radio Verona.
2: Ben trovati, ben trovati, questa è Radio Verona, Nuovi Suoni che torna. È un piacere davvero avere con noi oggi, questo pomeriggio, Frida Martini. Ben trovato, ciao!
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Intanto buon pomeriggio a te e andiamo fra poco ad ascoltare quello che è il tuo ultimo singolo, Senza di me, che entra poi in quello che è l'album Maledette canzoni d'amore, ma di questo parliamo fra poco. Prima volevo così geolocalizzarti, Frida, mi piace geolocalizzare i nostri ospiti. Cosa stai combinando in questo momento?
3: Allora, in questo momento sono a Roma davanti al computer che sto beccato e sto scrivendo.
2: Ah, ok.
3: Sto scrivendo con voi.
2: Senti, recito un pezzo di quello che è il brano: in una notte di settembre sotto un cielo pieno zeppo di stelle. Insomma, adesso non voglio semplificarla, però ce lo racconti un po' che brano è questo, Senza di me?
3: La Senza di me è una canzone ovviamente d'amore, un po' come gira tutto l'album. È una canzone che racconta fondamentalmente quella sensazione di quando finisce una storia e si pensa alla Rolex dicendo cosa sta giocando di me, come va anche la sua vita.
2: Senti, tu poi insomma di canzoni ne hai scritte tante, perché sei stato autore di Fabrizio Moro, insomma di Eros Ramazzotti, insomma, così giusto per citarne ancora anche Non mi avete fatto niente, no? C'è la tua firma anche lì, no? Corretto?
3: Sì. Quindi, sì.
2: E invece questo è il tuo percorso veramente, come dire, vado in solitaria, no? Con questo album Maledette canzoni d'amore che è uscito il 29 maggio. Che estate è stata? Sei stato in giro? Hai fatto tour? Avrai in programma tour o date?
3: Allora, quest'estate sono stato fondamentalmente una settimana al mare di vacanze e basta. Sono stato tutto il tempo chiuso in studio a fare cose nuove. E stiamo programmando delle date live per fare però in autunno, inverno. A ottobre sarò qui a Roma, ospita il concerto di Eddie Brock, e il 25 a Milano, sempre ospita il concerto di Eddie Brock, come prime diciamo test del pezzo live. Lo facciamo insieme.
2: Ok, domanda così doverosa, non lo so, ma vado veramente così a tentoni. C'è un rapporto, è un rapporto anche con Verona? Sei mai venuto qui a suonare o ci verrai? Non so, è in programma?
3: È una cosa che mi sono sempre prefissato di venire a Verona, perché è una di quelle città meravigliose che però io non ho mai avuto modo di frequentare, di vederla, ma neanche da turista. Mi piacerebbe un sacco.
2: Ecco, quindi è l'occasione, magari.
3: Sì, assolutamente.
2: Una piccola Roma, dai, proprio piccola.
3: Anche perché mi dicono che si vede benissimo a Verona.
2: Senti, il palco, così una domanda che mi piace sempre fare: il palco che ti porti nei ricordi o il palco che vorresti trovare nel prossimo futuro? Non lo so, c'è un palco, come dire, che ti ha dato emozione e uno invece che magari vorresti calcare prima o poi?
3: Ma lo sai che adesso che mi hai fatto questa domanda, vedi la memoria, io sono venuto a Verona proprio in un palco, all'Arena di Verona.
2: Ecco, vedi.
3: Porca miseria, sono venuto all'Arena di Verona qualche anno fa, al concerto di Eros, e poi sono salito sul palco.
2: Ecco, vedi, un posticino così qualunque. Cioè, Frida ci dice: non sono mai stato a Verona e poi è stato all'Arena, incredibile.
3: È vero, adesso mi hai aperto il flash, incredibile, ma la memoria è zero.
2: Vabbè,
3: e quindi è uno di quei palchi che io sono riuscito a salire, è meraviglioso. stupendo, troppo troppo bello.
2: Vabbè, e quindi a Verona ci sei stato, magari velocemente, non ricordi molto, sì, ma ci sei stato.
3: Sì.
2: Ok. Senti, invece nei prossimi mesi, beh, dicevi Milano, Roma, quindi è un work in progress, possiamo dire così.
3: Per i live miei sì, sì, work in progress, stiamo cercando di programmare un po' di date.
2: Va bene. Senti, ci ascoltiamo il pezzo allora a questo punto, Senza di me, che fa parte dell'album Maledette canzoni d'amore, Frida Martini, qui su Radio Verona. Grazie mille.
3: Grazie.
4: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: su Radio Verona Nuovi Suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Occasioni di settembre da Tutte Tute Addosso Buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da Tutte Tute Addosso Buono, vicino al semaforo.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre al Teatro Camploi di Verona torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Piazza Bra diventa venerdì un villaggio dedicato a sicurezza e legalità. Torna per il secondo anno Legalità in Piazza, l'iniziativa delle scuole edili veronesi che coinvolgerà studenti, cittadini, associazioni e forze dell'ordine. Obiettivo: portare fuori dalle aule il rispetto delle regole e avvicinare soprattutto i giovani alle buone pratiche della vita quotidiana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Hanno tentato di aggredire tifosi della loro stessa squadra scambiandoli per avversari. Daspo per 9 ultras del Verona dopo quanto accaduto prima dell'incontro con l'Arezzo. Tiziana Bronzato.
5: L'imboscata era decisa per il 6 settembre, prima della partita tra le squadre di Verona e dell'Arezzo, fuori dal Bentegodi. Pronta all'assalto un'ottantina di tifosi dell'Hellas, ripresi dalla polizia. 9 sono armati, hanno cinture, bottiglie di birra, caschi. Il branco arriva alla rotonda di Via Da Vinci, viene intercettato un gruppo di ragazzi, una ventina, proviene da fuori Verona. Il branco è pronto alla battaglia, l'atmosfera è rovente, ma irrompe la polizia ed evita lo scontro. E a questo punto si scopre la beffa. Le vittime predestinate in realtà sono colleghi della curva sud, tifosi sì, ma trentini e comunque dell'Hellas. Uno sbaglio che costa caro a 9 ultras caligeri. Dapprima vengono individuati grazie alle attività investigative condotte dagli agenti della Digos attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e poi con gli ulteriori riscontri acquisiti. E una volta identificati, per i 9 ultras responsabili di avere oggetti pericolosi in un contesto di ordine pubblico, scatta il DASPO disposto dal questore di Verona. Tutti appartengono al gruppo ultra Hellas Army. La maggior parte di loro ha precedenti di polizia per reati contro la persona commessi in ambito

0: 22 a Borgo Roma per essere instradate sulle nuove corsie preferenziali. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. Dopo il confronto sull'industria europea, alla Camera di Commercio di Verona interviene la CGIL. Per il sindacato, il Made in Europe non deve tutelare soltanto le imprese, ma anche la qualità del lavoro. Gli aiuti pubblici, chiede la CGIL veronese, vadano vincolati al rispetto dei contratti, della sicurezza e della qualità dell'occupazione, dopo un anno segnato da chiusure e centinaia di posti persi. Tomorrowland sbarca venerdì sera all'Arena di Verona, già sold out. Oltre 50 musicisti porteranno nell'anfiteatro Symphony of Unity, trasformando alcuni grandi successi della musica elettronica in versioni sinfoniche. Attesi a Verona, appassionati da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona.
3: Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Buon pomeriggio amici di Radio Verona, un ciao da Daisy, ben sintonizzati sulle nostre frequenze, insieme a me anche oggi fino alle ore 17.
0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Saranno felicissimi i fan dei Simply Red perché atterreranno a Venezia, o meglio in Piazza San Marco, il 25 giugno 2027 per un bellissimo concerto. E quindi inaugureranno le date italiane del loro tour estivo Summer Funk 27. Allora ricordatevi, save the date, 25 giugno 2027 in Piazza San Marco a Venezia per la 19esima edizione del Venezia Jazz Festival.
2: Emi, tu sai che soy? Sirve.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
9: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
8: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
14: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
15: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Amici all'ascolto, fermate tutto se state già pensando alle rughe o a quale crema miracolosa comprare su internet. Ho una notizia per voi: il segreto della longevità parla italiano. Ebbene sì, secondo una ricerca, il borgo con la più alta concentrazione di centenari al mondo si trova proprio qui in Italia. Non parliamo di un caso isolato, ma di un vero e proprio primato da Guinness World Record, che resiste da anni. Pensate che in questo paesino soffiare su 100 candeline è praticamente la routine del lunedì mattina. Quale sarà il loro segreto? L'aria buona? Il bicchiere di vino a pranzo? O semplicemente il fatto che non guardano le notizie?

0: specializzato di 22 anni Andrea Moretti è deceduto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava sull'impalcatura, sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sventata una nuova aggressione ad una docente della scuola pubblica, organizzata è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni, i carabinieri sono riusciti ad intervenire prima che mettesse in atto il piano. In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con l'anno scorso, 325 registrazioni. La situazione potrebbe aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili che al momento risultano essere 609. Aumento in particolar modo evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con Donald Trump dopo quello di Fragosto 2025 in Alaska, lo ha reso noto il portavoce di Putin Peskov. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Lo sport con la pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, alle 21 occhi puntati sul match Italia-Finlandia a Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà nell'altra semifinale con la Francia. È tutto. Alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona la...

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Ragazzi, fatemi una confessione. Quante volte vi è capitato di incontrare qualcuno per strada, scambiare 10 minuti di chiacchiere calorose e poi salutare dicendo ciao grande, ciao, stammi bene. Perché in realtà magari vi siete dimenticati come si chiama. È capitato a tutti. E un articolo che ho letto quindi su internet dice: dimentichi i nomi e cognomi, ti spiego quando è normale e quando preoccuparsi. Allora, vi do questa risposta, visto che insomma ho letto questo articolo, e dice che se ci dimentichiamo il nome del compagno di banco delle elementari è normale, se invece ci dimentichiamo il nome del gatto che abbiamo da 10 anni, forse bisogna farsi un paio di domande e anche darsi due risposte. La verità è comunque che la nostra testa è semplicemente satura di password, PIN e soprattutto scadenze.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E nel mese di settembre arriva un bel regalo per gli appassionati di astronomia. Ecco la migliore occasione dell'anno per vedere Nettuno, questo pianeta più esterno del Sistema Solare, che è questo gigante ghiacciato dalla tipica sfumatura blu intenso, che raggiungerà la sua posizione il 26 settembre, il momento in cui si mostra più alto, più luminoso e più a lungo visibile nel cielo notturno. Quindi, cari amici di Radio Verona, tutti col naso all'insù per vedere Nettuno.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, migliaia di presenze a Veronetta per la 24esima edizione del Toccati, chiusa domenica dopo oltre 100 appuntamenti. Lo rende noto l'associazione Giochi Antichi, protagonista quest'anno l'Irlanda con i suoi sport tradizionali, e l'esperienza continuerà. A Verona nascerà un club di giochi galeici già costituito e destinato a diventare operativo nel 2027. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Parco Genovesa, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadige Capuleti, passando per Fiera, Stazione e Piazza Bra. Chi sale alla Genovesa può chiedere all'autista il tagliando gratuito, da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. Un party con ospiti da tutto il mondo ha concluso la prima giornata di Marmomac. L'evento informale è stato preceduto dall'investitura dei nuovi maestri della pietra, un riconoscimento al padre del sindaco Damiano Tommasi, nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo.
4: 60 anni di storia andavano festeggiati con gli espositori e il mondo che ruota attorno a Marmomac. Così ieri sera il padiglione 10 si è trasformato in un salone delle feste. Attorno ad Alessandro Ristori e i Portofinos, in grado di far ballare e cantare il pubblico in modo informale, come avviene da alcuni anni per il mondo del vino, la fiera ha offerto un momento di condivisione.
5: Un traguardo molto importante, dove questa fiera, che è nata a Sant'Ambrogio, si è trasferita poi a Verona, ha saputo crescere negli anni per diventare un punto di riferimento assoluto nel mondo, e poi anche per coinvolgere tutti i nostri espositori, i buyer che sono qui presenti. Una festa che facciamo all'interno proprio dei padiglioni della fiera il primo giorno, per accogliere tutti, per stare insieme, tantissime persone di popoli diversi, di paesi diversi, che si trovano comunque qui con la possibilità di parlare, di scambiarsi un'opinione, oltre alla giornata che hanno vissuto oggi facendo business, lavorando.
3: Primo passo verso la nuova bretella per alleggerire il traffico a Dossobuono. Il collegamento tra la tangenziale sud di Verona e la statale 62 della Cisa è stato inserito tra le opere previste dal nuovo piano di assetto territoriale del capoluogo, una richiesta sostenuta dal comune di Villafranca per ridurre traffico e inquinamento. Ai nostri microfoni il vice sindaco Riccardo Maraia.
6: L'inserimento della bretellina come opera strategica a completamento della viabilità che ha previsto l'amministrazione comunale di Verona è per noi un motivo di grandissima soddisfazione. Via Cavour, che è molto, molto sollecitata da un traffico di attraversamento, ovviamente sarà la zona principale a trarre i benefici. Ricordo che già due volte assieme ad ARPA abbiamo monitorato i flussi del traffico e la qualità dell'aria in una zona che è altamente critica, sia, come dicevo, per il traffico di attraversamento, sia per la vicinanza degli svincoli e del percorso dei tracciati, sia autostradali per il tangenziale, ma anche per il corridoio.
3: È pronta ai ranghi di partenza la 59esima stagione del Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa. Il cartellone autunnale si apre il 9 ottobre con la nuova produzione Ossa di Carta. Tra gli appuntamenti, spettacoli dedicati a Grazia Deledda e Don Milani, una piccola Iliade riletta attraverso il calcio e iniziative contro il bullismo. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona, flashback.

quando Gianna Nannini è venuta in arena qualche anno fa, insomma, c'erano tutte queste donne che cantavano Bello e Impossibile. Qual è il vostro ideale bello e impossibile? Se volete me lo potete dire al 335 60 11 610. Questa è Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.

0: E ormai il tempo sta cambiando, ci avviciniamo all'inverno più o meno, insomma. E tante cose adesso le stiamo mettendo via o addirittura buttando via, tipo tutti quei vasetti di crema solare. Adesso dove la mettiamo sta crema solare? La buttiamo via? Ma no, non bisogna sprecare le cose. Ci sono degli usi furbi in casa, quindi prima di buttarla via serve a tante cose, insomma, che possono essere interessanti, perché si compra tanta crema solare, la si usa per qualche settimana, poi magari il flacone resta lì mezzo pieno in bagno o addirittura nella borsa del mare. Allora, quando arriva il momento di fare ordine, la tentazione è quella di buttarla via, però sapete che siamo in un periodo in cui lo spreco è decisamente pollice verso, quindi non si fa. Allora, serve, dicono gli esperti, per lucidare i piccoli oggetti in metallo, per esempio, in giardino come barriera contro piccoli parassiti, oppure si può fare anche una maschera idratante e fai da te, perché comunque è un protettore della pelle ed anche del viso, insomma, si può usare anche per questo. Poi, per fare, pensate, addirittura brillare le scarpe in pelle e in similpelle.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

energia Lady Gaga e Doi Sci con Runaway, un'energia che si è vista anche in questi giorni a Verona per quanto riguarda il Tocati, quindi si chiude la 24esima edizione di questo festival internazionale di giochi in strada. Migliaia di persone hanno partecipato a questi oltre 100 eventi che da venerdì 18 a domenica 20 settembre hanno veramente invaso le vie e le piazze di Veronetta. I numeri sono veramente interessanti, importanti e confermano proprio quella che è l'energia che si è diffusa in tutto il quartiere. Le aree gioco sono rimaste affollate, pensate, dalla mattina fino a tarda serata. C'era sempre pieno di famiglie, giocatori di ogni età che si sono proprio messi alla prova con discipline arrivate anche per la prima volta a Verona. Perché oltre ai giochi internazionali, tradizionali, scusate, italiani, ci sono stati questi giochi irlandesi, insomma, quindi non si è fermato niente, ballo, gioco, insomma la gente si è veramente tanto divertita e anche questa volta, devo dire, ha fatto strike il Tocati, piace, non c'è niente da fare, quindi vedremo che cosa ci riserverà il prossimo anno, chi sarà quindi la città ospite.

0: verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella, ha detto: da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato, con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara, piomba su Neto, già giocato in bianco-nero, oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: il suo nuovo singolo Daylight, disco Top Record qui su Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Efficienza energetica. Riduzione dei consumi. Decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso.

0: consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobcccrea.it/decarbonizzazione.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Diamo il ben arrivato a Giovanni Salvatori, che sicuramente ha una breaking news per gli ascoltatori di Radio Verona. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio Desi, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Parliamo di sanità, parliamo in particolare dell'azienda ospedaliera di Verona, perché al centro della indagine svolta dalla UIL c'è proprio questa azienda. Più che di un'indagine sarebbe corretto parlare però di un sondaggio che infatti il sindacato ha indetto, aprendolo però non soltanto ai propri iscritti ma a tutti i dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, per capire come sia lo stato dell'arte per quanto riguarda la soddisfazione nel lavorare nell'azienda, la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, insomma tutti quei parametri che rendono un professionista contento complessivamente di lavorare nel posto in cui si trova. I risultati sono interessanti perché ci sono delle criticità che emergono naturalmente accanto ad altri punti di favore. Tra queste criticità ce ne sono tre su cui la UIL si è concentrata spiegandole alla stampa in una conferenza stampa di questa mattina. Si tratta della necessità comune ad altre aziende, ad altri settori, di implementare se possibile la pianta organica. Servono più dipendenti per poter fare al meglio, svolgere al meglio tutte le funzioni che l'azienda tenta di espletare ogni giorno. Occorrerebbe anche un incremento per alcune posizioni degli stipendi, dei salari in buona sostanza. Dunque alcuni professionisti che hanno partecipato al sondaggio ritengono insufficiente in qualche modo il compenso che percepiscono. Al terzo posto c'è però l'indicazione di una difficoltà nel fruire dei parcheggi per andare al lavoro. E questo tocca in particolare per l'ospedale di Borgo Trento, una vicenda nota e annosa di cui le cronache hanno parlato da molti anni a questa parte, quella del parcheggio Riva di Villa Santa, grande parcheggio nella ex caserma che oggi è fruibile con oltre 500 persone che ne fruiscono anche contemporaneamente, molte delle quali proprio per recarsi all'ospedale, ma che non è ancora organizzato al meglio secondo quello che raccontano molti dei partecipanti a questo sondaggio della UIL. In particolare è servito da una linea dei bus pubblici della TV, ma che si sospende tra le 13 e le 15. Chi deve raggiungere in auto l'ospedale per andare a lavorare dice: dobbiamo essere nel quartiere almeno un'ora prima dell'inizio del turno per poter cercare agevolmente parcheggio e non fare tardi al lavoro. E poi una serie di indicatori che porta ad un 52% complessivo dei partecipanti a questo sondaggio, che sono oltre 600 persone, a dire di avere pensato nell'ultimo anno seriamente almeno una volta o più di lasciare quel posto di lavoro, di cercare altre sistemazioni o altri impieghi se fosse possibile. Quindi criticità che il sindacato annuncia di portare al tavolo con l'azienda ospedaliera per cercare di trovare dei moduli per rendere più soddisfatte le persone, e hanno partecipato al sondaggio sia medici che infermieri che operatori addetti all'assistenza, ma anche personale tecnico e amministrativo, più soddisfatti, dicevamo, di rimanere a lavorare in AOWI, molto importante di questi tempi vista la centralità del settore sanitario.
0: Grazie quindi a Giovanni Salvatori per questa importante notizia, per questa informazione. E la musica prosegue qui su Radio Verona con Dash Berlin, Lonely Man. Restate con noi.

Vi è mai capitato in pieno inverno di fare via Mazzini e trovare qualcuno che si mangia un bel gelatone? Insomma, io quando c'è freddo, a dire la verità, magari me lo mangio a casa al caldo, cosa ne dite? Però se ci fosse al bancone questo, diciamo così, commesso, forse probabilmente andrei anche a prendere un gelato. Sto parlando del robot. Pensate che a Shanghai c'è il primo fast food dove servono soltanto degli umanoidi, quindi preparano tutto e in particolar modo il gelato. Però c'è una particolarità, sì, non usano i coni. Per quanto insomma questo robot possa essere delicato, io credo che tra le sue dolci manine sicuramente il cono farebbe crunch, resterebbe in mano, e così anche il gelato chiaramente.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
15: Chiama 045 561 500.
16: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
17: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Piazza Bra diventa venerdì un villaggio dedicato a sicurezza e legalità. Torna per il secondo anno Legalità in Piazza, l'iniziativa delle scuole edili veronesi che coinvolgerà studenti, cittadini, associazioni e forze dell'ordine. Obiettivo: portare fuori dalle aule il rispetto delle regole e avvicinare soprattutto i giovani alle buone pratiche della vita quotidiana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Hanno tentato di aggredire tifosi della loro stessa squadra scambiandoli per avversari. Daspo per 9 ultras del Verona dopo quanto accaduto prima dell'incontro con l'Arezzo. Tiziana Bronzato.
4: L'imboscata era decisa per il 6 settembre, prima della partita tra le squadre di Verona e dell'Arezzo, fuori dal Bentegodi. Pronta all'assalto un'ottantina di tifosi dell'Hellas, ripresi dalla polizia. 9 sono armati, hanno cinture, bottiglie di birra, caschi. Il branco arriva alla rotonda di Via Da Vinci, viene intercettato un gruppo di ragazzi, una ventina, proviene da fuori Verona. Il branco è pronto alla battaglia, l'atmosfera è rovente, ma irrompe la polizia ed evita lo scontro. E a questo punto si scopre la beffa. Le vittime predestinate in realtà sono colleghi della Curva Sud, tifosi sì, ma trentini e comunque dell'Hellas. Uno sbaglio che costa caro a 9 ultras caligeri. Dapprima vengono individuati grazie alle attività investigative condotte dagli agenti della Digos attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e poi con gli ulteriori riscontri acquisiti. E una volta identificati, per i 9 ultra responsabili di avere oggetti pericolosi in un contesto di ordine pubblico, scatta il DASPO disposto dal questore di Verona. Tutti appartengono al gruppo ultra Hellas Army, la maggior parte di loro ha precedenti di polizia per reati contro la persona commessi in ambito sportivo e 2 di loro erano già stati destinatari di precedenti DASPO.
3: Telecamere pronte ad accendersi in via Santo Stefano nel quartiere di Veronetta. Dal 28 settembre partirà il preesercizio del nuovo varco voluto per ridurre il traffico nella zona ai piedi delle Torricelle, collocata tra Ponte Pietra, il Teatro Romano e la Valdonega. Le multe scatteranno dal 2 novembre. Per i non residenti, transito vietato dalle 9 alle 12.30, dalle 14 alle 17.30 e dalle 20 alle 7. Esentati moto e scooter. E sempre a Veronetta gli autobus urbani tornano in via 20 settembre a partire dal 28 settembre dopo il completamento dei nuovi semafori per la filovia. I passaggi dei mezzi pubblici scenderanno dai circa 900 precedenti al cantiere ai 500 al giorno. Sempre dal 28 cambiano anche i percorsi delle linee 21 e 22 a Borgo Roma per essere instradate sulle nuove corsie preferenziali. Il Veneto rinvia a gennaio l'applicazione delle nuove tariffe nazionali per visite specialistiche ed esami diagnostici. La giunta regionale ha recepito il nuovo nomenclatore è entrato in vigore lunedì, ma manterrà fino al 31 dicembre le attuali tariffe regionali. Servono 3 mesi, spiega la regione, per valutarne l'impatto e adeguare i sistemi informatici delle aziende sanitarie. Subito operative invece le nuove tariffe nazionali per le protesi. Dopo il confronto sull'industria europea, alla Camera di Commercio di Verona interviene la CGIL. Per il sindacato il Made in Europe non deve tutelare soltanto le imprese, ma anche la qualità del lavoro. Gli aiuti pubblici, chiede la CGIL veronese, vadano vincolati al rispetto dei contratti, della sicurezza e della qualità dell'occupazione, dopo un anno segnato da chiusure e centinaia di posti persi. Tomorrowland sbarca venerdì sera all'Arena di Verona, già sold out. Oltre 50 musicisti porteranno nell'anfiteatro Symphony of Unity, trasformando alcuni grandi successi della musica elettronica in versioni sinfoniche. Attesi a Verona, appassionati da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

storico questo disco flashback, Howard Jones, What is Love? Ma che cos'è l'amore? Che cos'è? What is Love? Questa canzone che è uscita il 18 novembre del 1983 ed è il secondo singolo tratto proprio dal suo album di debutto Human Sleep. Ma qual è il significato di questo What is Love, di questa domanda che lui si fa? Howard Jones infatti non voleva scrivere, diciamo, la classica canzone sdolcinata o sulla codipendenza affettiva, voleva invece mettere in discussione proprio l'idea idealizzata dell'amore romantico, spiegando appunto che la felicità non può dipendere da un'altra persona. La felicità ce l'abbiamo dentro noi e dobbiamo coltivare la nostra felicità. Mi raccomando, seguiamo What is Love.

proprio la canzone tipica dei trenini, no? Insomma, invece noi parliamo di treni, ecco, parliamo esattamente del treno per l'aurora boreale, il Northern Lights Train, che è l'esperienza più mirata ed evocativa, che parte dalla città portuale di Narvik e si snoda lungo la storica linea ferroviaria di Ofoten fino alla remota stazione di montagna di Katerat. Tutti nomi che per noi sono veramente, voglio dire, qualcosa di strano, ma esistono, ecco. È un viaggio che dura 3 ore, pensato appositamente per addentrarsi nel buio più profondo del circolo polare artico, lontano quindi completamente dall'inquinamento luminoso. E una volta arrivati a Katerat, che è una stazione isolata e non raggiungibile quindi in auto, i viaggiatori scendono per raccogliersi intorno a un fuoco con una bevanda calda, anche attendendo che l'aurora si accenda nel cielo stellato. Provate a immaginare, è un'escursione guidata molto bella, da fare. Se qualcuno ha un desiderio di un viaggio particolare, sicuramente questo è bellissimo, perché l'aurora boreale deve essere qualcosa di spettacolare da vedere. Per fortuna che abbiamo internet, che almeno lì ogni tanto fanno vedere qualcosa, Focus e tante altre belle trasmissioni che magari ci portano in un mondo dove vorremmo essere, ma dobbiamo restare qua.

0: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
11: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
12: in collaborazione con
13: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Serena Brancale qui su Radio Verona. Stavo guardando la storia di questo signore, un signore di nome Luca Bonafini, un uomo di origine bresciana che, pensate, ha vissuto per 8 anni in un monastero e poi ha deciso di ricambiare vita un'altra volta e avviare un'attività commerciale unica proprio nel suo genere. Quindi ha aperto questa bottega che si chiama Lo Speziale ed è proprio specializzata nella vendita di prodotti monastici. Cosa possono essere i prodotti monastici? Sono ovviamente dei prodotti che provengono dalle abbazie e dai monasteri di tutta Italia e addirittura di tutta Europa. E sono, non so, tipo birre, liquori e rimedi erboristici. Ecco, insomma, devo dire, sicuramente ha avuto un'idea particolare che comunque lo tiene sempre legato a quello che è il suo vissuto. E ora lasciamo lo spazio alle notizie nazionali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in apertura. Il ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti annuncia il conseguimento, la rendicontazione dei 156 obiettivi della 10ª e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'8ª relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

0: L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo del Morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la scorsa notte nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi comunque per sciogliere gli ultimi dubbi formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si dovrebbe tornare al 4-3-3, certezze i ragazzi che già aveva a disposizione Mancini nel 2023, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nuovo singolo per Kovacs, Leave the Sun Behind, disco top record qui su Radio Verona.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo?

0: di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

60 e Billy Idol con Cradle of Love. Ma andiamo a farci un giretto questa volta a Vicenza, perché ci sono tanti posti adesso dove festeggiare, passare il weekend, tante sagre ancora, però qualcuno magari ha voglia di cambiare, di fare qualcosa di diverso, e a Sandrigo, proprio nel Vicentino, continua, anzi inizierà domani e andrà avanti fino al 28 settembre, la 39esima edizione della festa del Baccalà alla Vicentina, che è uno degli appuntamenti più longevi dedicati a questo piatto simbolo della cucina locale e anche alla storia dello stoccafisso, che è arrivato in Veneto dalle isole Lofoten in Norvegia. Quindi in questo weekend gli stand gastronomici proporranno ovviamente il baccalà alla vicentina con la polenta, ma anche lo stoccafisso mantecato, insomma gnocchi, vigoli, insomma tutto quello che ci può stare assieme a questo stoccafisso di Lofoten IGP. Poi ovviamente, come è di rigore per ogni festa, per ogni sagra, ci saranno musica, mercatini, appuntamenti anche culturali, insomma un posto da andare. Quindi a Sandrigo dal 24 al 28 settembre, l'ingresso chiaramente è libero, però i piatti sono a pagamento.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Quante canzoni questa generazione Z, canzoni che parlano di amori tormentati, di vite tormentate. E la generazione Z è cresciuta proprio con la possibilità di essere sempre connessa a qualcuno, però grazie ai messaggi, ai dating app, ai social network, videochiamate, ma un po' meno nella realtà. Adesso addirittura si parla spesso del fatto che i giovani quindi si affidano anche all'amicizia delle chatbot di Meta, Gemini e quant'altro, insomma, e chiedono proprio a loro un confronto, perché poi del resto l'intelligenza artificiale, basta che tu gli fai una domanda, ti risponde come se ti conoscesse, come se fosse tuo fratello, però. Quindi è un po' una specie di cane che si morde la coda, però a quanto pare questa tendenza porta a ridurre l'intimità, e secondo una ricerca dicono che i ragazzi della generazione Z, quando arrivano in camera da letto, la situazione si inceppa, o meglio non ci arrivano proprio, ma non perché non ne hanno voglia, non hanno desiderio, però si allontanano perché diventa anche un lavoro troppo complicato. Bisogna incontrarsi, chattare, scriversi, capire se c'è interesse, poi capire, perché dall'altra parte quando ci si manda dei messaggi a volte sono difficili da interpretare, uno li interpreta in un modo, quell'altro nell'altro. È vero che ci sono le emoticon, ma non è detto, per esempio, tu mandi un messaggio, dall'altra parte vedi che lo ha letto e non ti risponde, insomma non riesci a capire questo è interessato o no. Comunque poi a questo si aggiunge anche la paura del rifiuto, tutta una serie di decisioni da prendere che alla fine portano stress e dicono: ma ascolta, faccio più fatica a così, diciamo, imbastire una relazione piuttosto che a dire subito no e chiudere tutto quanto lì. E così la generazione Z continua, secondo questi esperti, secondo questo studio, ad approcciarsi sì, ma attraverso uno schermo piuttosto che nella realtà.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E anch'io seneramente quindi vi auguro una bellissima serata, chiaramente vi do appuntamento a domani sempre dalle ore 14 alle ore 17 in compagnia di Desi. Ora spazio alle notizie locali con il GR e ovviamente poi c'è il nostro Matteo Sambugaro. Un abbraccio virtuale da Desi, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, migliaia di presenze a Veronetta per la 24esima edizione del Toccati, chiusa domenica dopo oltre 100 appuntamenti. Lo rende noto l'associazione Giochi Antichi, protagonista quest'anno l'Irlanda con i suoi sport tradizionali, e l'esperienza continuerà. A Verona nascerà un club di giochi galeici già costituito e destinato a diventare operativo nel 2027. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 23 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Parcheggio gratuito e autobus senza biglietto per raggiungere il centro. La Giunta di Verona ha formalizzato l'agevolazione sulla linea 51 per chi lascia l'auto al Parco Genovesa, servizio già operativo dal 10 settembre scorso. Il collegamento arriva fino a Lungadi Giacapuleti, passando per Fiera, Stazione e Piazza Bra. Chi sale alla Genovesa può chiedere all'autista il tagliando gratuito, da validare subito, che consente andata e ritorno nell'arco della giornata. L'obiettivo è incentivare il trasporto pubblico in attesa dell'entrata in funzione della filovia. Un party con ospiti da tutto il mondo ha concluso la prima giornata di Marmomac. L'evento informale è stato preceduto dall'investitura dei nuovi maestri della pietra, un riconoscimento al padre del sindaco Damiano Tommasi, nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo.
4: 60 anni di storia andavano festeggiati con gli espositori e il mondo che ruota attorno a Marmomac. Così ieri sera il padiglione 10 si è trasformato in un salone delle feste. Attorno ad Alessandro Ristori e i Portofinos, in grado di far ballare e cantare il pubblico in modo informale, come avviene da alcuni anni per il mondo del vino, la fiera ha offerto un momento di condivisione.
5: Un traguardo molto importante, dove questa fiera, che è nata a Sant'Ambrogio, si è trasferita poi a Verona, ha saputo crescere negli anni per diventare un punto di riferimento assoluto nel mondo, e poi anche per coinvolgere tutti i nostri espositori, i buyer che sono qui presenti. Una festa che facciamo all'interno proprio dei padiglioni della fiera il primo giorno, per accogliere tutti, per stare insieme, tantissime persone di popoli diversi, di paesi diversi, che si trovano comunque qui con la possibilità di parlare, di scambiarsi un'opinione, oltre alla giornata che hanno vissuto oggi facendo business, lavorando.
3: Primo passo verso la nuova bretella per alleggerire il traffico a Dossobuono. Il collegamento tra la tangenziale sud di Verona e la statale 62 della Cisa è stato inserito tra le opere previste dal nuovo piano di assetto territoriale del capoluogo, una richiesta sostenuta dal comune di Villafranca per ridurre traffico e inquinamento. Ai nostri microfoni il vice sindaco Riccardo Maraia.
6: L'inserimento della bretellina, quindi opera strategica a completamento della viabilità che ha previsto l'amministrazione comunale di Verona, è per noi motivo di grandissima soddisfazione. Via Cavour, che è molto, molto sollecitata da un traffico di attraversamento, ovviamente sarà la zona principale a trarre i benefici. Ricordo che già due volte assieme ad ARPA abbiamo monitorato i flussi del traffico e la qualità dell'aria in una zona che è altamente critica, sia, come dicevo, per il traffico di attraversamento, sia per la vicinanza degli svincoli e dei tracciati, sia autostradali per il tangenziale, ma anche per il corridoio.
3: È pronta ai ranghi di partenza la 59esima stagione del Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa. Il cartellone autunnale si apre il 9 ottobre con la nuova produzione Ossa di Carta. Tra gli appuntamenti, spettacoli dedicati a Grazia Deledda e Don Milani, una piccola Iliade riletta attraverso il calcio e iniziative contro il bullismo. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Boston e Amanda. Le 17:10 minuti, buon mercoledì 23 settembre. Partiamo nella via libera, vai! Bam bam bam bam.
1: Cosa? Merito soprattutto della macchina.
2: Radio Verona, via libera.
0: Il via libera, qui su Radio Verona. Buonasera, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Matteo Sambugaro in vostra compagnia. Si sta insieme fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica, la vera e propria protagonista. I vostri messaggi, ovviamente, lo ricordiamo subito: 335 60 11 600 10. Saluto anche Desi che mi ha preceduto. Ci sono io adesso, Matteo Sambugaro. Fra poco partiamo andando indietro nel tempo, al 23 settembre di un po' di anni fa, per scoprire qualcosa che magari vi siete persi. Intanto Olivia Rodrigo con A Stupid Song.
3: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Trans con We On The Night, alle 17:20 minuti. Torniamo indietro nel tempo, dai, per ricordare un po' di cose. Passiamo da questo fatto storico, infatti in tutte le città c'è almeno una via che si chiama Salvo d'Acquisto, via Salvo d'Acquisto, no? Salvo d'Acquisto, chi era? Era un vice brigadiere in servizio presso la stazione di Torre in Pietra, ora frazione del comune di Fiumicino, e salvò 22 persone dalla pena capitale, si fece fucilare al loro posto. Un atto eroico del 23enne carabiniere napoletano che gli va la medaglia d'oro al valor militare, il titolo di servo di Dio riconosciuto lì nell'ambito del processo di beatificazione avviato da Papa Giovanni Paolo II per la santità dimostrata con l'estremo sacrificio. Le sue spoglie sono conservate nella Basilica di Santa Chiara a Napoli. Sostanzialmente lui si autoaccusò di essere il responsabile di un presunto attacco esplosivo contro i soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. I nazisti lo uccisero il 23 settembre del 43, 83 anni fa. Da lì poi, insomma, il nome di Salvo d'Acquisto, di questo giovane carabiniere, allora 23enne, che sacrificò la propria vita per salvarne molte altre, in qualche modo imputandosi, diciamo così, un attacco contro dei soldati tedeschi. Fatto di storia che è bello riscoprire e ritrovare, lasciatemelo dire. Nel 2008, cambiando invece argomento, Google lanciava Android 18 anni fa, quindi è maggiorenne il sistema operativo Android. Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, nel 2008 Google lanciava la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai colossi Apple e Nokia. Infatti, insomma, negli anni 00 i Nokia, i Panasonic, i Motorola, insomma tante altre, diciamo così, marche, no? Marchi di telefonia che, insomma, sono andati un po' a scomparire, o meglio, insomma, hanno abbassato quello che era, come dire, la loro componente all'interno del bacino d'utenza a favore invece dell'Android. Google, che insomma ormai è ben presente da 18 anni. 1889 invece, non 1900, ma 1889 fu fondata la Nintendo. Fuyaburo Yamauchi fondò a Kyoto la Nintendo Koppai, che poi è diventata uno dei grandi colossi dei videogame, dei videogiochi, della tecnologia nel corso del fine degli ultimi decenni nel 900, insomma, con la Nintendo. Poi beh, conosciamo in tutti i giochi che ha fatto. 17:23 minuti, piccolo break, torniamo fra poco anche con Eman Varrone e Fabri Fibra. 335 60 11 610 per essere dei nostri.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
12: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con
4: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al question time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti. Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata quasi riconoscibile nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro dunque è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé

0: La nuova di Ultimo si chiama Tutto. 17:35 minuti.
1: So che adesso puoi trovarlo assurdo, ma io sento freddo.
0: Andiamo a Venezia fra poco, state lì, state lì.
2: Radio Verona, l'unica di Verona.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il

0: quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

di Peel, le 17:44 minuti. Chissà cosa ho detto. Magari qualche francese all'ascolto si starà buttando nella tomba. Aiuto. Allora, aspetta un attimo, vediamo. Andiamo a Venezia per combattere l'overtourism. Venezia ci riprova innalzando il costo del ticket d'entrata per i turisti. A quanto pare i 5-10 euro di entrata non hanno scoraggiato molti, per cui l'assessore al bilancio, tributi e società partecipate di Venezia, Michele Zuin, ha detto che a partire dal 2027 il nuovo ticket d'ingresso sarà di circa 30 euro. Si è parlato anche di 50, ma per adesso ci si dovrebbe fermare ai 30. Si punta a demotivare soprattutto il turista giornaliero, che invece di spendere 30-50 euro in un giorno potrebbe scegliere un'altra destinazione. Funzionerà o il fascino di Venezia non è negoziabile? Punto di domanda. Allora, il fascino di Venezia è unico. Noi siamo fortunati perché qui in Veneto in realtà siamo esenti da questa cosa. Io però al contempo mi sono sempre chiesto poi chi controlla, chi ha pagato questo ticket oppure no. Nel senso che se uno arriva in macchina e parcheggia in piazzale Roma o al tronchetto, parcheggi vicini, comodi, non lo so, cioè dov'è che uno controlla se ha pagato la tassa? E poi quando esci dalla stazione di Venezia, Santa Lucia, dove non lo so, magari mi sto perdendo qualche passaggio io, però sì, effettivamente c'è questo overtourism. E lo sappiamo benissimo che quando si va a Venezia, quindi i locali ormai sono scomparsi, il turismo è tantissimo, meno male che c'è da un lato, dall'altro però è anche troppo probabilmente, e quindi si sta cercando di scoraggiare l'overtourism anche attraverso queste, diciamo così, mosse, però al contempo vengono verificate. Se io vado a Venezia, chi c'è qualcuno che verifica poi il ticket? Dove? Vabbè, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp, intanto la musica, Linda Italiana.

0: Number. Torna intanto, lo ricordiamo, anche Ottobre in Rosa, un mese di iniziative per la salute della donna, un bel articolo di Laura Perina che ritroviamo sull'arena.it. Ottobre in Rosa, un mese che coinvolge la città e numerosi comuni della provincia con un programma di incontri informativi, appuntamenti culturali, attività sportive, momenti di sensibilizzazione per promuovere la diagnosi precoce e l'adozione di corretti stili di vita. Inaugurazione ufficiale prevista giovedì 1 ottobre dalle 17 in Piazza Bra. Alle 19 l'arena sarà illuminata di rosa, dando il via alla rassegna. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte, accompagnati dagli intermezzi musicali della AWI Verona Official Band. Verona in Rosa, tra gli appuntamenti principali ci sarà anche Verona in Rosa, il circuito provinciale di corse e camminate in un competitivo organizzato da WISP, Comitato Territoriale Verona APS, in collaborazione con la ULS 9. L'edizione 2026 prenderà il via domenica 27 settembre con la Corsa Rosa di Legnago e proseguirà poi con numerose tappe in provincia. Insomma, tanti eventi, tante iniziative che coinvolgono la città ma anche il territorio della provincia. Infatti iniziativa che è stata presentata proprio nella sede della provincia in Piazza dei Signori, zona Archesca Ligere. 17:54, piccolo break, torniamo fra poco anche con la musica di Elisa.
1: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia a Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: La musica nuova di quest'anno, fresca fresca, è uscita anche con, o meglio, sta per uscire con il nuovo album Elisa. Ne parliamo anche nella prossima ora insieme di lei, ma anche delle altre uscite di questo autunno 2026. Kintsugi, ecco una parola che ci porta poi verso Oriente. E vabbè, dopo vi spiego tutto. Nella prossima ora andremo anche al Parco Giardino Sicurtà, quindi fermi lì. 045 96 00 103, la nostra linea diretta. Intanto l'informazione.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Travolto e ucciso dalla tettoia in legno che era stata costruita per proteggere le macchine a fianco della sua abitazione in via Leardi a Maccacari di Gazzo. È morto così Sergio Pavani, 62 anni, una persona conosciuta in paese perché da sempre impegnato in attività di volontariato. Faceva il catechista e prestava servizio anche alla Croce Rossa di Cerea. I soccorritori questa volta sono accorsi per lui poco dopo le 13, quando i familiari hanno dato l'allarme. Lui si trovava sotto la tettoia, non si sa bene il motivo, probabilmente per svolgere alcuni lavori che non riguardavano comunque la copertura, che ha avuto inspiegabilmente un cedimento. Il tetto di legno è crollato, travolgendolo e uccidendolo. Sergio lascia la moglie e 4 figli.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. A distanza di 7 mesi è stato arrestato a Napoli il finto carabiniere che a marzo scorso ha truffato un'anziana nel Villa Francese, telefonandole dicendole che un nipote aveva avuto un incidente e che per tirarlo fuori dai guai doveva consegnare oro e soldi e che da lì a poco sarebbe passato qualcuno a prendere il tutto. Così è stato, solo che la signora subito dopo si è resa conto della truffa e ha chiamato i carabinieri di Villa Franca. Dopo mesi di indagini, i militari hanno individuato l'autore, un campano di 51 anni che aveva commesso altre 2 truffe in zona e molte altre in tutta Italia, e lo hanno arrestato. Gli agenti della polizia locale con 3 unità cinofile hanno effettuato una serie di controlli straordinari in pieno centro città, volti a contrastare il microspaccio di droga incrementato con la riapertura delle scuole, dati i giovani acquirenti individuati dagli agenti. In Prada Valle sono stati recuperati quasi un etto di hashish e un bilancino pronto per confezionare le dosi da vendere alle fermate degli autobus, il tutto nascosto nelle aiuole. Sotto il ponte di Castelvecchio, bloccato invece un cittadino di 20 anni conosciuto alle forze dell'ordine, aveva 24 dosi di hashish pronte per essere vendute alle regaste di San Zeno, dove le unità cinofile hanno individuato altri nascondigli degli spacciatori. L'uomo è stato arrestato. È stato presentato oggi Ottobre in Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che vede in calendario appuntamenti divulgativi, culturali e ludici che coinvolgeranno il territorio veronese per informare e sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Il via il 1° ottobre in Piazza Bra a Verona con l'accensione dell'arena in rosa. Oltre all'arena saranno illuminate di rosa anche il Torrione di Legnago, gli ospedali dell'Ulse 9, San Bonifacio, Legnago e Villafranca, l'ospedale di Borgo Trento e l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona.
9: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, flashback.

0: Led the Way, le 18 e 10 minuti, questa è Radio Verona. Buonasera.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
2: Vai così!
1: Radio Verona, via libera.
0: Questo è il Via Libera, buonasera ancora, Matteo Sambucaro con voi, la seconda parte che ci porta dritti fino alle 19, fino alle 7 di sera. Fra poco andiamo al Parco Giardino Sigurtà, ok? Boh, perfetto, state lì, fra poco parliamo anche di musica, intanto c'è Dove Cameron con One in Rome.
3: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Questa è Radio Verona alle 18 e 17 minuti. Buonasera, ben trovati, buon rientro a casa chi sta tornando. Mercoledì, giro di boa della settimana, no? Da qui in poi si guarda avanti, si guarda già verso il fine settimana. Quindi ecco, magari questo fine settimana cosa potreste fare? Magari un giretto al Parco Giardino Sigurtà? Perché no? Allora io ve lo dico, i primi che ci chiamano allo 045 96 00 103 potranno venire in diretta con noi per giocare e provare a portarsi a casa due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. 045 96 00 103 per giocare con noi. In bocca al lupo.

0: Bati, allora siamo pronti per giocare al Parco Giardino Sicurtà, regalarvi due biglietti per andare in questo splendido parco. Stasera siete in tanti che ci hanno provato. Allora, però, le più veloci sono Silvia. Buonasera Silvia, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera. E poi abbiamo anche Anna. Buonasera Anna.
2: Buonasera.
0: Buonasera, ti sentiamo un po' male, sei in viva voce?
2: Ah sì, aspetta che lo tolgo.
0: Sì, dai.
2: Eccolo, tolgo.
0: Eccolo qua.
2: Tutto, allora, sono pronta.
0: Così ti sentiamo bene. Così. Allora, Anna, Silvia ci ha provato già ieri, ci scrive, ci chiama dalla Bassola. Tu, Anna, di dove sei? Da dove?
2: Io sono di Ponte Flavio, sotto al castello.
0: Boh, perfetto, ecco, bene, perfetto. Quindi siamo agli opposti praticamente della città. Allora, giocare è semplice, lo ricordiamo?
2: Sì.
0: Perfetto, io farò una domanda, vi darò tre risposte, quindi tre alternative di risposta, e A, B o C. Dopo vi dirò 1, 2, 3 via, la prima che risponde con la domanda corretta si porta a casa i due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà.
2: Va bene, chiarissimo, perfetto, grazie.
0: Silvia, sei pronta stasera?
1: Sì, sono pronta.
0: Ok, vabbè, io spero di riconoscere la voce perché qua mi serve il notaio, vabbè. Allora, ci provo, vi faccio la domanda, le tre alternative e poi farò 1, 2, 3, via, ok? Così non ci sbagliamo.
1: Okay, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: Pronti. Quale di questi mezzi si può utilizzare per visitare il parco? A, metropolitana. B, trenino panoramico. C, seggiovia. 1, 2, 3, via!
1: B.
0: Ve la siete, qua siete state insieme. Devo farne un'altra, dovete faticare. Allora, facciamo un'altra. Cosa si vede scenograficamente in fondo al Viale delle Rose? A, l'Arena di Verona. B, il Lago di Garda. C, il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio. 1, 2, 3, via! Marca miseria. Oh, ma ve la state allora facciamo una cosa. Io adesso andiamo ad esclusione, perché siete troppo bravi. Allora, ve ne faccio una a testa. Silvia, vediamo. Quanto è lungo il celebre Viale delle Rose? A, 200 metri. B, 500 metri. C, circa un chilometro.
1: Circa un chilometro.
0: Risposta giusta. Silvia è in vantaggio. Qua è tosta. Allora, Anna, sei pronta? In che anno il Parco Giardino Sicurtà ha aperto al pubblico? A, 1941. B, 1978. C, 1992.
1: Oddio, 1978.
0: Incredibile, state facendo giuste tutte. Io purtroppo devo regalarne due. Qua c'è il notaio che, ragazzi. Vabbè, facciamo questa e ci proviamo. Allora, quanti anni ha la grande quercia del parco? Attenzione, questa la facciamo insieme, ci proviamo, fuori tutta. Allora, A, 100 anni. B, 250. C, oltre 400. 1, 2, 3, via!
1: 250, la B, non lo so. 450. B.
0: No. Questa l'avete sbagliata, incredibile. Era 400 anni. Vabbè.
1: Ma io ho detto 400.
0: No, 450 hai detto, Silvia.
1: Ah, 400.
0: Allora, dai, ce la proviamo. Proviamo a fare l'ultima. Dai. Allora, quale animale è la mascotte del parco? A, una volpe. B, un coniglio. C, uno scoiattolo. 3, 2, 1, via.
1: C.
0: Chi è che ha detto C?
1: Io.
0: Sei tu, Silvia. Anna. Silvia, sei tu.
1: Silvia.
0: Silvia. È C, uno scoiattolo. Anna. Sei stata bravissima, Anna. Domani ci riproviamo, va bene?
1: Ci riproviamo, d'accordo, va bene.
0: Grazie Silvia, rimani lì che prendiamo i dati. Complimenti a tutti e due. Vi ho fatto sudare stasera, grazie. Grazie.
1: Ciao.
0: Le 18:25, piccolo break, torniamo fra poco.
3: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
4: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
14: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
16: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare. L'obiettivo è quello di ridare all'Italia una normativa sul nucleare che permetta la riapertura delle centrali, anche quelle chiuse dopo il referendum del 1987. Promessa mantenuta, esulta Meloni sui social. Dal

0: In difficoltà economica, il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1.000 euro al nucleo familiare. I primi 500 euro saranno già accreditati il 4 novembre. Calciomercato, è arrivata l'ufficialità, il brasiliano Neto torna alla Juventus, il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale. L'Udinese invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. A

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Siete pronti? Andiamo!
2: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera, allora, 23 settembre, oggi alle 2:05 di questa notte è arrivato l'autunno. Insomma, in poche settimane si andrà incontro anche a una diminuzione dell'illuminazione naturale, perché oggi è proprio pari pari, 12 ore di luce, 12 invece di buio. I monti soffriranno anche di un vero e proprio mini jet lag. Infatti il cambio di stagione può provocare diverse cose, ad esempio un aumento del cortisolo e della melatonina, una riduzione della serotonina, ovvero l'ormone del buon umore. Questi cambiamenti possono creare non pochi disturbi, problemi di digestione, tensione, palpebre pesanti, stanchezza. Come possiamo limitare gli effetti? Beh, il segreto sta nella resincronizzazione, quindi bisogna risincronizzarsi in qualche modo. Cosa bisogna fare? Piccoli consigli: esporsi alla luce della prima mattina o comunque nelle ore della mattinata, fare una passeggiata o una corsa all'aperto per agire sulla produzione eccessiva di melatonina. Importante poi anche puntare la sveglia sempre alla stessa ora. Poi, quarta cosa, limitare l'esposizione alla luce degli smartphone di sera. I prodotti che ci offre l'autunno possono aiutare anche a limitare gli effetti negativi del cambio stagione. Gli esperti consigliano di mangiare poi zucca, cavoli, radicchio, funghi, legumi, agrumi, mele, uva, melograno, noci, mandorle, castagne. Vabbè, cioè è un po' presto forse per tutto questo. Meglio per i funghi, il radicchio, zucca, vabbè. Comunque questi sono, tra virgolette, i frutti di stagione, gli alimenti di stagione, che adesso andremo pian pianino a ritrovare. L'estate è appena finita, comunque sta finendo, perché comunque il prossimo weekend mettono caldino. Però insomma ci avviamo verso quello che è l'autunno, anzi l'autunno è formalmente iniziato proprio oggi alle 2:03. Mick Fabulous su Radio Verona.

0: solo se.
1: Lui è Blanco, Los Angeles, le 18:54 minuti. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ciao da Matteo Sambugaro. Piccolo break a seguire l'informazione da Verona e Provincia. E poi Fuori Gioco con Alessandro De Pietro e Olindo Filippi. Buona serata!
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
13: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
14: Chiama 045 561 500.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: A marzo aveva truffato un'anziana di Villafranca qualificandosi come carabiniere, non lo era, e dicendole che doveva consegnargli oro e gioielli che servivano a suo dire per tirar fuori dai guai un nipote. La signora gli ha consegnato tutto quello che aveva nelle sue disponibilità, poi le è venuto il dubbio di essere stata raggirata e ha chiamato i carabinieri che dopo 7 mesi di indagini hanno arrestato l'uomo a Napoli, un 51enne campano, autore di altre 2 truffe nel veronese, sempre nel mese di marzo, e di molte altre in varie parti d'Italia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
5: Radio Verona Notizie.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami, cronaca in apertura. Tragedia a Maccacari, un uomo è morto travolto dalla tettoia a fianco della sua abitazione. Mario Pugliero.
4: Travolto e ucciso dalla tettoia in legno che era stata costruita per proteggere le auto a fianco della sua abitazione in via Alearti a Maccacari di Gazzo Veronese. Un tragico episodio che è costato la vita a Sergio Pavani, 62 anni, pensionato, una persona conosciuta da tutti a Maccacari perché da sempre impegnato in attività di volontariato. Faceva il catechista, prestava servizio anche presso la Croce Rossa di Cerea. I soccorritori stavolta sono accorsi per lui poco dopo le 13, quando i familiari hanno dato l'allarme. L'uomo si trovava sotto la tettoia, non si sa bene il motivo, probabilmente per svolgere alcuni lavori che non riguardavano comunque la copertura, che ha avuto inspiegabilmente un cedimento. Il tetto di legno è crollato, travolgendo e uccidendo il 62enne. Assieme al 118 sul posto i vigili del fuoco di Legnago e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di capire il motivo del cedimento della tettoia. Attorno alla casa di via Aleardi il silenzio e il cordoglio dei tanti amici di Sergio, che lascia la moglie e 4 figli.
3: Organici più adeguati, maggiore riconoscimento economico e professionale, ma anche possibilità di parcheggiare più agevolmente nel quartiere di Borgo Trento per recarsi al lavoro in ospedale. Sono i primi 3 problemi in graduatoria tra quelli indicati dagli oltre 600 partecipanti al sondaggio indetto dalla UIL per la situazione lavorativa all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria, che per la cronaca conta 6.500 dipendenti. Uno spaccato delle criticità attuali tra chi, medici, infermieri, OSS e personale tecnico, presta la sua opera in un settore cruciale come quello sanitario. Il sondaggio era aperto a tutti, anche ai non iscritti alla UIL. A preoccupare il sindacato c'è anche il dato secondo cui il 52% degli interpellati afferma di aver pensato seriamente di lasciare l'azienda nell'ultimo anno. Calano le violazioni per accessi indebiti nella ZTL a Verona, un risultato reso noto in commissione comunale di controllo, dovuto in gran parte, come ha illustrato il comandante della polizia locale Altamura, all'accensione delle telecamere di controllo. Nel 2026 le sanzioni sono in calo del 15% rispetto al periodo dell'anno scorso, in cui le telecamere ai varchi non erano ancora accese. Calano anche le violazioni rilevate sulle corsie preferenziali, anche se per adesso del 2% dal momento dell'attivazione degli occhi elettronici. La prevenzione del tumore al seno torna protagonista a Verona con Ottobre in Rosa 2026, un mese di iniziative che coinvolge la città e numerosi comuni della provincia, con un programma di incontri informativi, appuntamenti culturali, attività sportive, momenti di sensibilizzazione per promuovere la diagnosi precoce e l'adozione di corretti stili di vita. Sentiamo Francesca Pellegrini.
5: Arriva fino al 75% l'adesione annua delle donne allo screening per il tumore al seno, con un aumento del 5% rispetto al 2025. Con l'Ottobre in Rosa la partecipazione cresce del 20%. L'accensione dell'arena giovedì 1 ottobre alle 19 degli altri monumenti in provincia vuole mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione. L'allargamento della fascia di età per l'adesione allo screening da 45 a 74 anni aumenta in modo significativo la possibilità di diagnosi precoce e di guarigione con tecniche chirurgiche sempre più mini-invasive.
3: Dopodomani Piazza Bra torna a ospitare Legalità in Piazza, un villaggio diffuso dedicato alla sicurezza e alla legalità, organizzato da Edilscuola e Formedil Verona. Vedrà in piazza circa 200 studenti provenienti dalle scuole edili del Veneto. Sentiamo il direttore di Formedil Verona, Giovanni Zampieri.
6: I giovani sono un po' distanti da questi concetti e quindi avvicinarsi e vedere tutte le forze di polizia, tutte le realtà che si occupano di legalità è un modo per per togliere questa distanza che c'è.
3: Bollette sotto controllo, consumi più consapevoli, strumenti innovativi per migliorare l'efficienza della propria abitazione. Con questi obiettivi oggi si è tenuto allo spazio Enel di Corso Milano l'Energy Enel Bar, una serie di incontri aperti al pubblico dedicati alle opportunità per ottimizzare i consumi energetici e risparmiare in bolletta. È tutto, grazie per essere stati con noi, a risentirci.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
11: Le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
2: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro, buonasera Olindo Filippi.
13: Ciao Ale, ciao a tutti.
12: Carico come sempre.
13: Sempre carico.
12: Mercoledì c'è la lunga sosta, c'è tempo per riflettere, no? Per sistemare tante questioni, per non andare di frenesia, no? Quello che ci ha abituato non solo il calcio ma anche la vita, quindi ragionare in maniera profonda, capire anche, no? Perché lo spunto ce l'ha dato Mulattieri. Caro Lindo, ieri ha ribadito quello che era un concetto piuttosto marcato, forse non esattamente scontato, no? Fra l'altro Mulattieri va ad incastrarsi con quella che è stata la grande giornata di Moschera, insomma i due gol del Buffalo, insomma, che noi abbiamo battezzato, insomma, più elegantemente forse in pantera, panterone, insomma, chiamatelo come volete,
13: come Salaieta.
12: Fate quello che vi pare, fatto sta che insomma il derby si è vinto. Sul discorso di quella prima punta, no, che tante volte Olindo è quella che ti rassicura di più, no? Pensi di avere il centravanti vero e dici sono già a cavallo. La domanda è se Mulattieri ha detto di sì, io sono una prima punta, se Mulattieri è quella prima punta rassicurante che ti può portare così lontano. Poi andiamo a così vivisezionare qualità, difetti, meriti, pregi, lacune di Mulattieri, poi cerchiamo di chiudere quell'attacco del Verona che fra l'altro sarà senza compagno per tanto tempo e senza Coraz la difesa, anche se il Verona non interverrà sul mercato degli svincolati, benché ci sia quel posto nella lista over, ma Verona che attenderà comodamente e serenamente la riapertura del mercato. Olindo, radiografia di Mulattieri.
13: No, Mulattieri lui si sente una prima punta, però ci sono tante prime punte diverse una dall'altra. Lui è un giocatore fisicamente e tecnicamente completamente diverso da Moschera, da Sar ed è Ecuban, però sono quattro prime punte. Lui fisicamente si può collocare anche a sinistra, a destra, e ci ha già giocato, può fare anche la seconda punta, perché tecnicamente e fisicamente è diverso dagli altri. Come Sar si sta adattando a sinistra, non è il suo ruolo, perché lui si trova meglio alle spalle della prima punta, ma non sarà mai un centravanti d'area come è Ecuban. E Cuba non sarà mai un centravanti d'area come è Moschera, perché l'unico centravanti d'area, parliamo di centrattacco come si diceva una volta, che ha peso specifico in area, Moschera.
12: Poi Olindo, c'è il centravanti che fa gol e tante volte viene un po' racchiuso il centravanti, no? Dice fa 15 gol, fa 20 gol, siamo tutti quanti contenti. Poi c'è anche un centravanti che deve far giocare bene le squadre. Mosquera, Ekuban, ammesso che sia poi Ekuban il centravanti, per Baroni non esattamente così. Sono quelli che ti fanno giocare anche meglio la squadra, oppure con Mosquera lì casca un po' il palco, perché tecnicamente non è esattamente così evoluto, no? Per far giocare anche gli altri bene, spalle alla porta, sponde, venire incontro, eccetera eccetera.
13: Per giocare a calcio sia il difensore, il portiere, il centrocampista e l'attaccante devono essere intelligenti. Se la palla che fa funzionare la squadra, quando si parla di una squadra che offende, si parla nella fase offensiva, si parla prettamente di tecnica, perché hai la palla al piede, poi la lettura tattica è dell'avversario e lì devi sapere dove colpirlo sui lati più deboli. Però quando ha la palla un centrocampista, faccio un esempio semplice, se c'è la tempistica giusta, intelligente, di smarcamento, ci sarà anche la tempistica giusta del passaggio che raggiunge chi si smarca in modo intelligente. È tutto lì, è tutta questione di testa per giocare a calcio.
12: Ma è il centravanti che fa giocare bene le squadre o le squadre che fanno giocare bene?
13: No, che fa bene giocare, che fa giocare bene le squadre, ci vuole un gran centrocampo, perché le partite le perdi e le vinci al centrocampo. Se tu ti ricordi il centrocampo, faccio un esempio del Milan, quando c'era mezzala destra, mediano destro, mezzala destra, chiamala come vuoi, Gattuso, Ambrosini a sinistra, e dietro c'era il signor Pirlo. Che centrocampo era? Era un centrocampo che tu apprezzavi il gioco del Milan. Perché? Perché giocavano bene a livello tecnico. Poi a livello tattico, tu l'aspetto tattico lo sviluppi quando sei senza palla, che riguarda la fase difensiva. E adesso, me lo diceva a me 30 e passa anni fa maestro Olivieri Renzo, mi diceva che il primo difensore è l'attaccante e il primo attaccante è il portiere, però in mezzo ci sta sempre il centrocampo, e lì le partite le vinci, le perdi al centrocampo.
12: Togliamoci i dubbi, restiamo in attacco su Ekuban. Dove metti Ekuban, raggio d'azione di Ekuban, e dove collochi Ekuban quando Ekuban, credo già dopo la sosta, sarà, non dico pronto, però comunque giù di lì.
13: Ma l'anno scorso a me piaceva quando entrava, subentrava, o era riconfermato da De Rossi e agiva da seconda punta. Però Ekuban ha delle caratteristiche, per esempio in un 4-3-3.
12: Non è il tuo centravanti Ekuban, giusto?
13: È una, per me è una seconda punta, okay, centrale, però ha delle caratteristiche come mulattieri, che all'occorrenza, se ti serve giocare a 4-3-3 perché magari le esigenze sono quelle, lui ti può far bene dalla destra e anche dalla sinistra.
12: Non era meglio chiudere un occhio sul comportamento di Orban e riscattarlo, visto che Bastoni va ancora in nazionale? Sarebbe servito uno così adesso da parte di Andrea? Sarebbe servito sì in Serie B, ma Orban in Serie B non ti restava, e poi l'Offenheim aveva fissato un riscatto che era improponibile per il Verona, soprattutto per la Serie B. Che poi Orban adesso stia facendo
13: 7 gol,
12: valanghe di gol in Turchia, scatenato, ha battuto anche il Beşiktaş di
13: 7 in 6
12: di Vlahovic, di Italiano, sta facendo tabula rasa. E che fosse bravo, insomma, era piuttosto evidente che andasse un po' contenuto il suo istinto e le sue bizze idem. Evidentemente ha trovato, non dico il posto giusto, ha trovato il contesto, o ha trovato semplicemente l'equilibrio suo. Non mi pareva equilibratissimo quando è stato al Verona. Poi è chiaro che non è facilissimo stare in un contesto se non sei poi solidissimo in un contesto che non è esattamente fantastico, come non era quello del Verona per tanti motivi. Fatto sta che uno, non era giusto riscattarlo al di là di quello che ha combinato dopo il Milan, e due, era anche impossibile farlo a livello di valore, perché poi l'Offenheim chiedeva, insomma, dei soldini che erano francamente tanti per quelli che potevano essere i canoni del Verona, soprattutto la categoria del Verona. Scusate se sono fuori argomento, Davide, te lo consentiamo, ma cosa ne pensate del metro arbitrale attuale di limitare uso VAR? Siete pro Rocchi o pro Orsato? Hanno criticato Suso per l'ammonizione, ma aveva preso una gomitata nel collo, non fischiata. Ci sta anche di che si incavoli, prenda ammonizione per protesta. Insomma, di là del capitolo Suso, Davide, pro Orsato o pro Rocchi? Insomma, lasciar correre come si sta facendo seguendo la linea di Orsato, oppure per ogni fallo laterale andare al VAR più o meno?
13: Beh, mi sembra che si stia esagerando comunque nel lasciar correre.
12: Cioè, perché volano anche botte vere.
13: Ma sì, perché domenica la maglia del giocatore dell'Atalanta contro la Juventus si è allungata di 3 metri.
12: E sono elasticizzate.
13: Certo, ho capito, va bene, andiamo avanti così, ma però dai, no, cioè,
12: tu eri abituato a quelle di lana, perciò non si stirava, per quello.
13: Si strappavano quelle.
12: Queste invece...
13: A tutto c'è un limite.
12: Resisto, è una prova di resistenza.
13: Sì, ma poi si vedono delle cose in area di rigore, specialmente sulle palle native, soprattutto quando le squadre marcano a uomo. Ma cos'è? È lotta libera o calcio? Dai, un'altra cosa. Era un altro calcio una volta. Io sono venuto su coi Facchetti, coi Guarneri, coi Maldini e quella gente lì. Non ne vedo più in giro.
12: Cioè snobbi proprio, cioè proprio ci snobbi completamente.
13: No, ma dai. No.
12: Con gli infortuni conseguenti si andrà sugli svincolati. No, non si andrà dagli svincolati, perché il Verona adesso ha 17 giocatori, non è scritto da nessuna parte che bisogna riempire la lista over a 18. Olindo, velocemente, anzi ne parliamo dopo, tu intanto preparati. Lavagne e lavagnette varie. l'altro centrale, chiaro Davidovic, chiaro Edmundson, chiaro Solskjaer. Bisognerà capire se è un po' Calabrese, se è un po' Frese, se è un po' Zappa, se è un po' Tizio, Caio Sempronio, possono andare a coprire, insomma riempire un po', allungare un po' la coperta, almeno fino a, al mercato di gennaio. Tornato a Serdar, qual è il centrocampo che preferiresti? Olindo, un incontrista secondo me ci vorrebbe sempre, altrimenti in difesa così si balla.
13: Ma ce ne sono gli incontristi.
12: Era la versione anche ieri, no, di Gianluca Tavellina, che è piuttosto così condivisibile. Fascia e poi difesa, centrocampo e prima punta.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
14: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Uprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Uprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
15: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
16: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
19: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 02 69 811.
18: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
20: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
21: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
4: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto.
4: Ma no, il sotto...
0: Marino.
4: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Olindo, allora, come reggere fino a gennaio senza Coraz? Che fare?
13: Allora,
12: intanto si può reggere fino a gennaio senza
13: Coraz?
12: Sì,
13: sì, basta recuperare Frese, che lui ti ricopre il ruolo sia di difensore centrale che di terzino sinistro, e poi dare fiducia a Calabrese, perché Calabrese si esprime bene sia da centrale di destra, la difesa 3, e sia da terzino. Dunque abbiamo Edmundson, abbiamo Davidovic, abbiamo Slozak, che domenica è entrato e mi è piaciuto, si è riscattato un po' dalle altre prove un po' opache. Dunque io penso che siamo a posto lì, perché abbiamo 5 ragazzi per due ruoli se si gioca con la difesa a 4.
12: Allora Francesco dice: ciao Ale, Olindo, riscatto Orban a 7 milioni, potenziale angina pectoris per Presidio, che ci provi Orban a far risse con i tifosi turchi. Buona serata. È per quello che fai il bravo. Sì, è vero, vero.
13: Belli conviene là.
12: Sarà per quello. Bravo. Sì. Bella lettura di Francesco. Olindo, sono felice di essere nato a Verona così e non a Torino. Chiamano noi provinciali, ma Mazzola si onora e basta. Da quando una persona non c'è più, insomma, questo è piuttosto evidente, quello che è successo a Torino. Tra l'altro è soltanto 10.000 euro di ammenda,
13: no? Non so io,
12: per la Juventus, per quello che è stato, insomma, questione di rispetto indipendentemente da tutto, ma viviamo in questo mondo strano, no? a dir poco, insomma, senza doverci tornare necessariamente, perché sarebbe tutto piuttosto scontato.
13: Ma quella gente lì, che siano 100 o 200, non devono più entrare allo stadio, minimo per 5 anni. Ma che lo facciano però, perché li sanno chi sono.
12: Allora, su Orban non sono così carezze da parte di questo altro amico, di questo stesso amico che insomma sottolineava il comportamento di parte della curva della Juventus nei confronti di Sandro Mazzola in minuto di silenzio. Metodo Orsato tutta la vita, dai, ma di che parliamo? I difensori di un tempo li elogiamo perché potevano essere fisici, vari Vierkovud, Baresi, Stam. Dai, adesso oramai si giocava a figurine. Olindo, sì, coerente con quello che anche te hai sempre detto. Secondo te Facchetti e Tricella marcavano con il metodo Rocchi da parte di Fabio?
13: No, perché erano più bravi di quelli di adesso. Perché una volta, io, se c'è una cosa nella mia vita che io sono proprio coerente e ci ho rimesso del mio più di una volta, anche per la mia stramaledetta coerenza, però quelli lì erano più bravi di quelli di adesso e avevano degli allenatori che insegnavano a marcare, a impostare, a finalizzare, li insegnavano a giocare a calcio. Poi loro avevano una qualità personale che era più elevata di quelli di adesso.
12: Tra l'altro Fabio cade in un equivoco, perché insomma il poter picchiare non vuol dire essere bravi, non vuol dire saper marcare.
13: Ma Vierco, io l'ho sempre visto mangiare il terreno e fermarsi quando era in anticipo e fermarsi quando era il momento, ma io non l'ho mai visto fare movimenti di catch per marcare un avversario. Ma di cosa stiamo parlando? Forse il primo è stato gentile nei confronti di Maradona e Zico,
12: che magari meritavano qualche, qualche trattamento.
13: Sì, perché allora proprio ma cosa ci poteva fare?
12: Quelle magliette che restavano altro che strappate, altro che tirate.
13: Quella di Zico strappate.
12: Erano proprio strappate. No, comunque Fabio cade nell'equivoco nel pensare che insomma il metodo Orsato crea i difensori più bravi, fondamentalmente così, ma alla fine se scarso eri a marcare prima, scarso sei anche se marchi picchiando.
13: Ma se tu vuoi marcare devi insegnare già dai settori giovanili, perché la marcatura e la copertura fanno parte del calcio difensivo. Devi insegnarlo come se ci si, devi insegnare lo spazio-tempo per fermarsi a marcare o per anticipare anche con palla a terra, con palla a mezz'aria e con palla aerea.
12: Allora, ci ha perso tempo Massimo San Martino, ci ha fatto anche il riquadretto della formazione. Destra Zappa, sinistra Bradaric, Frese e De Battisti, centrali Edmundson, Coraz, insomma Coraz va escluso, Slossar e Davidovic, siamo d'accordo. Centrodestra Iannone Leborgne, centralmente Serdar Leborgne, centrosinistra Iannone Lella, tre quarti Suslov, Serdar Sar, punte, due punte Mulattieri Sar e Moschera Mulattieri, 4-3-1-2, ti convince? Ha passato l'esame d'allenatore Massimo.
13: Chi è il trequartista?
12: Tutti praticamente, Suslov, Serdar e Sar potenzialmente, non fa una formazione titolare, la fa con tutte le alternative.
13: Allora, se parliamo di trequartisti, che non è che il trequartista è differente dalla seconda punta.
12: Non ci metti a lui, si dimentica lui completamente. Se, Massimo,
13: se parliamo di seconda punta mi sta bene Sar, se parliamo di trequartista mi sta bene Suslov. Come passo non mi sta bene, non mi sta bene Serdar, perché Serdar è una mezzala pura e adesso con l'esperienza che ha può giocare anche dalla difesa, davanti alla difesa come, come regista e via di seguito. Poi Iannone e Lella sono dei mediani, anche di sostanza sono due mediani destri, e invece Leborgne è un mediano sinistro, è un cavallo di razza, è un cavallo che ha qualità, però è un sinistro. Allora, siccome che il loro ruolo naturale l'allenatore glielo deve dare mettendoli nelle zone naturali, e nelle loro zone naturali svilupperanno il gesto tecnico più naturale possibile, è quello che gli viene meglio.
12: Capisco Fabio, dice non credo che il metodo di Orsato crei difensori più bravi, ma che crei un gioco più vicino al calcio che almeno io ho imparato ad amare, quello sì, però lì casca sempre, si cade sempre, non dico nell'equivoco, ma insomma credo in una cosa, in un aspetto piuttosto normale, prima forse uomini diversi, soprattutto giocatori diversi, soprattutto a certi livelli. News nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
5: Fuorigioco, per intervenire, linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
6: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona, non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al Palavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: auto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: Secondo voi Elkier, questa domanda è un po' retorica, sulla trattenuta di Kalulu, perché sottintende la risposta, si sarebbe lasciato cadere o portava palla il difensore dentro la porta?
9: No, lo portava in tribuna.
8: Secondo
9: me lo portava in tribuna, ma no, Elkier aveva mica bisogno di fare sceneggiare. Elkier era un fuori classe, dai, ma di cosa stiamo parlando?
8: La seconda, Juventini capovolti ti dà spuovita. Molle da San Massimo. Tony, quando gli hanno chiesto come avesse fatto a vincere la classifica marcatore a 38 anni, ha risposto che i difensori di quando era giovane non c'erano più, e si parlava di 10 anni fa da parte di Franco. Insomma, siamo la sua età, vogliono dire Iniesta, vogliono dire Cannavaro, vogliono dire quelli lì, insomma, senza dover andare troppo indietro.
9: Allora c'era la possibilità, erano tempi fortunati, di andare a vedere anche l'allenamento del Verona lì a Peschiera. E quando c'erano le palle native, punizioni laterali, corner e via di seguito, c'era anche Jacopo Rossi, che poi l'ho avuto da Virtus, e i ragazzi facevano il castellino intorno a Tony. Ma era normale, come facevi a marcarlo a uomo questo qua? Si girava, ti buttava da qua, là. Ma questo era. Però, e poi Tony ha sempre fatto gol. Cioè, erano giocatori che erano difficilissimi da marcare. Allora ti dovevi posizionare bene, dovevi distribuire bene per l'area e nella zona dove c'era lui, perché uno, o il primo, il secondo, il terzo beccasse la palla. Se no era. Come fai a marcare a uomo uno come Tony?
8: Beh, Tony ha vissuto anche Maldini, no? Ha vissuto anche
9: tutti,
8: Samuel, no? Ha vissuto anche quelli, insomma, di un certo livello, non soltanto, no?
9: Ha vissuto Tassotti, ha vissuto Baresi, ha vissuto quella gente lì.
8: È 77, fate conti un po' voi. Insomma, non arriva prestissimo Tony, ma insomma, quando arriva poi arriva giusto, vabbè, insomma,
9: lui comincia a fare gol a Treviso.
8: Ah, sì.
9: E poi via
8: Tony Beghetto,
9: sì, che era coppia, bravo Beghetto.
8: La coppia poi fu anche al Chievo, osservatore adesso. Beghetto lo vedo qualche volta alle partite della Primavera.
9: È un ragazzo educatissimo.
8: Ciao ragazzi, gli arbitri, ma è possibile che prima dei calci piazzati devono andare dai giocatori in area a dire ai giocatori bambini fate i bravi? Questo è Paolo, perdi sempre 30 secondi, il regolamento, i giocatori lo conoscono, vedi cosa succede, ti regoli, lasciar correre il più possibile, i rigori devono essere un'eccezione. Ederson, se uno mi tira la maglia cado all'indietro, non in avanti, come lui, da parte di Paolo. Questo era Rov, no? Se la trattenuta è quella...
9: Sì.
8: È quella di Atalanta Juventus. Forse l'amico che ha scritto prima si riferiva ai cosiddetti, quelli che giocavano picchiando, tipo Sergio Brio, per carità, ne facciamo anche a meno. Insomma, era così.
9: Sì, però.
8: Così delinquente, Brio. No?
9: Però Brio era diventato titolare.
8: Era un marcatore di una volta, dai.
9: Sì, però era diventato stopper, era diventato titolare con un allenatore come Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni, quando giocava a mediano, tanto era un gran mediano, poi dicevano che era solo un carabiniere che marcava e ti marcava stretto, ma questo qua sapeva giocare a calcio. Ma per giocare con Trapattoni dovevi essere bravo, dovevi guadagnarti la pagnotta, se no tu panchina per tutta la vita.
8: Simone dice: ciao Alessandro Lindo, esulo dagli aspetti tecnici per scoraggiare i balordi che non portano rispetto, bisognerebbe far pagare loro

0: le multe a peso d'oro, la smetterebbero di fare i fenomeni. Questo è Simone, c'è un bel editoriale oggi di Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, anche ieri per la verità, insomma una mancia più che una multa e prima ancora no, uno zoom su quelle che erano state su quella che è stata l'immagine, no, di quei tifosi della Juve che si sono girati di spalle, fra l'altro anche con un papà, probabilmente con suo figlio, una coppia, quindi insomma bisognerebbe capire che passa in quei momenti nella testa di certa gente. Il vero difensore più picchiatore che tu ricordi, Olindo, che è stato quello che proprio menava?
1: Ma io ho conosciuto dei difensori, li ho studiati, perché ho studiato Baresi, ho studiato Costa Curta, perché avevo la fortuna di andare al Mira e ne ricordo tanti di bravi, ma non scarsi come quelli adesso che si devono sempre rifugiare nel fallo tattico perché non hanno nessuna tempistica nel marcare, nell'anticipare, no? E allora alla fine cosa fanno? Boom, ti vengono addosso anche con l'avversario a centrocampo, ti vengono spalle alla porta, ti vengono addosso e fallo e si ricompongono. Quelli lì per me sono giocatori scarsi.
0: Quello che posso dirvi, c'è in questo momento la famosa difesa di posizione, no? Che non capirò mai, vale dire l'attaccante avanza, tu indietreggi, solo che arrivi davanti alla porta e fai gol, perché senza che il difensore si sia mai sporcato, non abbia mai fatto il gesto, non dico di coraggio, ma semplicemente il suo dovere di accorciare sull'attaccante avversario. Fatto sta che a mia obiezione mi è stato risposto, ma adesso si difende di posizione, si difende di letture.
1: Forse magari quello che te l'ha detto non sa neanche cosa vuol dire, però intanto è importante che parli. Però in campo, guarda che insomma, è semplice, il campo si divide in orizzontale in quattro fette, cioè quando riparti c'è la zona più vicino alla tua porta che devi marcare, poi c'è dalla tre quarti alla mediana che ti devi comportare in un modo e via di seguito, dalla tre quarti su alla mediana e via di seguito. Cioè in ogni zona di campo ci deve essere un atteggiamento diverso, soprattutto a livello difensivo, e si deve insegnare. Per esempio, tu non puoi anticipare da 25 metri alla tua porta, lì si deve marcare, zona di marcatura, dalla tre quarti difensiva alla linea mediana lì si tenta l'anticipo se hai la tempistica giusta, e se no stai lì a marcare. Se sbagli l'anticipo fai ora recuperare un giocatore a 40 metri dalla porta, ma se sbagli l'anticipo a 20 metri dalla porta non lo recuperi più.
0: Si sposta anche il difensore adesso? Non dico che ti si sposta per farti segnare,
1: si sposta perché non sanno marcare. Perché loro pensano, ma io lo vedo anche nei settori giovanili, perché di ragazzini ne vedo che marcano proprio attaccati, incollati all'uomo. Ma tu quando vai incollato all'uomo, anche se sei alto 1,90 e l'altro che devi marcare 1,70, tu se sei attaccato lo vedi, no che non lo vedi la palla, e tu per fermare l'uomo devi vedere la palla. Allora ci sono delle distanze da rispettare per sapere se spalle la porta va a sinistra o a destra, lo spazio da rispettare per tentare poi di andare sulla palla, e invece lì è fallo sistematico. Vai attaccato all'uomo e l'avversario cosa fa? Ti adopera come perno. Basta un quarto di giro del corpo e lui già vede la porta, perché tu lo marchi male. Io ti sto dietro. Io quando insegnavo ai ragazzini dicevo: dovete avere pazienza. Dovete avere il difensore quando ha fretta di portare via palla all'avversario, all'attaccante, è il momento che l'attaccante ti frega. Io vorrei vedere quanti insegnano a marcare l'uomo, per esempio, quando ha la palla al piede, fino a che l'attaccante ha la palla attaccata al piede, tu non devi mai marcare, tu devi andare sulla palla quando lui la stacca.
0: Digressione di due minuti scarsi con Simone Anzani, il ritorno di Simone Anzani a Verona, per la Verona del Volley, qui con il nostro Marzio Perbellini, così appena fatta, questi due minuti che insomma riportano indietro nel tempo la Verona del Volley verso quello che è stato un grande, verso quello che è ancora un grande atleta.
2: Eccoci con Simone Anzani, finalmente a Verona. Si è andato via 10 anni fa, un lungo peregrinare, e ora finalmente di nuovo a Verona. Ti sei cucito addosso un sacco di trofei, cosa porti a Verona?
3: Ma sicuramente è un bagaglio di esperienze importante, che mi ha permesso di togliermi le soddisfazioni. E in questi anni ho imparato tanto da compagni, da situazioni, da accadimenti che sono successi, e quindi cercherò di dare il mio contributo in qualsiasi situazione alla squadra.
2: Tra l'altro qua trovi un sacco di persone che conosci, qua c'è Paul Buchegger, Christensen, ritrovi Zingel, Ricecco, anche il Genji, insomma sei ritornato a casa.
3: Ma sì, ormai lo sanno tutti che questa è la mia casa adottiva, no? Quindi penso che per me era un passaggio che era scritto forse nel destino, no? E ci abbiamo messo un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta e sono contento di essere qua.
2: L'anno scorso con Modena non tanti sorrisi nell'ultima parte della stagione, forse è riuscito un po' dal radar dell'allenatore, ti ha spinto anche questa cosa ad arrivare a Verona?
3: Ma sai, queste sono dinamiche che sono il passato, poi non mi piace dare troppa visibilità a delle persone che non se la meritano, e quindi non sono scelte che si fanno, però forse è mancata un po' di correttezza, un po' di sincerità.
2: E adesso si riparte, ci sono grandi obiettivi da raggiungere.
3: Per forza, sempre.
0: Questo Anzani, insomma, una bella ventata di freschezza, perché poi anche faccia nota, no? Il buon Anzani a Verona. È stata una delle migliori Martina Bressan di Cologna Veneta, come Ludovico Varali, in comune la scuola Roveggio di Cologna, 2008, fra le migliori dell'Italia, che oggi ha perso in semifinale con la Spagna, semifinale dei mondiali in Polonia, una degli ultimi baluardi. Martina, con la Spagna che però ha vinto 2-0, Verona, Italia che giocherà la finale per il terzo e quarto posto sabato a Lodz, contro probabilmente a questo punto la Colombia, visto che nella seconda semifinale la Corea del Nord sta stravincendo, e 2-0 contro la Colombia, Corea del Nord contro Spagna, la finalissima forse più logica per certi versi, sono andati fuori gli Stati Uniti, Italia bravissima a eliminare per esempio la Corea, eliminare la Cina, quindi un grande mondiale per l'Italia, un grande mondiale anche per Martina Bressan, primi passi nell'Aurora di Cavalponica a Veronella e poi il passaggio al Verona, adesso punto di forza dell'Inter. 19:47, Olindo, il Modena, il Pisa, il Catanzaro, insomma sono ancora parecchio lontani, ti chiedo fra quelli che sono fuori chi vorresti soprattutto in questo momento, più Serdar, vorresti, che ne so, il miglior Frese, perché in questo momento ti manca qualcosa in difesa.
1: Miglior Frese perché lui è un difensore polivalente e a me è un giocatore che piace molto, a mio parere, l'ho sempre detto più di una volta, è il difensore più bravo che abbiamo qua a Verona, e ci manca, poi ci manca anche la geometria di Serdar, non dimentichiamo, manca il capitano,
0: il valore assoluto,
1: sì, però non mi lamento di Lella, di Annoni, di Le Borne, non mi lamento, insomma, perché anche a domenica ho visto reagire molto bene e fare un'ottima partita, poi si è adattato anche molto bene Lella negli ultimi quarto d'ora, 10 minuti, perché si era fatto male, non avevamo più cambi e ha dovuto adattarsi da terzino sinistro Lella, e dunque non mi lamento, ecco.
0: Difensori cattivi ce ne sono stati diversi.
1: Le Borne, perché sì. Lella poi è rimasto al centro del campo.
0: Chi picchiava già nel tunnel c'era Di Somma, era Di Somma dell'Avellino. Pasquale Bruno, confronto impallidisce. Un altro calcio. Bloccavi il pallone con le mani per evitare contropiede, punizione senza cartellino giallo e via andare.
1: Pasquale era un difensore che farebbe la sua figura anche adesso.
0: Dice?
1: Sì, lui menava e basta. Cioè, intanto perdeva anche la testa. Sarebbe stato bravo come difensore, però troppi falli, ha fatto di quelle cose proprio
0: che... Certamente non fra i più forti, che era un picchiatore, scrive anche Simone, sempre Bruno, vi ricordate il balletto che gli fece Van Basten dopo avergli fatto gol in faccia? Questo è Simone.
1: Però poi lui gliela promessa e gliela ridate, sì. Perché non si dimentica, questo se le legava al dito non si dimenticava. Ma io ho visto tanti difensori, io ho visto fare dei falli che stanno nel gioco del calcio, fatti da Baresi, da Costa Curta, da Vierkwood, anche da Scirea, anche da Tricella, però erano falli che erano nel contesto del gioco. questi, quello che si commette oggi, posizionamenti sbagliati, atteggiamenti di marcatura, sono cose che non c'entrano niente col calcio.
0: Ghilardi e Coppola, giro un po' la domanda, c'è questo amico che continua così a scrivere giustamente, no? Insomma, Ghilardi e Coppola in nazionale, dice li vorrei al Verona, però chiaro, no? Chi è che non vorrebbe Ghilardi e Coppola in Serie B? Ti chiedo se Ghilardi e Coppola sfruttano anche questo così, questa era di vuoto, no? se sarebbero stati nazionali magari anche qualche anno fa, forse no,
1: diciamo, che
0: però quanto valgono davvero, insomma, al di là del sarebbero stati sì nazionali ieri o sono nazionali oggi perché non ce ne sono poi di così bravi, quanto valgono veramente Ghilardi e Coppola?
1: Diciamo che Ghilardi per me vale molto, perché è sempre stato un ragazzo, un giocatore che mi è piaciuto e ha delle grandi qualità, secondo me come difensore è superiore a Coppola. Coppola io spero e credo e penso che l'esperienza che sta facendo fuori dall'Italia gli faccia altro che bene, però anche lui spesso e volentieri si fida troppo del suo fisico e commette dei...
0: Ragionano poco i difensori adesso forse?
1: Ma mi sembra che in determinati momenti non ragionano proprio niente, in determinati momenti, quando bisognerebbe stare soprattutto vicini all'area, stare calmi, tranquilli, non far girare l'uomo e vedere cosa fa, come ci insegnavano una volta gli ex giocatori che poi diventavano istruttori, a vedere anche spalle alla porta, avere lo spazio e il tempo per vedere cosa fa piede e palla dell'avversario per fregarti, allora tu scegli il momento giusto per attaccare la palla. Sono tutti piccoli come si dice, palliativi, che poi ti fanno insegnare a livello completo nel calcio.
0: Io ero re dell'anticipo.
1: No, tu eri impicchiatore. Tu eri impicchiatore insieme con quello là che c'è in regia.
0: E dai, io ero il re dell'anticipo.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Senza sporcarmi.
1: Non ti sporcavi mai.
0: Il tuo primo maestro.
1: Si sporcava lui perché era sempre a terra.
0: Chi è stato il tuo primo maestro, Lindo? Il tuo primo riferimento storico fra i grandi difensori? Primissimo.
1: Io ho fatto 4 anni a Villafranca, 3 anni e un anno in prestito a Vicenza. Il primo che mi ha insegnato proprio, mi ha insegnato che stare al mondo, perché mi ha tirato, perché era un po' una testina così, Cesare Franchini.
0: No.
1: Cesare Franchini, che lui era aveva giocato stopper nel Napoli, era per 5 anni capitano del Napoli, un grande insegnante di calcio. Ti insegnava a marcare, ti insegnava a impostare e poi ti faceva giocare. Io mi ricordo quegli anni lì a Villafranca, li ho sempre nel cuore. Ti insegnava, ti faceva giocare con giocatori che magari erano senza contratto, erano lì che si allenavano dentro il castello. E lì c'erano i Silvio Zanon, i Belligoli, i Facincani, che poi ha giocato anche nell'Audace, gente che veniva dal Torino, dal Catania, dalla Reggiana e via di seguito. E se non imparavi lì, quando imparavi? Eravamo io e il mio amico Spin Minucelli.
0: Ciao Franco, ma Le Borgne dov'era? Scrive Franco, se è possibile che un prospetto simile rimanga così nascosto, bella scoperta di Sogliano. La scoperta fino a un certo punto, nel senso che lui l'anno scorso è stato al Como per 6 mesi, poi non ha di fatto quasi mai giocato, ha giocato poco all'Avellino in un contesto, Ballardini forse
1: 15 partite,
0: forse diciamo. Sa perché Ballardini l'ha fatto giocare così poco, anche meno, non sempre da titolare. L'anno prima era alla primavera del Como, da 2006, quindi perfettamente in quota, a perdere il playoff contro il Napoli, quando fu l'anno in cui il Como aveva fatto carte false per prendere Vermesan, per aumentare le sue percentuali di salire in Primavera 1. Poi non ci è andato quest'anno, Como che adesso di Gianluca Falsini, ma insomma, ecco, questo è un po' l'excursus di Le Borgne, però una scoperta del Como più che una scoperta di Sogliano. Ciao Lindo, nella mia scarsa carriera di calciatore posso dire che il miglior allenatore è stato Luciano Semenzato, lo conoscete, da parte di Giuliano, sì, e poi ancora, scrive questo amico, gli è chiesto di ragionare i difensori, per me questo è il problema, specialmente i marcatori. Io la vedo così, però non si può non ragionare oggi, no?
1: Per ragionare bisogna essere intelligenti, però non puoi ragionare solo coi piedi. Il ragionamento parte dalla testa.
0: Ce n'è uno bravo in Serie A di difensore adesso?
1: A me piace Ghilardi, però lì
0: non ti piace Mancini, ad esempio?
1: No. Per niente.
0: Bastoni? Perché?
1: No. E neanche il suo compagno di merenda.
0: Di Marco, ti
1: per niente. Quello lì ci ho fatto una crocetta dopo che si è comportato come si è comportato con noi a San Siro.
0: Gatti non ne parliamo.
1: No, mi piace, sono giocatori come Ghilardi, perché è un giocatore veloce, è ad 1,90, sì. Giocatore veloce, però anche lui è migliorato tantissimo con Gasperini, però lui c'ha Mancini davanti, che è da Roma da anni, c'ha Hermoso e c'ha quell'altro che adesso non mi viene il nome, l'altro difensore centrale, e lì c'ha da fare bene. Poi se dormi un attimo con Gasperini, panca.
0: Ne abbiamo da fare anche noi con Matteo Sambugaro, insomma, sempre ci fa
1: altro picchiatore.
0: Lui veramente tremendo. Io ero un Ghilardi ancora più elegante.
1: C'era della gente si riempie.
0: Altro picchiatore.
1: Quando vi vedevano.
0: Sai perché? Che non ci sono le immagini dell'epoca.
1: Appunto. C'era della gente si rifiutava di andare in campo quando vedeva voi.
0: Ci fossero le immagini ti farei vedere. Peccato, per fortuna non ci sono. Grazie Olindo, grazie a voi tutti, grazie a Matteo. Ultimi di cronaca fra poco. Buona serata. A voi tutti dal San Lorenzo.
4: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
11: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
10: Vuoto.
11: Ma no, il sotto...
10: Marino.
11: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
10: Galassia.
11: L'iperrisparmio per tutti.

0: ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: A marzo aveva truffato un'anziana di Villafranca, qualificandosi come carabiniere, non lo era, e dicendole che doveva consegnargli oro e gioielli che servivano, a suo dire, per tirar fuori dai guai un nipote. La signora gli ha consegnato tutto quello che aveva nelle sue disponibilità, poi le è venuto il dubbio di essere stata raggirata e ha chiamato i carabinieri che dopo 7 mesi di indagini hanno arrestato l'uomo a Napoli, un 51enne campano, autore di altre 2 truffe nel veronese, sempre nel mese di marzo, e di molte altre in varie parti d'Italia.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami, cronaca in apertura. Tragedia a Maccacari, un uomo è morto travolto dalla tettoia a fianco della sua abitazione. Mario Puliero.
6: Travolto e ucciso dalla tettoia in legno che era stata costruita per proteggere le auto a fianco della sua abitazione in via Alle Arti a Maccacari di Gazzo Veronese. Un tragico episodio che è costato la vita a Sergio Pavani, 62 anni, pensionato. Una persona conosciuta da tutti a Maccacari perché da sempre impegnato in attività di volontariato. Faceva il catechista, prestava servizio anche presso la Croce Rossa di Cerea. I soccorritori stavolta sono accorsi per lui poco dopo le 13, quando i familiari hanno dato l'allarme. L'uomo si trovava sotto la tettoia, non si sa bene il motivo, probabilmente per svolgere alcuni lavori che non riguardavano comunque la copertura, che ha avuto inspiegabilmente un cedimento. Il tetto di legno è crollato, travolgendo e uccidendo il 62enne. Assieme al 118 sul posto i vigili del fuoco di Legnago e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di capire il motivo del cedimento della tettoia. Attorno alla casa di via Aleardi il silenzio e il cordoglio dei tanti amici di Sergio, che lascia la moglie e 4 figli.
4: Organici più adeguati, maggiore riconoscimento economico e professionale, ma anche possibilità di parcheggiare più agevolmente nel quartiere di Borgo Trento per recarsi al lavoro in ospedale. Sono i primi 3 problemi in graduatoria tra quelli indicati dagli oltre 600 partecipanti al sondaggio indetto dalla UIL per la situazione lavorativa all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria, che per la cronaca conta 6.500 dipendenti. Uno spaccato delle criticità attuali tra chi, medici, infermieri, OSS e personale tecnico, presta la sua opera in un settore cruciale come quello sanitario. Il sondaggio era aperto a tutti, anche ai non iscritti alla UIL. A preoccupare il sindacato c'è anche il dato secondo cui il 52% degli interpellati afferma di aver pensato seriamente di lasciare l'azienda nell'ultimo anno. Calano le violazioni per accessi indebiti nella ZTL a Verona, un risultato reso noto in commissione comunale di controllo dovuto in gran parte, come ha illustrato il comandante della polizia locale Altamura, all'accensione delle telecamere di controllo. Nel 2026 le sanzioni sono in calo del 15% rispetto al periodo dell'anno scorso in cui le telecamere ai varchi non erano ancora accese. Calano anche le violazioni rilevate sulle corsie preferenziali, anche se per adesso del 2% dal momento dell'attivazione degli occhi elettronici. La prevenzione del tumore al seno torna protagonista a Verona con Ottobre in Rosa 2026, un mese di iniziative che coinvolge la città e numerosi comuni della provincia con un programma di incontri informativi, appuntamenti culturali, attività sportive e momenti di sensibilizzazione per promuovere la diagnosi precoce e l'adozione di corretti stili di vita. Sentiamo Francesca Pellegrini.
7: Arriva fino al 75% l'adesione annua delle donne allo screening per il tumore al seno, con un aumento del 5% rispetto al 2025. Con l'Ottobre in Rosa la partecipazione cresce del 20%. L'accensione dell'arena giovedì 1 ottobre alle 19 degli altri monumenti in provincia vuole mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione. L'allargamento della fascia di età per l'adesione allo screening da 45 a 74 anni aumenta in modo significativo la possibilità di diagnosi precoce e di guarigione con tecniche chirurgiche sempre più mini-invasive.
4: Dopodomani Piazza Bra torna a ospitare Legalità in Piazza, un villaggio diffuso dedicato alla sicurezza e alla legalità organizzato da Edilscuola e Formedil Verona. Vedrà in piazza circa 200 studenti provenienti dalle scuole edili del Veneto. Sentiamo il direttore di Formedil Verona, Giovanni Zampieri.
8: I giovani sono un po' distanti da questi concetti e quindi avvicinarsi e vedere tutte le forze di polizia, tutte le realtà che si occupano di legalità è un modo per togliere questa distanza che c'è.
4: Bollette sotto controllo, consumi più consapevoli, strumenti innovativi per migliorare l'efficienza della propria abitazione. Con questi obiettivi oggi si è tenuto allo spazio Enel di Corso Milano l'Energy Enel Bar, una serie di incontri aperti al pubblico dedicati alle opportunità per ottimizzare i consumi energetici e risparmiare in bolletta. È tutto, grazie per essere stati con noi, a risentirci.
9: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 24 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona Flashback.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
2: Vieni a risparmiare.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimi di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 24 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento pomeridiano, ma senza piogge. Temperatura massima stabile fino a 24 gradi, minima che scende a 13. Non ci sono allerte meteo.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro. La risposta è una sola, UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parafondo. Radio Verona.
4: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto, ora, su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
7: Se stiamo insieme. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.p.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: quanto sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: l'una in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.